sabbia gente.

0: devo dire inquietante, ma inquietante nel senso che provoca nervosismo, il primo piano di Muratiakin. Non so se l'hai visto, con questi occhiali anni 70.
1: Sì, ma anche alla sera mette gli occhiali.
0: Secondo me anche a dormire, ma... per guardare il buio. Non lo vedo, mette gli occhiali. Le squadre sono in campo.
1: Sì, sono in campo. Sono in campo.
0: La palla è sul dischetto. Non ho capito se batte l'Algeria, sì. Sì, sì.
1: Allora, sono partiti qua, perché abbiamo tre schermi e tutti e tre non sincronizzati. Qua sono partiti su uno schermo. Quindi la partita è partita, ma se no, se io seguirei la tua partita.
0: No, no, anche la mia è partita da 10 secondi, la tua è da quanti secondi è partita?
1: La mia è partita da 21 secondi.
0: Allora sei quei 3 secondi del futuro per me.
1: Esatto.
0: No, meglio la
1: però
0: tua.
1: Però rallenta, aspetta che stoppo io, stoppo. 1, 2... 3, ok, siamo sincronizzati.
0: Perfetto.
1: Il pubblico è sincronizzato? In questo momento il pubblico si è svegliato per vedere la nazionale svizzera? Sì, no?
0: Sì, o ascoltarla così tramite Radio 3i? Beh, fateci sapere nel caso. Il numero di WhatsApp prima delle 6 cambia o è sempre quello?
1: Allora,
0: c'è quello
1: notturno. Dovrebbe essere, no, c'è anche quello notturno?
0: Non lo so, non lo so, chiedo.
1: 079-449-9537. Io direi di fare le cose fatte bene, perché sono le 5, il programma di Sombrero ha degli sponsor e quindi partiamo con la sigla di Sombrero.
0: Andiamo.
1: Sono le 5:01.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
0: Sombrero! Sono già nervoso, lo dico, voglio essere onesto. Sfoghiamoci! Sombrero! Tra l'altro, non so se hai visto Falcatona sulla fascia sinistra di Manzambi e Vargas.
1: Sì.
0: Te li sei persi?
1: No, sì, me lo sono perso. Hanno fatto una falcatona?
0: Madonna, ha fatto una robina 2 interessante. Vediamo, la prima sgroppata, ecco.
1: Allora, io leggerò la formazione della Svizzera mentre Maxi leggerà quella dell'Algeria.
0: Perché?
1: Così abbiamo scelto a caso.
0: Ma l'Algeria hanno dei nomi troppo...
1: Ce l'hai comunque. Da dove c'è la partita?
0: Sì.
1: Laddove c'è la partita?
0: Sì.
1: Se disattivi lo schermo,
0: sì,
1: sotto c'è la...
0: Vabbè, poi...
1: Allora, gioca Köbel in porta.
0: Ecco.
1: Poi Zaccaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Shaka, Ndoye, Mazzambi, Vargas e Dembolo.
0: Bene, cioè, una bella formazione però.
1: Il nostro occhialuto Yakin ha deciso di schierare l'armatura, come si dice, l'artiglieria pesante.
0: Sì, sì, offensivo anche. Sì.
1: Cioè, non abbiamo, se la partita dovesse andare male, non abbiamo più carte. Eh no, è vero, è come se tu decidi di giocare con le carte migliori. A uno
0: subito,
1: hai tutto,
0: secco.
1: Hai tutto il più 4 e te le giochi tutte.
0: Sì, però all'inizio. E se dopo c'è qualcosa che non va, cosa giochi?
1: Dove ti
0: non c'è il jolly.
1: No, infatti.
0: Ho capito.
1: Speriamo che si inclini nella direzione giusta la partita, ecco.
0: Sì, sì, sì. Aspetta, tu hai, lo chiedo in diretta, tu hai per caso il telefono della radio? Il telefono della radio.
1: Il telefono della radio.
0: Quasi si scassa il collo, scusami, sì. Almeno vedo se c'è vita là fuori, cioè siamo soli o in allora, no, stavo venendo da Morbio Inferiore verso Melide, non so perché l'abitudine, ho fatto comunque cantonale, non ho preso l'autostrada, avrei potuto, e ci mettevo anche 10 minuti in meno tra l'altro. Quanta gente sta, ma poi ragazzi giovani che stanno andando a piedi o stavano andando verso Piazzale della Valle, parlo ovviamente di Mendrisio perché era sulla mia strada, quindi immagino anche a Lugano stia succedendo questo.
1: Sì, sì, Bosco Luganese, Manno, zone che ho frequentato io. Attenzione, c'è anche Cocca.
0: Alessandro Cocca,
1: c'è
0: che
1: anche
0: si è svegliato.
1: Cocca. È incredibile, Cocca che si sveglia a quest'ora.
0: Però ha la grugna delle 5:15, eh? Non ha proprio il visino bello. No. Giorno.
3: Ci hanno parlato Alain Delon e guarda lì qua.
0: E l'altro.
3: E l'altro, di cui non ricordo il nome.
1: Buongiorno, Cocca.
3: Buongiorno Casanova, buongiorno B.
0: Buongiorno, buongiorno Alessandro. Allora ancora 0-0, così se ti interessa sapere l'andazzo.
3: Seguito.
0: Ah, stai seguendo.
3: In auto seguito.
0: Bene, bene che sei arrivato perché aspettavamo te per la formazione dell'Algeria.
1: Esatto,
0: forza.
1: Formazione dell'Algeria, ce l'hai?
3: L'ho studiata.
1: L'hai studiata?
3: L'ho studiata in auto mentre arrivavo.
0: Bravo.
3: Ve la dico tutta.
1: Volevo farti una domanda prima sulla formazione dell'Algeria.
3: Sì.
1: Come mai Zidane gioca in porta?
3: perché non è quello
1: Lo so, però dico,
3: ma figlio ne ha 12.
0: No, però ha saltato l'ultima partita delle qualificazioni.
1: Sì, ma la domanda resta uguale: come mai gioca Zidane in porta dopo aver giocato la prima partita e aver fatto disastri peggio che Bertoldo,
0: regalando a Messi tre gol così sul piatto?
3: Perché probabilmente il sostituto non è, non lo so, Sommer.
1: No, sapete chi è il sostituto? Il sostituto gioca in seconda o terza lega svizzera.
3: Ecco. Ma va?
1: Sì.
3: Ti sei già dato la risposta.
0: Forse, Luchino e Riccardino la domenica ne hanno parlato.
1: Ah, ne hanno parlato di lui.
0: E non lo so se
3: allo
0: siamo...
3: Stadnione.
1: Allo Stadnione gioca.
0: Ah, allo Stadnione. Sì.
3: Melvin Feikal Mastil.
0: Mastil.
1: Mastil. Ah. Io ve lo dico che intanto l'Algeria sta attaccando, eh.
0: Sì,
1: come se non
0: vero.
1: Ci fosse un domani. Attenzione, tiro! La palla fuori. La palla fuori.
0: Ma è brutto perché non siamo sincronizzati.
3: Si vede una partita e un'altra. Io la stavo vedendo, erano a centrocampo ancora.
0: I miei devono ancora entrare, stanno ancora facendo gli inni.
1: Vabbè.
3: Ma ho visto bene.
1: Sta giocando contro.
3: Chiedo perché magari le formazioni che si vedono sul cellulare non sono effettive. Zaccaria, terzino destro?
0: Sì.
3: Ecco, questo era un po' il cruccio. Quando uscirono le convocazioni e qualcuno disse: beh, però Yakin non ha portato un vero sostituto di Widmer sulla corsia di destra, ed effettivamente Zaccaria non è prettamente un terzino destro, giusto?
1: Sì, c'è Widmer che non è stato bene nella notte. Penso che ha avuto problemi con l'aria condizionata anche lui, come, perché dorme con...
3: ha lo stesso tuo fisico.
1: Con Yakin.
0: Basta un filo di aria fredda per stare a casa una settimana.
1: Perché anche Yakin ha avuto problemi con l'aria condizionata e credo che sia una cosa... che siano in stanza insieme. No.
3: E questo non te lo so dire, non
1: Ma non sai le basi,
3: non sa.
1: Abbiamo chiesto il giornalista sportivo per sapere queste cose, chi è in stanza con chi.
3: Dici bene, avete chiesto un giornalista sportivo e sono arrivato io.
1: Hai detto cocca. Allora, come siamo sullo schermo 1 di Maxi a livello di risultato?
0: Allora, siamo 0-0 e siamo al sesto minuto e 40 secondi. Così,
3: allora, io e te
0: capite?
3: Siamo sincronizzati.
0: Ma no, scusa, tu che parte stai vedendo?
1: Io ero indietro.
0: Ah, tu sei indietro.
1: Sì, sono i 37 secondi.
0: Ma indietro di tanti secondi, però. No. Sai quando si dice indietro di cottura? Eccolo qua.
1: Allora, adesso cercheremo di sincronizzare bene i nostri schermi, oppure la cosa più semplice è la televisione, sintonizzarla su i canali giusti. Il problema è che ho provato prima e non ce la facciamo. O il telecomando è scarico.
3: Stai usando un altro telecomando.
1: Prova a vedere se...
0: No, allora, quella tecnica lì non si fa. Quella di picchiare il telecomando. Ecco.
1: Allora, vediamo Cocca, lo sveltone, se riesce a metterci lo schermo gigante in studio.
0: Tanto posso leggere un po' di messaggi.
1: Prego,
0: visto
1: prego.
0: Sì. Fuori c'è vita.
1: C'è gente che ci ascolta.
0: Sì, sì, sì. Allora, Cristina, niente partita, ma si va al lavoro come tutte le mattine a quest'ora. Quindi lei è già una di quelle che inizia molto presto. Poi sto andando a lavorare, forza Nati. Ci piace questo messaggio. Poi vediamo. Cosa succede?
1: Ha problemi.
3: Secondo lei, signor B, lei che è antennista, bisogna selezionare come sorgente: antenna, cavo o satellite?
1: Chiediamo al pubblico. Chiedi al pubblico, Maxi, prego.
0: Quindi ci chiede la televisione per sintonizzarci su un canale unico che guardi la partita insieme a noi, il canale, tra l'altro. Sì, dobbiamo mettere antenna, cavo o satellite? Sai che io andrei con
1: satellite?
3: Satellite la vedo un po'
0: dura,
3: un po' troppo ricercata.
0: Andiamo per eliminazione, via. Ma rimane antenna
3: e cavo. È già fleggato cavo. Ecco, come l'ho detto.
1: Non era cavo.
3: Allora,
1: non
3: è già
1: era...
3: fleggato cavo.
0: Non era punta cava.
3: Quindi, successivo, vediamo.
1: È questo, cos'è che? Cos'era?
0: Paghi in contanti o carta? C'è
3: Vabbè, io abbiamo vado.
0: L'abbonamento.
1: Diciamo a Sasha che stiamo facendo un abbonamento. Attenzione, ci stiamo collegando con il satellite.
3: 100%, zero programmi trovati.
0: Oh,
3: quindi...
1: Ma noi, scusate, siamo dei satelliti, giusto? Quindi vai sul satellite.
0: Provaci.
1: Oh.
0: Intanto, ottavo minuto, quasi nono, sempre 0-0. Quindi per adesso va bene così. Qualcuno scrive: dalla piovosa Svezia siamo in piedi Forza Svizzera. Che bello della Svezia.
1: Sì, lo dicevi proprio ieri mattina che è magica questa situazione, perché effettivamente anche a casa mia stamattina si sono svegliati tutti. Tutti che si stavano svegliando per guardare la Svizzera alle 4 del mattino. Cioè, che dici? È una cosa inconsueta.
3: A casa sua inizia un'ora prima. Alle 4 si sono alzati.
1: Se volete, chiedete ai miei, sanno già quanto stanno il primo
0: tempo. Infatti, qualcuno scrive: qui in Val di Blegno la partita è già finita, 2-1 per la Svizzera. Dipende anche dalla valle.
3: Comunque, sei salito sul carro perché ho visto come è finito Portogallo Croazia.
1: Signori, il gol che ha regalato al Portogallo la promozione.
0: Beh, un magnifico Leao che ci ha regalato un'annata meravigliosa.
1: Leao assist su Gonzalo Ramos, nuovo giocatore del Milan.
0: Comunque non è Leao, è Leao.
1: È Leao.
3: Raffaele Leao.
0: Vi dico solo che il ragazzo di casa si è svegliato perché al 58esimo del secondo tempo la madre piangeva come una bambina.
3: Comunque la Svizzera ha appena segnato, volevo ricordarmelo.
1: Ha segnato la Svizzera? Gol, veramente?
0: Gol.
1: Embolo. Ha segnato la Svizzera, ragazzi. Embolo. Ha segnato la Svizzera. Andiamo.
0: Aspetta, sai perché rimango? Perché nel calcio moderno segni.
1: Sì, è vero.
0: Per i prossimi 20 minuti non sai se è gol. C'è sempre quell'attesa.
1: È vero.
3: Comunque no, dovrebbe essere tutto regolare. Una discesa, se non ho visto male, sulla sinistra di Manzambi, che sta facendo un grandissimo mondiale. Palla dentro sul primo palo per Embolo, che ha anticipato il difensore. 1-0, tra l'altro bella l'esultanza, eh? Hai visto?
0: Embolo si siede tipo indiano e poi con i due indici si prende le guance e se le apre.
1: E io lo vedo. Gol della Svizzera!
0: Bravo, ma
1: gol!
0: Non è il 2, è sempre l'1-0. Lui ha la replica. Ho capito, l'ha detto la replica.
3: Allora, qui bisogna vedere se il numero 2 dell'Algeria è uscito dal campo prima del passaggio. Perché...
1: Ah, la sta riguardando?
3: Attenzione.
1: Oh, no, la sta riguardando.
0: Te l'ho detto, non puoi più esultare.
1: Ma la sta riguardando, ragazzi.
3: No, però dovrebbe essere tutto regolare, eh.
1: Dimmi che è tutto regolare in 5 secondi.
3: È tutto regolare in 5 secondi.
1: 1-0 per la Svizzera!
0: Sì!

0: Qualcuno scrive: confermo Maxi stamattina tutti a Piazzale della Valle, portato figlia 14enne, ma è alzato così presto. Noi poi andremo anche al Piazzale della Valle a Mendrisio, ma siamo anche sincronizzati con Lugano, almeno credo.
1: Esatto.
0: Con Margherita.
2: No.
0: Come no?
2: Ragazzi, sì. Fermi.
1: Cosa?
2: Fermi.
1: Cosa?
2: Sto. Oh, no, pensavo, raga, pensavo ci fosse gol. Buongiorno.
1: Gol di chi però?
2: Allora, ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
2: Visto che c'è anche il nostro Cocca.
1: Buongiorno.
2: Che belli che siete, buondì. Allora, ragazzi, vi dico solo che all'alba delle 4:50 cercavo parcheggio al Motta, ok?
0: Sì. Sì.
2: Ho detto, figurati, alle 4:50, cioè sarà vuoto. Ragazzi, la coda di macchine per cercare parcheggio.
0: Sì.
2: Manco regalarsi. Oh! Ve lo dico, una roba bellissima, bellissimo. Da lì prendo, scendo verso Piazza della Riforma. Ho detto ci saranno 50 persone.
0: Invece?
2: Oh, raga, è pieno, ma gente. Oh, ma tutti a tema, sembrano quelle robe da villaggio vacanze.
0: Aspetta.
2: Dove dicono stasera il tema rosso.
0: Beh, che strano,
2: che
0: non bianco e verde, strano.
2: Beh, ma stupidini, tipo io sono vestita di nero.
0: Ecco, tu sei fuori luogo, non è che gli altri sono a tema. Scusa.
2: Infatti, trova la talpa sono io.
0: Bene.
2: Quindi ragazzi, vi dico, tutti che sfoggiano bandiere, magliettone, ma poi, oh,
1: pigiami.
2: Ma vi dico, uno spirito solidale, no, pigiama nessuno, ho controllato subito. Uno spirito solidale incredibile. E poi raga, tempo di distrarmi, vi scrivevo. Non mi rispondevate, ragazzi,
0: gol.
2: Pim, pum, pam.
0: Raccontaci il gol, Marghe, raccontaci come solo tu sai fare. Vai,
1: com'era il gol?
0: Com'era, com'è andata?
2: Allora, è stato carino, carino e inaspettato, e vi dirò di più.
0: Dimmi.
2: Che ragazzi,
1: l'ha perso.
2: No, no, l'ho ripreso anche nelle storie di Radio 3, fermi tutti.
0: Ah, brava.
2: Cioè,
0: brava.
2: No,
1: ma raccontacelo.
2: Ho avuto un istinto
1: ci sta
2: di
1: girando intorno.
2: Allora ve lo racconterei volentieri,
0: ma?
2: Se avessi gli occhiali. Ragazzi, io non vedo più.
1: Sta guardando lo schermo degli autobus pensando.
2: Allora,
0: sì.
2: Ragazzi, ho visto un pallino rosso che correva verso la porta. Tutti urlavano, ho detto sarà gol.
0: Ascolta,
2: ecco.
0: Il pallino rosso è Manzabbi, perché è un bel pallone. È bello.
2: Aspettate che chiedo a Magnum PI.
0: Chiedi a lui, all'esperto.
2: Mi hanno rubato il ragazzo. Amore, chi è che ha segnato?
0: Questo.
2: Embolo.
0: Beh, questo lo sapeva. Sì, sì.
2: Ah, lo sapevate?
0: Sì.
2: Stavo chiedendo a Magnum perché non sapevo, ecco.
1: Gran bel racconto comunque, Marghe.
2: Beh, ragazzi, per altre telecronache chiamatemi, ovviamente. Ma volete che vada a disturbare qualcuno?
0: Allora, facciamo così. Tu intanto cerca qualcuno, noi torniamo.
2: E qualcuno è pieno, ma sono tutti concentrati.
1: Sì, ma qualcuno con la Q maiuscola.
0: Sì, brava.
2: Va bene.
1: Non qualcuno a caso.
3: Marghe, il tuo obiettivo di questa mattina è trovare un algerino. Devi trovare un algerino di passaporto.
2: Ah, una... ma come faccio a riconoscerlo?
3: Beh, non è vestito di rosso.
0: Esatto.
1: Cioè, te potresti essere scambiata per un'algerina.
0: Sì.
2: Ah, io potrei essere algerina, ragazzi.
0: Sì, se
2: avete
0: vuoi,
2: ragione.
0: Inventati.
2: Va bene,
0: un personaggio.
3: Magnum PI, com'è vestito? Di che colore è vestito Magnum PI?
0: Nero.
2: Grigio.
0: Ho capito,
3: ma dai, ma che un po' di allegria questa mattina.
0: Gli allegri ragazzi morti,
2: volevamo,
0: tra tutte e due.
2: Ragazzi, volevamo confonderci, non volevamo essere riconosciuti.
0: Ma scusa, sono tutti rossi. E voi siete gli unici in nero e in grigio. Credo che la scelta non sia caduta proprio nel centro.
2: Ma ragazzi, noi non ce lo aspettavamo.
0: Ah no?
1: Pensavano che fossero tutti
2: che
1: vestiti
2: fosse
1: d'azzurro,
2: detto,
1: stamattina.
2: Ma ragazzi, ho detto, ma chi si alza alle 4? Invece, pienone.
0: Tutti. Allora, Marghe, tu intanto cerca qualcuno, facci sapere quando hai qualcuno di succulento. Torneremo in Piazza Riforma a sentirti. Sì. E intanto, noi abbiamo anche altre persone.
2: Raga, scusatemi, non vedo la colazione gratis, vado a cercarla.
0: Ecco, vediamo se c'è davvero sta colazione gratis, è importante.
2: Sì,
3: e porta
2: vado
3: poi
2: a informarmi.
3: Qua. Poi porta qua anche.
2: Va bene.
3: Perfetto.
2: Ovvio, va bene.
0: Sì, vabbè.
3: Quanto stanno lì? Quanto stanno,
2: amore, che non vedo?
0: Ma c'è lo schermo gigante.
1: Ha portato un badante stamattina.
0: Cioè, non è che fa i video, Magnum. È proprio la vista, è il cane da vista. Va bene. Ciao, Marghe.
1: Ciao, Marghe.
2: Siamo, ciao.

0: Abbiamo tanti amici, tanti colleghi sguinzagliati per il Canton Ticino. Eravamo in Piazza Riforma a Lugano, adesso siamo a Mendrisio, Piazzale della Valle, con Luca Ventura. Ciao Luca!
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
2: Senti che voce squillante.
0: Però Luca, un po' più di entusiasmo, insomma, comunque siamo 1-0, ecco, non è che sta andando male.
1: Se la volete rifacciamola, dai.
0: Dai, rientra. Allora, al Piazzale della Valle a Mendrisio, sguinzagliato già dalle 3 di mattina, facciamo finta. Luca Ventura, ciao Luca!
1: Ciao ragazzi!
2: Grande Luchino!
1: Così. Vale così, va bene?
0: Molto meglio.
2: La versione Formentera meglio.
0: Luchino, venendo verso la radio da Morbio, ho visto che c'era tanta gente, tanti ragazzi giovani che si stavano dirigendo verso il maxi schermo. È vero? Com'è lì l'humus?
1: È pienissimo. C'è una situazione surreale, perché adesso non più perché sta uscendo la luce, però prima, che era anche un po' buio, creava una magia incredibile. Poi tutto rosso e bianco in piazza, e per loro è una cosa insolita, surreale veramente. Poi tutti carichissimi, di solito sai, li vedi tutti stanchi, tutti provati, invece sono tutti sul pezzo e bellissimo.
2: Domanda importante.
0: Bravo, fagliela.
2: Come sei vestito?
0: E colori?
1: Allora, io ho la maglietta della radio, ma perché sono un aziendalista e quindi ho preferito mettere la maglia della radio.
0: Ma sì, il rosso che ci frega, bella ragione.
2: Hai portato anche tu un badante o una badante per farti spiegare come stanno giocando, o ce la fai da solo? Riesci a vedere lo schermo?
1: Allora, i primi minuti ho fatto fatica, adesso piano piano mi sto svegliando anche io e ho capito che sta giocando la Svizzera. Comunque,
0: senti Luca, a parte gli scherzi, com'è? C'è tensione, vabbè, magari adesso un po' più alleggerita dal gol del vantaggio, però un'Algeria che non è che è lì a guardare, insomma, ha reagito.
1: No, è partita forte, sì, sono ragazzi molto veloci e questo lo subisce un po' la Svizzera. In ogni caso sta tenendo bene, poi abbiamo anche rischiato di fare il secondo gol. Li vedo belli carichi comunque, è una bella partita, non spumeggiantissima, però secondo me si stanno un po' studiando le due squadre.
0: Ma
1: nei primi minuti.
0: Sarà in onda oggi Luca?
1: Sì, alle 2.
0: Ah, vedi che però ho capito.
2: No, Luca, no, aziendalista.
0: No, è vero, è vero.
2: Per piacere.
0: Sì, e oggi andrà in diretta invece con la maglia della Svizzera. Così, vuole scompigliare il carro.
1: Sì.
0: Ma facciamo la domanda clou.
3: Sì.
0: La colazione in Piazza della Valle, c'è qualcuno che
1: già
0: la offre? Come è già finita?
1: Eh sì, io sono arrivato alle 5, meno un quarto, meno 10, era già finita.
2: C'era un
0: gif per tutti.
2: E dovevano dividerselo, un morsicino a testa.
1: Le briciole.
0: Le bricioline.
1: Ci sono un po' di briciole per terra, magari entro fine primo tempo le raccolgo tutte. E mezzo kiffer riesco a ottenerlo.
0: Senti Luca, riesci anche tu a magari raccattare qualche personaggio dopo, magari ci scrivi, magari sentire un po' la voce di chi si è svegliato presto o ha portato i propri figli a vedere la partita, ci stai?
1: Volentieri, fatemi studiare un pochino la gente, perché non sono arrivato diretto e mi sono seduto. Non ho guardato nessuno.
0: Magari interrompi proprio un ascoltatore, okay? Proprio mentre stanno segnando, così gli rovini proprio la partita.
2: Devi essere fastidioso come le zanzare in questo periodo.
1: Ok.
0: Bravo.
1: Vado a staccare la spina dell'Edward qua. Va bene.
2: Quello magari
1: si concentrano tutti su di me.
0: Sì.
3: Tra l'altro, quello funzionerebbe però per i social.
0: Sì, però la maglietta dell'azienda. Non è che dici chissà chi è. No, lo sanno.
1: Vabbè, ma ho tagliato anche i piedi del petto, eventualmente posso toglierla.
0: Questa è un'informazione.
3: Va bene. Perché col pelo non puoi togliere la maglietta, giusto? È proprio una regola.
1: No, perché sennò ci sgamano.
0: Ho capito. Ciao Luca.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
0: Ciao.
3: Certo che l'immagine di Luca che si è tagliato i peli non è bellissima alle 5 del mattino.
0: Non è bella l'immagine di Luca con i peli, ma comunque, ma andiamo avanti, è come fossilizzato.
3: Ragazzi, non andiamo avanti, c'è l'hydration break. C'è l'hydration break.
2: L'hydration break.
3: Quindi, Cocca, il tuo compito oggi è andare a prenderci da bere.
2: Ti volevo fare una domanda tecnica. Tu che sei stato un ex calciatore, cosa ne pensi di questo hydration break?
3: Stop al ritmo. E poi non lo so, non l'avrei accettato con grande.
2: Ma in tanti si stanno lamentando perché è come se giocassero quattro
3: tempi. Quattro tempi.
0: Classico
3: sì.
0: Americano. I quattro quarti. Però credo che la FIFA sia contenta con gli introiti delle pubblicità.
3: Ma non so, tu conosci Infantino?
0: Sì, Infantino lo conosco.
3: No, non lo so, la stavo vivendo un po' da ex giocatore. Se da panchinaro le quattro pause potevano magari far pensare all'allenatore a un cambio, sai che dici? Magari quattro pause, uno dice: ma è che magari cambio il portiere?
0: Cioè, tu ti alzi, sei sempre lì un po'.
3: Ti fai vedere.
0: Sì, posso vedere anch'io? Proprio per farti notare.
3: Oppure potevi, visto che anche il portiere titolare raggiunge poi la panchina, mettere qualcosa nella borraccia.
0: Capito? No, così per volersi bene.
2: Per l'allenatore è molto importante. Perché è come il time out nel basket.
3: Bravo.
2: E quindi hai il tempo di rimettere un po' a posto le cose. Perché è difficile comunque.
0: Urlare fino dall'altra parte al portiere. Però è vero, molti hanno girato la partita in questo mondiale. Hanno cominciato a capire che è un momento buono per la tattica.
3: Infatti c'è quel grafico che si chiama momentum della partita.
0: Ah, che vedi i momenti, sì.
3: Spesso dopo l'hydration break.
2: Vabbè,
3: quella roba lì.
0: O ha studiato a San Diego.
3: Guarda che ho studiato a San Diego, che è hydration break.
2: Soldi buttati.
0: Hydration con la trr. Che piace.
2: Hydration break.
3: Se, per esempio, non so, la palla ce l'ha l'Algeria. Subito dopo ce l'ha la Svizzera dopo l'hydration. Adesso vediamo.
0: Ma cos'è che dici? Hai fatto colazione? Perché sai che tu se non mangi poi non arriva il sangue.
3: Ma non è giusto hydration?
0: No.
2: Hydration.
3: Giuro che smetto, ma domani però.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Noi si va al mare invece, comunque Forza Svizzera.
1: Ah, ecco, beh, almeno loro vanno a rifocillarsi. Dove andiamo adesso, Michael?
2: Andiamo nella capitale, a Bellinzona, dove c'è Ruben Bassi.
1: Ciao Ruben.
3: Buongiorno Maxi, buongiorno Michael, buongiorno a tutti, come state?
1: Bene, bene, contenti anche dell'1-0. A tutti è Alessandro Cocca, non ti offendere. Sono Alessandro.
3: Tu, no, beh, ah, è vero, scusa.
4: Sono il signor.
3: No, volevo salutare anche te. Scusa, è che t'ho visto in video e poi mi sono dimenticato.
4: Sì.
3: Scusa, sei bello come il sole comunque.
4: Ti voglio
3: Cocca.
4: Bene lo stesso.
1: Senti, com'è la situazione? Perché abbiamo visto Mendrisio pieno, piazzale pieno, anche Piazza Riforma, davvero tanta gente. Raccontaci un po' dalle tue.
3: Allora, anche qua c'è un bel po' di gente, stanno facendo l'hydration break anche qua, ci sono diverse famiglie, ci sono i nonni con i nipoti, c'è gente che andrà a lavorare tra poco, quindi anche gente in giacca e cravatta, mentre tipo da banca,
1: okay.
3: Diciamo.
1: È il pre-banca,
3: ci sono,
1: diciamo,
3: degli operai, il pre-banca, ho visto anche degli operai, insomma diverse tute da lavoro, e sono tutti con gli occhi puntati verso il maxi schermo, perché c'è tensione, c'è felicità, insomma.
1: Ma mi domando, no, a un orario così presto, quando hanno segnato, c'è comunque stato il botto, si sono sfogati o è stato molto più così compassato?
3: No, devo dire che c'è stato il botto, sono partite anche i campanacci, ci sono un paio di campanacci che girano, quindi era molto, molto classico, e c'è anche chi sta già sbocciando.
1: Bene, anche lì c'è colazione gratuita già finita prima della partita, com'è? Ognuno porta qualcosa da casa al sacco?
3: Allora, no, qua stanno ancora distribuendo caffè e cornetti, stanno ancora distribuendo, e da una parte, dall'altra vedo girare delle birrette e varie cose.
4: D'altronde l'hydration break o si fa bene o non si fa.
1: O non si fa la birretta, poi... Senti le campane, Cocca, le senti?
3: Sì.
1: Buono.
2: Bene, grazie Ruben per il contributo.
1: Sì, magari toglila dal collo perché si sente mentre parli.
3: È troppo forte, allora ne prendo una più piccola.
1: Sì, una più piccolina. Bravo, facciamoci bravo. Riconoscere. Anche tu, come Luca, sei in giro con la maglietta aziendale o com'è il tuo colore oggi?
3: No, allora diciamo che mi sono svegliato questa mattina, cioè non in top shape come potrebbe essere Manzambi, quindi sono svegliato un po' rincitrullito.
1: Sì.
3: Mi sono infilato la prima cosa che ho trovato, sono vestito. Aspetta, vai via, mucca. Sto cacciando via la mucca.
1: Pascolo, è al pascolo.
2: Ma non sei a Bellinzona, sei Rolo.
1: Dai, tu sei Rolo.
3: Sono al maxi schermo di Altank. No, e quindi c'ho su una maglietta normalissima.
1: Ah, ok.
3: Perché ho preso la prima roba che ho trovato al buio.
1: Va bene, sposta tutto il gregge lì e niente, goditi la partita. Magari ci sentiamo dopo?
3: Magari ci sentiamo dopo.
1: Dai, va bene.
3: Dai, ci aggiorniamo.
1: Ciao.
3: Ciao belli. Ciao Cocca.
2: Alessandro, facciamo un check sul match, 20 secondi.
4: 1-0, partita nelle mani della Svizzera che tiene il pallino del gioco, l'Algeria prova a giocare in contropiede, penso che sia questo il leitmotiv della partita, quindi si andrà avanti su questa linea per un po'.
2: Speriamo che sia davvero una notte mattinata magica.

0: grazie ragazzi. Il famoso dito nella piaga.
1: No, non, è, non era per quello, era per portare fortuna.
2: No, esatto.
1: Alla Svizzera, non voleva riportare alla nazionale italiana, ci mancherebbe altro. Poi la Marghe scrive: ragazzi, la colazione è veramente offerta. Lei è in Piazza Riforma a Lugano, coda infinita. Dopo andrei anche da lei a vedere un po' com'è la situazione.
3: Ma l'ha offerta Magnum?
1: Eh sì, infatti, no, no, no, a quanto pare c'è davvero.
2: E poi, signore e signori, sentiremo anche Luca Sciarini, che ieri abbiamo sentito e abbiamo chiesto a lui: possiamo sentirti durante il match o dopo il match?
3: Per... Ho paura della risposta.
2: E lui mi ha detto: no, sentiamoci durante il match, perché poi quando finisce torno a dormire. Questa è stata la risposta.
1: Questa è proprio una...
2: Sì. Sì,
1: un hydration break per lui.
2: Break. Di solito noi lo sentiamo appena sveglio, non vorrei, cioè è già mezzo andato. Chissà come sarà a sentirlo adesso a metà tempo. A metà tempo lo chiamiamo, dai, per
1: sì. Sull'1-0 credo che possa essere anche.
2: O vogliamo chiamarlo bene adesso?
1: Vuoi rovinargli la...
3: Non spariamoci tutte le cartucce così.
2: Allora,
3: è lunga 0, la partita.
2: 7, 9.
1: Ma poi vai a rompere le scatole.
2: Vabbè.
1: Basta dire il numero così. Certo. Vediamo se risponde Luca Sciarini.
3: Magari. Guarda, adesso sarebbe il top sul gol. Guarda.
1: Sì. Luca Sciarini. Facciamolo squillare almeno 10 volte.
3: Ho paura già della risposta subito.
4: Pronto?
3: Dagli inferi.
1: Buongiorno Luca, buongiorno, sei in diretta su Radio 3.
4: Sì, va
1: sì,
4: bene.
1: Bene. Beh, ma mi aspettavo una voce un po' più contenta, comunque siamo in vantaggio.
4: No, non è che non sono contento, che non mi sembra lei normale svegliarsi a questi orari per il fisico di un sessantenne, però vabbè, facciamo così, ho già chiamato i sindacati, vediamo, li chiameranno nel pomeriggio.
1: Ho capito, e vediamo un po' cosa salta fuori, certo. Sì, sì,
4: sì, magari riesco a riprendere, a prendere qualche soldino almeno, farvi causa,
3: già
4: vediamo.
3: Me lo vedo il processo, Luca Sciarini versus Donald Trump sugli orari delle partite in America.
4: Ho già chiamato 2-3 dottori che mi faranno dei certificati, ovviamente. Chiaro.
2: Ma, Luca, com'è la tua posizione? Cioè, sei uscito dal letto oppure sei come tanti
4: ascoltatori? No, sono uscito dal letto.
2: Ah, non sei sdraiato.
4: No, sono uscito dal letto. Sono uscito dal letto alle 4:57. E sono sulla poltrona allungato, e anzi mi dà anche fastidio, aspetta che tiro giù un po' le tapparelle, mi dà anche fastidio sta luce che entra, vorrei che mi svegliasse del tutto,
2: che però non riesci più a tornare, sì, a letto.
4: Ma dove mi ha messo il telecomando, quello che ieri mi ha messo a posto la tapparella, eccolo qua.
2: Ah, c'è, cioè uno proprio apposta per le tapparelle, ma uno
4: no,
2: è distanza,
4: era, si era bloccato, si era bloccato ieri, aspetta che tiro giù. Aspetta un secondo, ragazzi,
2: sì,
4: che voi
2: problema.
4: Siete gente impegnata, però. Ma, ecco, tiriamo giù un attimo. No. Troppo luce. No.
2: Vogliamo approfittare del professionista per parlare della partita? O?
1: Ultima domanda, Luca. Tu hai una poltrona, giusto adesso? Sei sotto le chiappe?
4: Sì, è una poltrona
2: che sostituisce Sara, la massaggiatrice. Quindi una poltrona con massaggio, oppure
1: normale?
2: Cioè, perché lui ha Sara.
4: No, che poltrona normale. Si inclina così, però no, non fa massaggio.
3: È anche quella che ti aiuta ad alzarti.
1: Ah sì, c'è, cioè quella,
4: no,
1: che
4: non
1: ti tira
4: ancora
1: su.
4: Quello l'ho comprata per i miei genitori.
2: Il telecomando che regola le tapparelle regola anche la poltrona? È lo stesso telecomando?
3: No, la casa domotica.
4: Non so. Appunto, adesso, beh, tu cos'è, casa anziani? Non è ancora, siamo vicini,
2: però,
4: non è che manca tanto
2: margine.
4: Ormai. C'è ancora quel piccolo margine che mi fa alzare, non con l'aiuto delle braccia, dei quadricipiti femorali e tutto, riesco ancora ad alzarmi.
3: Domanda tecnica.
4: Vabbè, è stato
3: Luca.
4: Bello comunque, ragazzi, parlare con voi di calcio, poi ci sentiremo un altro mondiale,
3: dicendo,
4: no?
3: Domanda tecnica, Luca. Si parlava tanto dell'assenza di un sostituto di Widmer e oggi ne abbiamo avuto la certezza perché hanno adattato Zaccaria. E poi il cambio Sommer-Kobel, come lo hai visto?
4: Da 2 anni che c'è.
3: Sì,
4: cosa vuol dire?
3: Sì, però.
4: Senso che ormai. No, vabbè, ormai. Ma Kobel è un portiere di esperienza, dunque questo qua deve essere anche il suo mondiale. ma sai, oggi direi che la Svizzera ha Iachino, un uomo fortunato, no? È un bel ragazzo, c'ha i soldi, lavora poco, guadagna, è uno di quelli fortunati nella vita, e ha trovato, gli è esploso in mano, per fortuna sua e della Svizzera, un giocatore incredibile come Manzambi. E dunque, sai, questa è la fortuna dell'allenatore, che non sapeva nemmeno le potenzialità di questo giocatore, visto che le prime partite non lo faceva giocare. Oggi abbiamo visto che rispetto agli altri 21 che ci sono in campo è di un altro pianeta. Questo va a giocare nel Real Madrid, nel Barcellona, una squadra così, ragazzi. Questo andrà via per 100-120 milioni, fa quello che vuole, ha una potenza, una velocità. Dunque il calcio alla fine, bravi gli allenatori, ma alla fine è fatto dai giocatori.
3: Da sgrezzare tutto, forse ancora un po'.
4: 19 anni a sgrezzare, ma è un puledro di razza, uno di quelli che butta la palla e va,
1: un po' come Leao, come
3: Leao. Ecco, lo sapevo Luca che andava a fare sto paragone, lo sapevo.
4: Leao però, allora, io la partita non l'ho vista del Portogallo, vi dico la verità, perché già cara grazia, come si dice, che poi mi sono svegliato a vedere la Svizzera, adesso mancherebbe altro che mi svegliavo a vedere il Portogallo. Però ho visto che ha fatto l'assist a Gonzalo.
3: Sì.
4: Il gol del 2-1
3: già salito, è già salito sul carro a casa.
1: Bel gol di Gonzalo, bellissimo davvero, di
4: bello
1: testa.
4: Gol,
1: sì,
4: ecco,
1: sì, alla Giroud.
4: E l'assist passaggio di Leao, incredibile,
1: incredibile.
4: Visto sull'applicazione,
1: ha preso anche la traversa,
4: ha preso la traversa Leao,
1: sì, un bel tiro traversa piena.
4: Speriamo che adesso a Mourinho dica no, però c'è Gonzalo, allora Leao, non mantengo uno equipo, uno gioco, ecco, non vorrei che facessimo sta puttanata qua adesso.
1: Eccolo là, bene. Perfetto. Siamo mai in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il primo tempo, manca poco.
4: Quattro minuti di recupero, sì, esatto.
1: Senti,
4: sì.
1: Ma è una Svizzera, mi sembra più in palla del solito, intendo fisicamente, la vedo non passiva, bella sul pezzo, no?
4: Sì, una squadra convinta, a parte gli scherzi, mi sembra una squadra convinta che sa cosa deve fare e lo sta facendo, approfitta del... L'Algeria è una squadra, tecnicamente lo sappiamo che è una squadra valida, ma una squadra un po' dietro, diciamo, un po' ballerina, e se lascia degli spazi, noi con Manzambi, Embolo, cioè quattro davanti sono forti della Svizzera.
3: Veloci.
4: Non sono i quattro della... Esatto, bravo, veloci, potenti, non sono i quattro della Francia, per carità, però siamo una Francia in miniatura, capito? Cioè, nel senso, con le dovute proporzioni, però la Francia, quei quattro lì, noi abbiamo i nostri quattro, non dello stesso livello, ripeto, ma comunque che possono far paura a tante squadre.
1: Bene, grazie Luca, grazie mille, e vai a idratarti. Bene. Anche tu, perché tra un po' c'è il break.
2: Ti possiamo disturbare ancora eventualmente?
3: Se glielo chiedi così ti dice
4: il verbo è perfetto, il verbo è perfetto, ragazzi, ma veramente perfetto, il verbo è quello.
3: A dopo Luca,
1: buona pausa.
4: A dopo ragazzi, ciao.
2: Ringraziamo Luca Sciarini per la sua disponibilità. Noi andiamo anche noi in pausa?
1: Sì, mi aspettavo una cosa tipo il messaggio registrato è terminato, cioè lui era già registrato, invece
3: andiamo a fare anche noi leader transition track.
2: Risultato parziale Cocca
3: 1-0 Svizzera, quando ormai mancano 2 minuti al termine del primo tempo.
2: Gol di
3: Embolo.
2: Brill Embolo.

0: quasi passo a Radio 3. Oh, allora ragazzi,
1: sì,
0: ho fatto amicizia nel frattempo.
1: Strano.
0: Ok?
1: Sì.
0: Prima vi passo il nostro amico Giorgio. Giorgio quanti anni ha?
2: 69.
0: Aspettate che ve lo passo, così sì, fate le domande a lui, perché sennò non c'è, sì, il microfono. È in diretta, sì, Giorgio.
1: Buongiorno. Pronto, Giorgio, buongiorno Radio 3.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Grazie.
2: Buongiorno.
1: Allora, primo tempo 1-0, una descrizione, sì, di questa Svizzera che mi sembra in palla.
2: Sì, sì, mi sa veramente in palla, però dovrebbe essere un po' più duri. Piede duro, più duro.
1: Ah, perché duro. L'Algeria invece è tosta, si fisicamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sono fortissimi. Per me sono veramente forti e veloci. Però questa la possiamo portare a casa, sicuramente.
3: La sua giornata di oggi è stravolta o si sveglia sempre a quest'ora?
2: No, non mi sveglio di solito 7:30 così, però oggi chiaramente giornata un po' particolare, abbiamo detto approfittiamole.
1: È sceso
2: E poi c'è in giro tantissima bellissima gente qua in piazza. Manzoni, fantastico. Poi quelle colleghe qua che veramente bravissime.
1: Ah, ok,
3: con le colleghe.
1: Sì, la sì, marca, esatto, una sopra l'altra, sono due donne.
2: Ecco, sì, esatto.
1: Ha usufruito della colazione gratuita?
2: Sì, sì, guarda, sono riuscito anch'io a approfittarne. È stato veramente un bel gesto, molto carino. E
1: cosa offrivano?
2: Molto apprezzato.
1: Cosa offrivano?
2: Una brioche, caffè americano e un succo d'arancia.
1: Oh beh dai. Beh,
2: non è male. Sì.
1: Vero.
4: Brioche vuota o con confettura?
2: No, brioche vuota.
1: Poi te la riempi tu, poi te la a casa la Nutella.
2: Ho capito. No, senza Nutella. No,
4: ci
2: no.
4: Fa Giorgio un pronostico sul secondo tempo?
1: Aia, mamma.
2: Ma allora io spero che riusciamo ancora a farne almeno uno.
4: Perché
2: per andare sul 2-0 e poi magari 2-1.
4: È della stessa scuola di Michael Casanova, sì, che dice
1: non basta.
4: Un gol non basta.
2: Ecco, grande. Infatti, anch'io, ecco, allenavo poi i portieri giù a Melide. I portieri col raggruppamento in Sema.
4: Gira
1: però
4: tutto
1: Casanova
4: da Melide.
1: A Melide faceva il centravanti, sì, ricordiamo, un gol o due.
2: Sì, mi ricordo, chiaro.
1: Allora, in realtà
2: Michael me lo ricordo.
3: Il soprannome, certo, che mi ha mandato da attaccante, non da portiere, purtroppo è My Goal.
2: My goal.
3: Come
2: My
3: attaccante, goal. Però non, come portiere sarebbe stato buono. Cioè, invece, no, come attaccante, My Goal non è un gran soprannome.
2: Signor
4: Giorgio, lei c'era quando segnò il suo unico gol?
3: A Sesiglio, in trasferta.
4: C'era nessuno quel giorno. Quel giorno era da solo per quello segnato.
3: No, invece se ne parla.
2: No, però grande maestro.
1: Bene. Allora, Giorgio, grazie mille per essere intervenuto.
2: Un piacere, sì. Allora, forza Svizzera.
1: Sempre.
2: Se la portiamo a casa, speriamolo, veramente.
1: Va bene,
2: adesso
1: grazie.
2: Passo ancora alla collega.
1: Sì.
2: Grazie,
1: arrivederci. Ciao.
2: Buona giornata, arrivederci. Ciao.
0: Grazie, Giorgio. Ragazzi,
1: sì?
0: Se abbiamo tempo, vi passo anche Manuel, che ha fatto il dritto perché fa il DJ.
1: Ha fatto la mia stessa serata, allora. Bravo Manuel, come ti capisco.
0: Siete ancora in diretta?
3: Sì, siamo in diretta.
1: Sì, certo.
0: Arrivo, Manuel, tutto tuo.
1: Pronto Manuel?
5: Pronti, buongiorno.
1: Ciao Manuel, Maxi B, Alessandro Cocca e Michael Casanova. Anche tu hai fatto il dritto? Ieri hai suonato?
5: Sì, se da un DJ, sì, mi tocca anche questo.
1: Ma vabbè, dai, non è ogni tanto
5: però
1: si fa.
5: Però per la Svizzera si fa anche questo.
1: Allora, anche tu colazione fatta, tutto a posto, stai seguendo?
5: Ovvio.
1: Dai, in piedi o seduto?
5: E brioche.
1: Anche lui,
5: su in piedi.
1: Dai, in piedi.
4: Giorgio ha bevuto anche il caffè, però.
5: Ma purtroppo c'era solo succo d'arancia e brioche, perciò ci siamo accontentati.
3: Che tipo di musica suoni?
5: Io principalmente latino.
1: Cosa? Che non hai mai ascoltato latino?
3: Non posso dire scusa.
4: No, un movimento di bacino.
3: Non mi aspettavo latino, onestamente. Aspettavo musica anni 90 o quelle cose lì.
1: No.
5: Lo facevo agli inizi, ma poi bisogna anche mettere, diciamo, un'identità al DJ, perciò
3: E quindi il DJ deve

0: saper anche twerkare?
1: No,
2: ma cosa c'entra?
3: No, no. Metti io devo intrattenere il pubblico che si diverta. Del resto, Maxi B penso che lo sa bene, sono cresciuto con la sua musica.
1: Sì, sì, no. È perché ho fatto il dritto anch'io, per quello che ti capisco, perché ieri sera anch'io ho fatto il drittone ed è abbastanza pesante. Invece tu sei più giovane. Quanti anni hai, Manuel?
3: 33.
1: Tu sei ancora nel fiore degli anni.
0: Giovanissimo.
3: Più o meno.
1: Facciamo fare un pronostico anche a Manuel, sì, caro Alessandro. Dai, proviamo.
3: 3-1.
1: Tu sei deciso, vedi, 3-1. Vedi.
2: Allora dacci anche i marcatori, cioè perlomeno della Svizzera, non ti chiedo il gol.
3: Giaca sicuro, secondo me.
1: Ah, lo vede anche.
3: Almeno due, io direi una doppietta di Giaca.
2: La miseria.
1: Fiducioso, il centrocampista della Svizzera. Grazie Manuel, buona continuazione.
3: Grazie a voi.
1: Un abbraccio.
3: Buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao.
0: E allora, in onore di Manuel.
4: Patatini!
1: Sì. Oh. Sì.
4: Niente, immagino che con me non vogliate parlare, tanto non vedo niente.
1: Ma scusami, perché non hai portato gli occhiali?
2: È girata verso la scritta Burger King.
4: Ragazzi,
1: non pensava. No. Senti, non pensava.
4: No, non pensavo di non vedere, cioè di vedere così poco. Mi è peggiorata la vista, raga.
1: Perché è grande lo schermo, eh?
4: Eh sì, ma è lontanuccio.
2: Cioè lei in pratica è davanti alla Manor e sta guardando in piazza Riforma.
1: Quella è un'altra piazza.
4: Oh, volete che vada a intervistare qualcun altro o siete soddisfatti per ora così?
1: No, no, allora facciamo così, adesso ci godiamo anche noi la pausa, sì, della partita, però rimani lì, non venire ancora in radio perché vogliamo sentire ancora un po' di gente, va bene?
4: State bene senza di me, eh?
1: Ma guarda, sai che alla fine, Ale?
2: Guarda, io sono tranquillo.
1: Infatti.
2: Non c'è nessuno.
0: Mi manchi, Marghe, mi manchi.
1: Però io
4: ti amo anch'io.
1: No, io no, io ti amo Magnum. Magnum ti amo, preferisco. Ascolta, ognuno ha i suoi gusti.
2: Giusto.
1: A dopo.
4: Ciao belli, ciao, a dopo. Ciao.

0: Due minuti dopo le 6.
1: L'infotraffico.
2: Ci si chiede spesso come combattere il traffico, no Michael?
0: Sì.
2: Allora, non ci sono segnalazioni, magari potete farle voi e mi smentite subito. Però secondo me una partita della nazionale al giorno e ti toglie il traffico, un po' come la mela, diciamo, col medico.
0: Esatto, e poi se vince anche questa nazionale meglio.
2: Ecco, sei preoccupato? Io ti vedo
0: un po' preoccupato, sì.
2: Ma rilassati.
0: Stiamo vincendo 1-0, 1-0.
2: Bene.

0: Sembriamo sincronizzati e forse lo siamo, perché è ripartita la partita tra Svizzera e Algeria. Palla alla Svizzera, che insomma la sta facendo girare dietro. Cocchino, ci sono cambi?
1: Non mi sembra ci siano stati cambi, anche perché sono sceso a prenderti il caffè, quindi no.
0: Ti sei perso non proprio quella
1: però attimo. Esistono le applicazioni che ti dicono se ci sono stati cambi e ti confermo che non ci sono stati cambi.
0: Né per la Svizzera né per l'Algeria.
1: No, si riparte con gli stessi 22.
0: Io ho questa impressione perché Michael è preoccupatissimo. Cioè, Ale, tu sei più tranquillo, anch'io sono fiducioso. Tu no, perché? Da dov'è che arriva sta preoccupazione?
2: Attenzione, la Svizzera!
0: Aspetta!
2: Ancora!
0: Gol!
2: È gol!
0: Doie!
2: 2-0! 2-0!
0: 2!
2: 2-0!
0: Guarda come disteso, va la pelle anche come più morbida.
1: Guarda, vedi quel barluccichio sulla fronte.
0: Abbiamo beccato il gol in diretta.
2: 2-0.
0: Sì. Ora i 10 minuti di suspense per vedere se è tutto a posto.
2: Sì, esatto. Andiamo da Luchino, che magari in avanti ci dice già se il VAR
0: ha già annullato o no. Le facce degli algerini dicono tutto.
1: Voi a che minuto siete? Perché io l'ho visto leggermente dopo.
0: 46-26.
1: Vedi, io 22.
2: Luca è nella foga, penso che sta facendo il trenino. attaccato in faccia. No, comunque bene, 2-0 per la Svizzera, siamo al 46esimo.
0: Andiamo da Ruben, proviamo Ruben.
2: Proviamo Ruben, dai.
0: Sopra ceneri, come la felicità, come la sensazione. Intanto sto riguardando il gol, bello.
1: Tutto regolare.
0: Tutto regolare, un bel tiro di destro a incrociare. L'ha toccata però, il portiere. La Germania?
2: No, è stato il cursore sbagliato.
0: Che partita stai guardando? La Germania.
3: Rotto!
0: Pronto Ruben, allora 2-0.
3: 2-0, sai cosa? Che io sono sfortunato, mi ero appena spostato dal parcheggio.
2: Che inviati abbiamo?
0: Ma non ci credo.
2: Lei che non è gli occhiali, lui che si sposta in momenti sbagliati.
0: Dov'eri? Al bagno? Dov'è che stavi andando?
3: No, stavo andando a prendere la macchina per andare verso Giubiasco, tipo ho sentito un urlo stratosferico, torno indietro visto che avevano segnato.
0: Un po' sfortunato Ruben, ho capito. Vuoi che te lo raccontiamo noi allora? Noi lo raccontiamo all'inviato, capito?
3: Volentieri, mi piace questa
0: bene,
3: cosa.
0: Dai.
1: Allora, una Svizzera che sta avendo il predominio delle corsie laterali, Michael, dimmi se erro in questa disamina.
0: Sì.
1: Palla in mezzo, appena fuori dall'area di rigore, Dan Doi di destro, interno destro, a giro ad incrociare, nulla da fare per il portiere algerino.
0: Che l'ha toccata leggermente.
2: Zidane. Zizou Zidane.
0: Sì, il figlio, sì, diciamolo, figlio, prima figlio. Che qualcuno...
1: Luca Zidane.
2: Si chiama Luca Zidane?
3: Ches?
0: Cos'è che dici?
3: C'era chi millantava che fosse forte come il babbo, ma cioè nel senso è un altro giocare, mi sembra.
0: Sì, no, a parte due ruoli completamente diversi, non ha, soprattutto all'esordio con l'Argentina, devo dire che ha regalato proprio gol. Difatti nella terza partita delle qualificazioni
2: non ha giocato, ma neanche la seconda mi sa che
0: anche
2: ha giocato.
0: Già dalla seconda l'ha tolto.
2: Si parlava appunto del terzo portiere, che è dello Stadion.
1: Sì.
2: Che gioca in Svizzera, ma non gli ha dato fiducia, quindi vabbè,
0: pensa com'è quell'altro se non ha dato fiducia.
2: Sì, esatto. Ho capito.
1: I portieri dell'Algeria sono rinomati.
0: Sì, hanno una scuola di portieri molto.
1: Uno è pasticcere,
0: l'altro postino.
2: C'è già la luce a Bellinzona?
0: Beh.
3: C'è già la luce, sta sorgendo il sole. Lì invece, vabbè, tanto voi siete chiusi dentro, quindi non lo sapete.
0: No, ma a me piace perché tratta Bellinzona per dire c'è qua noi in Ticino radio. C'è luce, ma lì a Belli è un'altra nazione. No, perché ti stavi spostando a Giubiasco? Perché volevi cambiare un po' piazza?
3: Volevo andare a vedere esatto come girava in piazza Giubiasco, che so anche che è bella frequentata. Ci sono anche lì le mucche, tra l'altro, quindi... In sottofondo, qua ci sono gli organi. Cos'è questo qua? Un xilofono che sento suonare. Detto questo, ci riaggiorniamo tra poco quando arrivo a Giubiasco.
0: Dai, va bene. Va bene. A dopo, Ruben. Ciao, ciao, grazie.
3: Ciao.
2: Svizzera 2, Algeria 0. Adesso andiamo a Parigi.

0: Sempre 2-0 per la Svizzera contro l'Algeria. Sul mio schermo siamo al 53esimo e 20 secondi più o meno. Sul vostro come siamo messi?
1: Io sono 10 secondi indietro.
2: 53-20 adesso.
0: No, allora io e te siamo allineati. Bene,
2: come sempre.
0: Due allineati, sì.
2: Come sempre.
1: Allora, ci stavamo chiedendo, e non è una decisione mia, lo dico già in onore di registrazione e di cronaca.
2: Guarda come si sta sfilando.
0: Sì.
1: Abbiamo chiamato Luca.
2: Sì.
1: Abbiamo chiamato Marghe, abbiamo chiamato Ruben. Non abbiamo ancora chiamato. Qualcuno ha proposto qua in studio il direttore.
0: Chi è che l'ha proposto?
2: Oh, guarda,
1: ma è vero però. L'ha proposto Alessandro Cocca.
0: Sì, ma non ti tirare indietro.
2: Veramente, guarda.
1: E secondo Cocca, il nostro direttore sta bellamente dormendo.
0: Invece io e te subito no.
1: No, assolutamente.
0: Sta già preparando il palinsesto del 2028. Quindi no. Mi spiace Cocca, siamo allineati.
2: Digita.
1: Chi è che clicca il tasto rosso con scritto call?
2: Tu, perché sei lì.
0: Sei l'unico che può farlo. Proviamo a sentirlo, magari è sveglio, dai.
1: Proviamo a sentire se Sasha Dal Col è sveglio oppure no. Ma sono i suoi orari questi, eh.
0: Tifoso sfegatato.
2: Più baritonale di Sciarini.
0: Sì?
2: Sì.
0: Però poverino, magari pensa che è successo qualcosa.
1: Non risponde.
0: No, beh, adesso finché non risponde noi facciamo suonare.
1: Ma avrà la segreteria adesso, come tutti i santi.
0: Come sarà la segreteria? Forza Svizz. Pronto? Ah, segreteria.
3: Al momento non sono raggiungibile. Riprova più tardi oppure lascia un messaggio in segreteria.
2: Lascia un messaggio in segreteria.
0: Salve direttore.
1: Buongiorno direttore. Buongiorno.
0: Alessandro Cocca ci ha chiesto di chiamarla.
2: Da te non me l'aspettavo.
0: Abbiamo cercato di dirgli no, lasciamolo riposare, ma lui ha insistito. Niente, continui a dormire, qui va tutto bene, giusto ragazzi?
1: Sì. La Svizzera sta vincendo 2-0. E praticamente abbiamo passato il turno.
2: Ecco.
0: Ma allora attacca. Grazie direttore, arrivederci.
4: Cos'è che? Salita del vuelo con destino alla felicità.
1: Ma sta partendo! Il direttore sta partendo!
0: Direttore, ma dove va che siamo nel pieno della partita?

0: Alessandro, le prime sostituzioni mi sembrano dell'Algeria, giusto? Adesso non ti chiedo chi a chi, però...
1: Guarda, ti sembra bene perché è uscito Oussem Aouar, ex Roma.
0: Ok.
1: Ed è entrato Yawen Ajam, non me ne voglia se ho pronunciato in maniera errata. È uscito Rami Zerouki ed è entrato Amin Gouiri. Tra l'altro Amin Gouiri che è stato cercato dal Milan qualche sessione di calciomercato fa, te lo ricorderai sicuramente.
2: Io ho dimenticato e ho cancellato il Milan dalle ultime...
1: Segnatele queste parole.
0: Sì, ma sei entrato poi... dicendo... Vabbè, comunque.
2: Andiamo in Piazza Riforma dove c'è Margherita.
0: Ciao Marghe.
3: Per fortuna che non mi avete fatto pronunciare quei nomi lì, amici.
1: Aspetta,
3: buongiorno.
1: Aspetta a dire, per fortuna.
0: Buongiorno. Marghe...
3: Allora, sì. Amici,
0: sì,
3: siete
0: dimmi.
3: Pronti? Allora, praticamente sapete che sto facendo un po' di amicizia qui in Piazza della Riforma. C'è la signora Marisa, che ha 82 anni, che ha trascinato sua figlia in piazza per vedere la partita.
0: Cioè,
3: okay?
0: Non è il contrario, non è la figlia che ha trascinato...
3: No. No. La signora Marisa, che non ha una ruga, io adesso le ho chiesto che crema usa, poi vi riferisco, vi riporto il segreto.
0: Sì.
3: È qui che ha trascinato la figlia Daniela, vi passo la signora Marisa. Fermi, fermi! Oddio,
0: cosa?
3: Forse con l'indiretta, zitti!
0: Ma no, no,
3: ah, no,
0: Marghe,
3: no,
0: sono a centrocampo.
3: Vabbè, vabbè, sapete, non ho gli occhiali.
0: Non ha gli occhiali, non ho gli occhiali.
3: Ragazzi, non ho gli occhiali.
0: E non ho centrocampo, te lo giuro.
1: Ha visto una macchia rossa che si spostava.
0: La signora Marisa è scappata.
3: Ragazzi, vi passo la signora Marisa. Signora Marisa!
4: Senza signora,
3: Marisa. È in diretta con Radio 3.
4: Cosa devo dire? Appoggi pure il telefono all'orecchio.
0: Buongiorno Marisa. Buongiorno Radio 3.
4: Buongiorno Radio 3.
0: Buongiorno, c'è Alessandro Cocca, c'è Michael Casanova, io sono Maxi B. Lei è in diretta, super tifosa da quello che ho capito, perché è lei che ha trascinato
1: la figlia.
4: La figlia, sì, mi piace il calcio, è l'unico sport che seguo. Perché comunque mio marito è un appassionato di calcio e abbiamo sempre visto le partite insieme e oggi era un'occasione speciale qui fuori a Lugano e comunque la Svizzera ha segnato ed è una meraviglia.
0: Ho capito.
4: Ecco.
0: Magari può insegnare qualcosa alla nostra Margherita, perché era preoccupata che segnassero ma erano ancora a centrocampo, non è che capisce tanto di calcio.
4: Qualcosina, sì.
0: Ho capito.
4: Ma
0: qual è la sua squadra del cuore? Per chi tifa lei?
4: Per la Svizzera.
0: No, intendo di club.
4: In Italia?
0: Ovunque, qualsiasi squadra sia.
4: No, non ho una squadra.
0: Ah, non ne ha una proprio del cuore.
4: No, una squadra del cuore, no.
1: Proprio un amante del calcio lei.
4: È l'unico sport che mi piace, perché il ciclismo, il tennis lo trovo noiosissimo. Ecco,
0: da guardare, ma lei lo gioca? Il calcio lo gioca lei? Ma no,
5: magari.
4: No,
0: perché no? Perché così parte dal presupposto che no? Ma perché ha più la voce d'allenatore, non è che lo gioca, lo insegna.
1: Riconosco io la voce dell'allenatore.
0: Abbiamo un allenatore qui, scusa.
1: Vero.
0: Io me la vedo la signora Marisa che corre su e giù per la fascia incitando i suoi ragazzi.
1: Lei è più 4-4-2 o 3-4-2-1, signora?
4: 4-4-2.
1: Classico. Non si sbaglia con quello.
0: Ma sento un po', la figlia è andata in piazza volentieri oppure un po' ha sbuffato stamattina?
4: Sì. No, io già avevo deciso di venire qui in piazza a vedere proprio in diretta, piuttosto che alzarmi alle 5 a casa, è tutto un altro ambiente.
0: È vero, mette un po' di allegria. C'è un bel ambiente, vero? Mi sembra che la gente sia comunque col sorriso, presa bene, forse anche per il risultato, ovviamente.
4: Ovviamente il risultato, quello fa tanto, sì.
0: Come finisce? Come finisce, signora, secondo lei? Siamo 2-0, come finisce?
4: Per me rimane così.
0: Lo congelano.
4: E sai che se dovesse segnare il 3 sarebbe una meraviglia, però da quello che vedo l'Algeria è un po' in difficoltà, anche perché quando subisci due gol, il morale, per come la vedo io, cala un po', capisci?
0: Sì, sì, certo, certo.
4: Sì, è un po', insomma, più, c'è più di difficoltà.
0: Ho capito.
4: Ecco.
0: Signora Marisa, facciamo così. Visto che lei ne sa molto di più della nostra Margherita, le giriamo il suo stipendio a lei e ci fa da inviata, va bene?
4: Ah, va benissimo. Sono...
0: va bene. Grazie, grazie signora, buona partita.
4: Grazie mille, ciao allora.
0: Arrivederci, arrivederci.
4: Ciao, ciao.
0: Che brava. Oh, finalmente.
1: Calcisticamente parlando, mi sono innamorato.
0: Ciao.
4: Oh, ma che gente giusta vi sto trovando.
0: Sì, il sì, problema...
1: Scusa, chi sei?
0: Esatto. Scusa, tu chi
4: dai,
0: sei?
4: Dai, che stupidini. Non dimenticatemi subito che poi no, torno, no.
1: Adesso abbiamo un compito per te, cara Marghe.
0: Sì, Marghe, c'è
4: no,
0: una...
4: No, paura,
1: sì,
4: cos'è?
1: È una sfida. Avere paura, una sfida.
0: Allora, sei pronta?
1: Già no. La base ti fa capire.
0: Marghe, ma tu nella vita hai fatto tantissime cose, hai dimostrato di avere sì. tanto coraggio. Sì. E io credo che oggi sì. serva tutta la tua esperienza e tutto il tuo coraggio. Perché?
1: Deve venire fuori il Bear Grylls che c'è in te.
0: Esatto. Michael ed io non eravamo d'accordo, no. Ci siamo lasciati influenzare da Alessandro Cocca. La sfida consiste in questo. E devi farlo. E devi farlo, ti puoi anche preparare, ma non troppo. Che cosa deve fare Alessandro?
1: Ti devi recare sotto il maxi schermo in Piazza Riforma.
0: Mi sembra esagerato sotto il maxi schermo. Vabbè.
1: E alzando le braccia al cielo.
0: Sì, senti bene,
1: Gridare: grande Vlado, forza Algeria.
0: Capito? Ma il forte. Tutto filmato da Magnum.
2: Sì.
0: Sta piangendo,
4: ma
0: la sta ridendo.
4: Ma siete pazzi.
0: Però tu lo sai che il tuo stipendio dipende da questo.
1: Sì.
4: Allora ragazzi, già prima ho fermato un ragazzo, faccio i ragazzi in radio, mi hanno chiesto di fermare qualcuno dell'Algeria. Sei algerino? Mi fa, ma io sono svizzero. Vabbè, insomma, raga, non, cioè, smettetela, ne va della mia reputazione.
0: Ma no, anzi ti vorranno bene perché no. sanno il coraggio che c'è in
1: ne
0: te.
1: Ne va del tuo futuro qui.
0: Allora, Marghe, devi farti riprendere, alzare le braccia al cielo e urlare: forza Vlado, forza Algeria.
2: No, prima zitti tutti.
0: Poi
4: zitti tutti.
1: Col tuo savoir.
4: Allora, raga.
1: Tipo da capo ultra.
4: Scusatemi, ma posso farlo tipo in playback che muovo solo la bocca e lo monto dopo?
0: No, deve essere reale. Live come la Svizzera, va bene? Attendiamo video.
4: Vi amo, dopo.
0: Noi ciao, meno.
2: Ciao Marghe.
4: Ciao.
2: Se sopravvivi. Ciao Marghe. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: 2-0 per la Svizzera con l'Algeria. Siamo al 65esimo minuto.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Grande novità da Moreno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: L'infotraffico.
9: C'è una segnalazione per il traffico sulla A2 direzione nord tra Mendrisio e Bissone Melide. Viene segnalato traffico fortemente rallentato, anche se da più parti oggi, forse complice la partita, davvero molto molto diminuito rispetto al solito.
10: Cocca, risultato della Svizzera?
11: 2-0 quando ormai siamo al 72esimo, primi cambi anche per i rossocrociati, dentro Rieder e Okafor, fuori Vargas e Manzambi.

0: Svizzera 2, Algeria 0, siamo al 75esimo minuto, speriamo che sia congelato il risultato, ci sono state occasioni nel frattempo, Cocca.
1: No, beh, la Svizzera ne ha avuta una.
2: La Svizzera ne ha avuta una che è sulla falsariga dei due gol,
1: sì.
2: Parla dall'esterno, da quinto a quinto e per un briciolo non è riuscito ad andare sul 3-0.
0: Andiamo piazzale alla Valle dove c'è Luca Ventura.
1: Ciao Luca.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
1: Luca, scusami, sul gol forse era il 2-0. Abbiamo provato a chiamarti.
2: Cosa stavi facendo?
1: Sì. Ma niente, tutto spento. Hai fatto il trenino. Cosa è successo in quel momento? L'esaltazione?
3: No. Sono riuscito a prendere in realtà un kiffer. E quindi.
0: Ha sfruttato il fatto
3: per me è stato revitalizzante.
1: Ah, perché tu hai sfruttato il fatto che la gente esultasse e ti sei infilato nella coda?
3: Esatto, sì, tra l'altro sotto le gambe di tutti, tanto non è che sono altissimissimo.
2: Sì, me lo vedo. Sì, tunnel. Sì, tutti intanto scavallava i posti.
3: Hanno provato a corrompermi, Mi dicevano, guarda, ti diamo una fetta di torta se ci fai fare un intervento in radio con i ragazzi del mattino. Io non ho mollato.
1: Bravo. Vedo che
3: fatto bene.
1: Come al solito Sciacca sta avendo un alterco a muso duro con un avversario. Anche sul 2-0, tutto bene, lui riesce ad essere così rognoso, ecco, diciamo.
3: Ma lui è un tipo tranquillo comunque.
1: Sì, è un tranquillone.
2: Comunque stavo vedendo Riccardo Rodriguez, aveva lo stesso sguardo della Marghe in Piazza Riforma, spaesato.
1: Senti Luchino, raccontaci un po' la piazza, dai, lì a Mendrisio sta andando allora, tutto bene, ma com'è?
3: Benissimo, la piazza è gremita, è arrivata ancora più gente, pienissima, infatti ho postato anche delle foto sul profilo Instagram della radio.
1: Bravo.
3: Se non lo fate andate a seguirci.
1: Bravo Luca.
3: E quindi secondo me è stata una bella occasione per riaccendere l'animo svizzero. Quello che magari ogni tanto latita,
1: sì.
3: Perché non siamo un popolo così tanto festaiolo, però in queste occasioni è bello ritrovarsi, è bello soprattutto condividere insieme questi momenti e dai grandi ai piccoli. Ce n'è per tutti.
0: Hai notato se ci sono anche svizzeri tedeschi, svizzeri francesi?
3: Allora, in realtà stavo guardando i piedi e ci sono molti calzini con le ciabatte, quindi se qualcuno è riuscito a infiltrare.
1: È feticista, ragazzi. Sì, che poi adesso in realtà il sandalo col calzino
2: è moda, dicono sia moda.
1: Sia moda, sì, è diventato, non è solo per
0: allora, il calzino bianco che tu tanto mi criticavi dieci anni fa. Però se ci pensi, anche Magnum P.I. ha il calzino bianco.
1: Magnum P.I. sulla moda non lo tirerei in mezzo, allora. Visto che si veste da surfista anche a dicembre. Comunque, visto che gli voglio bene, non voglio parlarne male.
0: No, però il calzino bianco, Luca, confermerai che nella tua generazione sta andando forte.
3: Sì. Soprattutto quelli che poi non li lavano e rimangono neri.
1: Che generazione, però!
3: Sono difficili. Sì, generazione che non è che usa troppo il detersivo,
1: Beh, le parla cose bene.
0: Però tu, Luca, ci hai insegnato, meglio, mi hai insegnato a.
3: Io ce le ho pulite, sì.
0: A far andare la lavatrice. Luca ha una lavatrice che funziona a distanza. Lui da distante.
1: Con l'applicazione.
0: Sì, riesce a far andare la lavatrice.
1: Anch'io.
0: Tutti. Anche te, Cocca.
2: Io adesso.
1: Lui ha una moglie. No, l'applicazione sì. È la moglie.
2: Io ho una moglie e non so se mi dispiace o è una spilla da mettere sul petto. È l'unico elettrodomestico che lo guardo e dico, boh.
1: Ah, che non riesci a comprenderlo.
2: Mai fatta in vita mia.
3: Ma anche lui dice la stessa cosa con te, Ale.
2: Sì, no, ma è un rapporto a distanza il nostro.
1: Ho capito. No, però l'utilizzo della lavatrice tramite l'applicazione è abbastanza usuale.
0: Ah, non lo sapevo. Noi a casa nostra non lo facciamo.
1: Sì, tu sei. Lo sappiamo, adesso devo dire se queste cose.
2: Cioè, io ho una moglie. Io ho una moglie, lui.
1: Capito?
0: Allora dimmi altri elettrodomestici che vanno a distanza. Hai altri elettrodomestici che vanno a distanza?
2: Il condizionatore.
0: Gol!
1: No, ma no!
0: Ma Luca, ma perché ci
2: partite? Guardate!
0: Ma Luca! Cosa no?
1: Luca?
3: Adesso la rivedrete, ragazzi.
2: No, siamo
3: adesso
2: in ritardo.
3: La rivedrete, però...
1: Aspetta.
3: Immagino.
1: Ma non è una cosa sbagliata, no. Ha ragione.
3: Non l'ho perso.
0: A porta vuota.
3: Ho perso il respiro per un attimo.
0: Ma io non ho ancora
3: qua
0: visto.
3: Grande errore.
1: Ma di chi è? Sai che non errore, ho visto. Ragazzi. Chi è che ha sbagliato a porta vuota? Chi era?
0: Non ci credo!
2: Allora, ha sbagliato tutto adesso lui.
0: Sì, ma qua siamo in differita troppo.
3: Non sono riuscito a capirlo benissimo, però secondo me è grande errore questo. Davanti alla porta, col puntino si sbaglia.
0: Questo mi ricorda, ti dico.
2: No. Chi è?
0: Allora, Embolo la manca.
2: Reader? Rider sì, appena entrato.
0: Sì, sì, se l'è fatta parare. Rider, sì, se l'è sì, fatta sì. parare.
1: Non so se lo ricordate, Cocca sicuramente se lo ricorda, un gol sbagliato da Dzeko con la Roma.
2: Sì.
1: Te lo ricordi?
2: Allora, addirittura Dzeko secondo me era molto più centrale, molto più vicino alla linea.
1: Sì, ancora peggio, però più o meno siamo a quel livello lì di imbarazzo.
0: Però Rider era un po' defilato, adesso non era proprio...
1: No, però...
2: sì, cioè, adesso diciamo che era difficile.
1: Non puoi, un gol così non puoi sbagliarlo. Non puoi sbagliarlo.
0: E l'ha sbagliato. Sì. Luca, magari se la smetti di essere in diretta, che così non porti sfortuna. Scusa.
2: Noi stiamo seguendo la partita se volete... con quei due minuti di distanza.
3: Tra l'altro.
0: Ma
3: però...
0: io sono curioso, Luca.
3: Gli applausi?
0: Ecco, noi questo volevo chiederti. No. Cioè, quando ad esempio c'è stato il gol mancato, cioè la gente sì. cosa fa? È partecipe?
2: Te lo dico io cosa fa la gente.
3: Ma
2: con
3: tantissimo,
2: il gol
3: sì, tantissimo. Solo sai che cosa? Il problema dei telefoni moderni, che può essere un problema o no, gli elimina un po' il rumore di sottofondo. Quindi per voi magari può sembrare una piazza vuota, spenta.
0: Sembra
3: in realtà
0: quello
3: c'è un casino
0: che...
3: incredibile.
1: Secondo me Luca è a casa.
2: Sì, infatti può sembrare una piazza
1: sì,
2: vuota.
1: Luca cioè... è a casa.
2: Sei tu che ci stai dicendo che sei al Piazzale alla Valle, in realtà sei
0: e
2: in
0: la macchina,
2: cucina.
0: La macchina da lavare la fa andare col dito, non con l'applicazione. Ci ha preso in giro.
3: Esatto.
0: Cioè,
3: esatto,
0: facci capire.
3: Io tra l'altro sto guardando Svizzera-Francia, non sto guardando
1: Luca,
3: Svizzera-Algeria.
1: Abbiamo sentito Ruben e si sentiva il pubblico, sotto addirittura le campane delle mucche.
0: Sì,
1: abbiamo
0: sì.
1: sentito la Marca e si sentiva un rebelot incredibile e da te non si sente, dai. Cioè.
3: Ragazzi, mi spiace.
1: È la tele,
3: spiace.
1: Quella è la tele.
3: Se volete lo faccio io.
0: No, stimolo ci fidiamo. Allora Luca, noi ti salutiamo perché? Perché abbiamo Ruben Agiubiasco che ha scritto, ve lo dico, qui c'è gente che fa colazione con gli arrosticini, hashtag Abruzzo, quindi
2: hashtag non arrivare in radio a mani vuote.
0: Bravissimo Luca.
3: Qua c'è gente che fa colazione con la birra, ragazzi.
0: E beh, quello immaginavo, è un classico ticinese. Grazie Luca, grazie mille.
3: Grazie a voi ragazzi, forza Svizzera.
0: Ciao.
1: Risultato, ciao. Cocca,
2: 83esimo minuto, 2-0 Svizzera. È uscito anche Embolo, rotazione di cambi anche per l'Algeria, ma non mi sembra, incrociamo tutte le dita del caso, che sia così pericolosa, diciamo così, la formazione africana.
1: Adesso noi facciamo il nostro hydration break.
0: Bene.
4: Radio 3 d'estate.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega. Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
8: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Trasferiamoci in quel di Giubiasco dove c'è Ruben Bassi. Ciao Ruben.
1: Buongiorno, ribongiorno, come state?
0: Sempre con le mucche.
1: Ecco, aspetta che vado a legarla alla staccionata. No, no.
2: Ha fatto un Giubiasco in sella una mucca.
1: Sì, sto chiamando il cane pastore.
0: Perché gli arrosticini piacciono le mucche, mi sa, a sto punto.
1: Oh raga, vi giuro, è passata via una ragazzina che pesava un terzo di Ruben Bassi praticamente, con qua un vassoio stracolmo di arrosticini. Io l'ho guardata e stavo digerendo il cornetto col cappuccino e ho avuto una sorta di mancamento. Stomaco di ferro, stomaco di ferro.
2: Due salamelle, portacele.
1: Allora guardo cosa trovo e qualcosa ti porto da mangiare.
2: Grazie.
1: Stanno già iniziando le... dimmi.
0: No, più che altro è capire, perché adesso hai cambiato, sei passato da Bellinzona a Giubiasco, ora senti un sottofondo quasi più vivo, c'è ancora più gente forse.
1: Allora, qui devo dire che a Giubiasco è bello, bello pianotto, c'è tanta gente, giovani, meno giovani, famiglie, bambini, mucche tra l'altro, ci sono le persone con i campanacci, arrosticini.
0: Ma basta questa mucca!
1: Insomma, chi più ne ha più ne metta.
0: Però,
1: dimmi.
0: Rubinho, tu non hai visto dei due, non hai visto nemmeno un gol. Se ho capito bene, tu sei l'inviato che non ha visto.
2: Sì.
0: No, il primo l'ha perso.
1: Io sono quello che non vede i gol, ma porta bene. No, ho visto il primo. Se devo essere sincero, ho visto il primo.
0: Ah, ok, il primo l'hai
1: il
0: visto.
1: Il secondo l'ho sentito. Cioè, come ascoltare la radio.
0: Sì, sei minuti di recupero, te lo diciamo noi.
2: A Michael sono sette ancora.
0: Sì. Allora,
3: non è ancora alzato da me. Non è
0: ancora... Ruben, cosa facciamo? Ti aspettiamo in radio?
1: Sì, adesso ho il tempo di finire, poi faccio due caroselli se tutto va bene e poi arrivo in radio.
0: Va bene, nel caso caroselli se hai voglia anche per i social, magari due
1: certo,
0: ci stanno.
2: Non dimenticare gli arrosticini.
1: Sì, esatto.
0: Basta con questi arrosticini.
1: No, Ma basta, c'ho la mucca che mi si imbizzarrisce. Dai.
0: Ciao Ruben.
1: Ci vediamo.
0: Ciao.
3: Quindi sei minuti di recupero. Adesso ci ascoltiamo Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan, The Stallion.
0: E poi seguiamo il finale. Però.
3: Esatto.

0: Siamo nei tempi di recupero, mancano tre minuti. Siamo anche in collegamento con Margherita che si trova in Piazza Riforma. Marghe, raccontaci questi ultimi minuti,
1: amici,
0: di partita.
1: Sì. Allora, io, ciao amici, parlo piano perché sennò mi sentono tutti. Volevo dirvi che la colazione offerta quindi prevedeva succo, brioche, caffè.
0: Sì.
1: Ma devo dire che la cosa che tira di più... Ciao, scusami, la cosa che tiene più è la birra che grinta la Svizzera, ragazzi.
0: Sì. E tu ne hai bevuta parecchia, a sentirti dico così.
1: No, ragazzi, me l'hanno anche offerta, ho detto sono sul lavoro.
0: Sei in servizio. Senti,
1: sono in servizio.
0: Voltati verso lo schermo, che è quella cosa enorme, piatta, dove
1: ragazzi,
0: ci sono dei giocatori.
1: Sono sotto allo schermo, mi sono spostata, sono proprio in pole position.
2: Ma per fare la sfida?
1: No, più che altro per vedere, perché se no vedevo una mazza.
0: Allora, raccontaci questi ultimi secondi, perché mancano due minuti e una manciata di secondi appunto. Racconta, com'è la partita, vai.
1: Allora, ragazzi, aspettate. Oh, sì.
0: Cosa?
1: No.
0: Cosa? Non è un racconto
1: quasi,
0: questo,
2: vabbè. È un racconto onomatopeico.
0: Questo è, sono onomatopee, buttate là. Il racconto è diverso, ci sono dei verbi.
1: Allora... Volete che una nostra ascoltatrice saluti in onda?
2: No, vogliamo te.
0: Noi vogliamo il racconto del finale.
3: Sì.
1: Ok.
2: Come si fa degli ultimi due minuti a cura di Margherita Zanatta?
0: Prego, lasciati andare.
1: Ragazzi, comunque un prato ben curato, devo dire.
0: Ehi, giardinieri,
2: i fogli non se ne vedono.
0: Marghe, tu sei a bordo campo tra le due panchine. Immedesima, ti sei a bordo campo tra le due panchine, vai.
1: No, beh, qua si ride, si scherza, ma Piazza della Riforma, ragazzi, io non l'ho mai vista così piena. Adesso non ci si muove.
0: Dai, così strabombato.
2: Sì, una sera l'avevamo vista così piena.
1: Noi adesso
0: anche
1: vi
0: due.
1: Mando una foto.
0: Va bene.
1: Incredibile. Splende il sole. Oh, fermi. Oh. Ah no, niente. Sentite, qua.
0: Allora, il
1: avete sentito? Avete sentito?
0: Sì, Marghe. Sì, sì. È un po' come dire, sono tutti vestiti di rosso. È abbastanza logico, ecco. Sì.
1: Quanto manca? Avete ragione, ragazzi.
0: Quanto manca? Quanto manca?
1: C'è della tensione fino all'ultimo. Mancano. Quanto manca?
0: E che ne so io?
1: Non lo so. Zitti.
0: Cosa?
1: No. Oddio.
0: Cosa?
1: No!
0: Ma cosa?
1: L'hanno parata!
0: Ma cosa è successo?
1: L'hanno parata all'ultimo!
0: Ma chi l'ha parata? Ma Svizzera, Algeria, chi?
1: Allora, noi stavamo tirando e hanno parato. No!
0: Hanno parato! Quanti portieri? Parata,
1: ragazzi,
0: veramente! Cosa è successo, Marghe?
1: Abbiamo vinto!
0: Andiamo!
2: Abbiamo vinto!
1: No!
0: Altra storia, scusate, mi sono lasciato confondere.
2: Grazie Beppe.
0: Grazie Marghe. Grazie Marghe.
1: Ragazzi, che meraviglia! Vi raggiungo in studio, vi porto la colazione. Vi amo.
0: Ma anche no, stai. Marghe, adesso. No, ci collegheremo con te, ma devi fare i caroselli. Devi andare in giro a suonare per la Svizzera. Il clacson.
1: Va bene, trovo uno.

0: strumento allora.
1: È appiedata, poverina. Perché va. A dopo, Marghe.
0: Ciao amori, ciao ciao.
2: Ciao ciao ciao, ciao.
1: Allora, il commento di Marghe.
3: Un momento altissimo, 3 minuti di suoni così.
1: Sinceramente, anni sprecati con Armando Ceroni quando avevamo
2: lei,
1: una fuori classe. Ma cosa vuoi? Vabbè.
2: Quindi Svizzera che batte Algeria 2-0, che giocherà probabilmente contro chi?
1: Beh, o Colombia o Ghana adesso. Non si possono fare previsioni, però a Colombia mi sembra messa bene.
3: Martedì prossimo alle 10 di sera.
2: Perfetto, quindi noi non so se ci saremo, cioè vivremo, non ci saremo, saremo in vita.
1: Siamo in vita,
2: non so come saremo, se saremo in onda, se saremo fuori, se saremo...
1: Non è importante. Vabbè, non è quello.
2: L'importante è essere in vita. Grazie, Cocca.
1: Ma cos'è sti finali?
3: Con questo Re Leone.
2: Fra poco ci sarà l'informazione.
1: Beh, dipende, se sono in vita, perché se non si sa mai, eh. Beh.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Le 6:59.
4: Ticino News.
5: Una bella mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Iniziamo subito con i mondiali di calcio. Allora andiamo da Robert Kretschmer, che si trova in piazza a Lugano, dove c'è un ambiente caldissimo dopo la vittoria della Svizzera per 2-0 sull'Algeria. Ciao Robert.
6: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Sì, sono qua a Lugano, un ambiente caldissimo già dalle prime luci dell'alba, ancora prima in realtà, 4:30, 5, è iniziata ad arrivare tantissima gente qui in piazza. Abbiamo parlato anche con la divisione 20 della città, non si aspettavano neanche loro un'affluenza tale, c'è stata una partecipazione incredibile, quasi di più in questa mattinata che nelle partite che si sono svolte, ecco, la sera, nelle sere precedenti. Come hai anticipato, qui c'è il clima che è iniziato, il clima di festa adesso dopo il fischio finale, 2-0 per la Svizzera, gol, le reti di Embolo e di Ndoye, e adesso iniziamo a sentire anche quello che sembra l'inizio di qualche carosello, non so se lo sentite alle mie spalle.
5: Sì, sì, lo sentiamo.
6: Cioè, alle mie spalle, attorno a me, ecco, per quanto riguarda l'audio. E niente, adesso andrò a raccogliere qualche voce per poi per il servizio che andrà in onda poi questa sera a Ticino News.
5: Ecco, magari solo velocemente, come giudichi la partita?
6: Beh, direi molto positiva, solida, primo tempo abbastanza equilibrato, però siamo riusciti a mantenere la porta inviolata e probabilmente quella rete subito all'inizio del secondo tempo ha un po' spezzato le gambe all'Algeria e poi sono riusciti anche a mantenere anche nel secondo tempo un certo equilibrio e non subire gol, che è molto importante. Tra l'altro è la prima partita in cui riusciamo a mantenere nei 90 minuti la rete inviolata.
5: Grazie allora Robert Kretschmer da Lugano e buon lavoro.
6: Grazie a voi, buona giornata e Hop Swiss.
5: Voltiamo pagina ora perché a Bellinzona i prezzi della benzina sono crollati. Merito dell'arrivo di un nuovo competitor, il discount Etzel Park. La notizia è molto calda, tanto che ha fatto scattare pure un'interrogazione della Lega con il primo firmatario Mauro Minotti.
7: Quello che è successo è sorprendente, che arriva un nuovo fornitore e i prezzi si abbassano automaticamente il giorno dopo di tutti gli altri distributori. È una cosa che ha dato l'occhio, ovviamente tutti sono rimasti un po' sorpresi.
8: Nell'interrogazione chiedete al Consiglio di Stato anche di valutare l'attivazione della Comco in questi sensi.
7: Sì, si tratta di capire in prima battuta come mai c'è questa differenza, perché ovviamente la gente si chiede come mai fino adesso allora qualcuno ha guadagnato troppo, ha straguadagnato rispetto al prezzo attuale.
5: Cramontana, c'è un 15° indagato nell'indagine, come riporta l'RTS, si tratta dell'ex vicepresidente del comune di Cermignone, consigliere comunale dello stesso comune di Cramontana. È stato a capo anche della commissione antincendio nel 2015, periodo in cui sono stati effettuati i lavori al Constellation. In chiusura fino al 31 luglio sui prati di San Martino a Mendrisio si torna a vivere un mese di eventi. Giunta la 7ª edizione, la soleggiata continua a rinnovarsi con alcune novità. Allora Nathan Becher, responsabile e fondatore.
9: Ci aspettiamo un pubblico molto ampio, anche perché abbiamo introdotto diverse attività, anche

0: città e ci aspettiamo quindi anche più gente rispetto agli altri anni, un pubblico, come dicevo, molto più ampio, e grazie anche alla programmazione musicale che quest'anno spazierà con artisti ticinesi e anche svizzeri, ma di tanti generi differenti.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
2: L'infotraffico. Buone notizie anche sulla viabilità, oltre che la vettura della Svizzera, perché la circolazione è fluida.

0: Immagino comunque Caroselli, l'immagino, li vedo anche se non so.
1: Ci colleghiamo con Locarno. Sentite, sentiamo. Locarno. Questo è Locarno.
0: Bello. Riconosco la macchina. Riconosco la macchina. Dove Locarno esattamente?
1: Beh, Locarno, Piazza Grande.
0: Piazza Grande.
1: Sì.
0: Allora, 2-0, sì. Diciamolo ancora, perché magari qualcuno giustamente se l'è dormita bellamente. La Svizzera ha portato a casa una bella prestazione, 2-0 sull'Algeria, due gol per tempo, tra l'altro subito in entrata, sì. Perché il primo al decimo e anche nel secondo tempo proprio dopo una manciata di minuti, insomma.
1: Esatto, e c'è da dire una cosa, che siamo rimasti sorpresi, come abbiamo già detto prima, con i collegamenti sia con Luca che con Margherita che con Ruben, ma abbiamo visto le immagini adesso su Instagram.
0: Vederle un'altra cosa.
1: Vedere così tanta gente alle 5 del mattino.
0: Sì.
1: Ma neanche alla sera c'era così tanta gente come hanno detto.
0: È vero. Allora, se volete così rifarvi, sì, gli occhi, perché comunque è un piacere, andate su Instagram di Radio 3i e sia Margherita per quanto riguarda Lugano, sia Luca Ventura per Mendrisio e il nostro vice da Bellinzona e Giubiasco, potete vedere che veramente i posti erano pieni, non solo le piazze, ricordiamo anche osterie, bar, comunque sono aperti e hanno, non tutti, ma qualcuno ha contribuito a questo amore per la Nati.
1: Quindi ci stanno già mandando un po' di video anche gli ascoltatori da Mendrisio. Continuate a mandarci appunto dei contributi, così li facciamo sentire. Se siete in giro per le strade a claxonare, penso che si possa claxonare per un'ora dopo il match.
0: Sì, c'è un
1: un'oretta.
0: Limite. Sì. E no, ma giustamente.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Se comincia a arrampicarsi sui vetri, sai che poi uno perde anche un po' la testa.
1: Io me lo vedo già il supervisor sul balcone che manda la mail alla polizia, te basta fa casotte.
0: 5 minuti sono passati, basta. Il gioco è bello, sì, quando dura poco.
1: Sì, poi abbiamo battuto l'Algeria, non è che abbiamo battuto.
0: Ah, è vero, c'è quella cosa di dire sempre: sì, però sì, non è ancora il momento.
1: Ma quindi, adesso che siamo agli ottavi, perché siamo agli ottavi,
0: sì,
1: preferite giocare col Ghana o con la Colombia?
0: Vabbè. La Colombia mi sembra più strutturata, messa meglio e più ostica.
1: Allora, io preferirei, a livello di potenza della squadra avversaria, preferirei giocare contro il Ghana, che è un po' più debole della Colombia.
0: Okay.
1: Però leggere Svizzera-Colombia è più bello.
0: Eh sì.
1: Perché ricorda, sì, sì, il famoso Svizzera-Colombia di USA 94.
0: Sì.
1: E io avevo 5 anni e non so quanto era finita, avevano pareggiato?
0: Adesso mi chiedi veramente tantissimo.
1: Tu ne avevi quanti di anni? 6?
0: 7, 8, ma al massimo, sì. Perché io i primi anni duravano più di un anno. Un anno duravano un anno e mezzo.
1: Okay, okay.
0: Sono cresciuto lentamente.
1: Sì. Svizzera-Colombia è bella, è proprio bello da dire.
0: Sì, anche Svizzera-Canada. L'importante è che c'è Svizzera prima. O dopo, comunque, che ci sia. Allora, gli ottavi, sì, possiamo fare un po' quelli, gli sboroni, come
1: sì,
0: dicono.
1: Sì, sì.
0: Gli ottavi sono una consuetudine.
1: Mm.
0: Non sto dicendo, sì, nulla di che.
1: Sì.
0: Sono i quarti che diventano un po'.
1: Sì.
0: E poi la semifinale e la finale, vabbè, adesso andiamo oltre.
1: I quarti sarebbero probabilmente contro l'Argentina.
0: Allora sì, sì, beh, adesso in questo mondiale si può dire tutto e si può dire, sì, niente, perché abbiamo visto che anche le piccole sanno comunque chiudersi, tenere il campo e bla bla bla, però sì, immaginati Svizzera-Argentina. Cioè, se c'è il delirio adesso con l'Algeria, figurati lì.
1: Sì, sarebbe super emozionante. Poi c'è quel famoso palo che prese, come si chiama il commentatore adesso della RSI che mi dicevi prima? Il commentatore quello che lui aveva preso il palo.
0: Zemaili.
1: Zemaili,
0: sì,
1: aveva preso quel famoso palo all'ultimo minuto, sì, con l'Argentina che,
0: sì,
1: è ancora lì che trema. Sentiamo i contributi dei nostri ascoltatori, sta arrivando dei vocali. Sentiamo.
2: Allora, io me la sono goduta dal lavoro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Adesso claxono si dice a tutte le persone che incontro per la strada, e adesso vado a bermi il prosecco per festeggiare.
1: Beh,
2: io posso.
1: Beh, giusto.
2: O meglio la grassa, Margen. Dov'è la Margen?
0: La Marghe non è qua, ma vabbè, fa niente.
1: La Marghe è in giro per le strade e ci sta raggiungendo.
0: A suon di prosecco anche lei. No, Eligia.
1: Sì, lei è Eligia, Sentiamo un altro.
3: Ciao Maxi, prima dell'uscita di Lugano Sud in direzione nord,
1: sì,
3: fai 500 metri prima, c'è una macchina nel prato, ah, in autostrada.
0: Attenzione, allora, sì. sì. Ma perché quando si tratta di calcio salutano te, quando si tratta di traffico salutano me?
1: E non perché posso... tu hai trafficato tanto in passato.
0: Trafficante.
4: Buongiorno ragazzi, Forza Svizzera. Allora, piccola freddura del mattino.
0: Sì.
4: Una volta si diceva vai con Dio.
0: Sì.
4: Adesso per la prima volta possiamo dire vai con Doie.
0: Beh, ci sta.
1: Beh, questo ci sta.
0: No, no, ci sì. sta, l'accetto, sì. mi piace.
1: Altro vocale, continuate a mandare, vai.
5: Direzione nord, poco prima di quel drerio, c'è un pezzo di paraurti di un camion in mezzo alla strada.
0: Strano che non mi ha salutato dopo sto messaggio. Anche qua fate attenzione perché poi è in mezzo alla strada e quindi... Cosa ha detto? Direzione?
1: Risentiamolo.
0: È importante.
5: Direzione nord. Poco prima di quel drerio c'è un pezzo di paraurti di un camion in mezzo alla strada.
0: Poi qualcun altro dice molto meglio il Ghana, la Colombia è davvero forte.
1: Ah ecco, vabbè, quello è chiaro. Poi è una questione anche di gusti, ma secondo me la Colombia, il fatto che c'è anche il giallo della bandiera.
2: Aspetta, per Maxi Game, senti il terrore, tutto tranquillo.
1: Non mi ha capito,
0: però era per me.
1: Sì.
0: Beh, io la saluto. Intanto, sì. Io ho questa domanda. Ad esempio, io sono uno che se proprio deve vincere un mondiale, preferisce guardarsi indietro e dire hai battuto Francia,
1: Brasile.
0: Perché poi c'è sempre qualcuno che ti dirà ho capito, però fino alle semifinali è andata così. Poi prima o poi devi incontrare quelle forti, dai.
1: E c'è da dire una cosa, oggi fossimo usciti con l'Algeria sarebbe stato un dramma. Uscire con l'Algeria, adesso lo diciamo col senno di poi, sarebbe stato un dramma. Perché esci con la Spagna, te ne fai una ragione.
0: Sì, è lei la favorita.
1: Esatto.
0: In questo caso eravamo noi, bisogna dirlo.
1: Quindi...
0: Con la Colombia?
1: Con la Colombia...
0: 50-50, no? Sì?
1: Forse 50-50. Altro vocale sentiamo da Simona e Patrick che stanno andando in piazza. Cioè adesso vanno in piazza.
0: È tardi, ragazzi.
6: Forza Svizzera, noi comunque eravamo accanto alla vostra Marghe insieme al suo Magnum PI.
7: Soldi prosecco.
0: Beh, buono, erano già in piazza.
1: Allora, visto che questa partita ci ha fatto capire che la Svizzera unita, che lo sentiamo questo mondiale, facciamo un'interazione WhatsApp.
0: Ok.
1: Bandierina della Svizzera.
0: Sì.
1: Per tutte le persone che in questo momento sono felici che la Svizzera sia passata al turno. Su Pavarotti vincerò 47 secondi.
0: Ok, non 3 minuti
1: allora,
0: di...
1: In 47 secondi di Pavarotti vincerò.
0: Quanti ne vuoi? Quanti messaggi vuoi?
1: Allora, vorrei...
0: Non 500, calmati.
1: Almeno 100 bandiere della Svizzera.
0: Allora, 100 è poco, 500 è tanto, ma 100 è poco.
1: Almeno 250.
0: Vabbè, ma 250... No, va bene.
1: Bandiere della Svizzera... Tutti insieme uniti, fateci sentire e capire quanto questo mondiale è importante per il popolo rossocrociato.
0: Bravo.
1: Adesso mai più.

0: Davide, ma che bello!
1: È bello, eh!
0: Ma che bello! E poi diciamolo anche, perché noi abbiamo citato tre piazze, ma anche a Stabio ci sta arrivando. Certo. Se siete stati in altri posti, fatecelo sapere, che facciamo un po' il giro del Ticino anche in questo senso. Quante bandiere sono arrivate? Una miriade.
1: Adesso le contiamo, eh?
0: Tantissime, tantissime.
1: Sebalter!

0: senti, eh? Bravo, sali di più.
1: Vincerò.
0: Ma che si carica?
1: Vincerò.
0: Non aveva più fiato. Bravo, bravissimo, bravo, molto bravo. Bene. Molto bene.
2: Allora, ci sono diversi vocali. Grazie per le bandiere che sono arrivate, sono infinite. Avete superato ogni record, grazie.
0: Tantissime. Sì.
3: È stato bellissimo stare a Lugano così presto con tutti e guardare calcio. Forza, forza Svizzera.
4: E sai che ho notato? Era proprio anche, va bene, la bellezza, è ovvio, poi quando vinci è tutto più bello, ma proprio vedo che hanno apprezzato anche proprio il fatto di stare insieme, non lo so, sì, in un orario che di solito invece ti porta a stare nel lettino. Vado con un altro?
2: Vai, vai.
5: Ciao ragazzi, Maxi, Michael.
4: Ciao.
5: Ma quanto è bella questa notte, ma che meraviglia che è. Li sento suonare da giù dal lago e a Vita Savosa è fantastico, o di più, viva tutto.
4: Tra l'altro lei è doppiamente felice secondo me, perché dalla pronuncia si capisce Spagna, Spagna bene, Svizzera bene, quindi devo dire una doppia felicità.
2: E appunto ci ha mandato le bandiere che ha appeso sul suo balcone e c'è proprio Spagna, Svizzera e Portogallo.
4: Ah, quindi
2: facciamo vedere.
4: Tre.
2: Sì, sì, sì.
4: Ah, quindi
2: è bello anche questa cosa, perché comunque ci sono, in Svizzera è multiculturale, quindi
4: no, certo,
2: anche chi è portoghese ti fa Svizzera sostanzialmente.
4: Sì, poi soprattutto se la serata è andata bene anche per il Portogallo, anche se ha sofferto perché contro la Croazia non era una passeggiata, mentre la Spagna forse si è passeggiato un po' di più sull'Austria, e adesso la Svizzera è andato tutto bene. Abbiamo altro?
2: Allora, qualcuno dice: volevo fare un appunto, con la Colombia si è incontrata la Colombia, la Svizzera non ha scampo.
4: No, rileggilo magari.
2: No, no, è meglio non rileggilo.
4: Ah, cioè? Parolacce?
2: No, no.
4: È un colombiano?
2: No, no, non si può dire.
4: Pablo Escobar? Chi è?
2: Sì, è più su...
4: È Pablo, più narco,
2: si diciamo. Parla delle strisce del campo.
4: Ah?
2: Meglio basta, non leggerlo.
4: Meglio non leggerlo, immaginiamo, immaginiamo.
2: Poi abbiamo anche la nostra Margherita che ci sta raggiungendo, è nel traffico, magari la vedete da qualche parte, perché lei è in giro a piedi o in giro con l'auto?
4: No, in giro con l'auto.
2: Ah, ok, è in giro con l'auto, quindi,
4: sì.
2: Quindi anche lei starà strombazzando in giro con col clacson.
4: Già lo fa di suo, perché comunque quando arriva al lavoro strombazza di suo. Bibi, sto arrivando, figurati se ha la possibilità legale di farla. Tra l'altro quanto dura, l'abbiamo detto, c'è uno statuto ufficiale, ragazzi, solo per un'ora? Sì, più o meno.
2: Allora,
4: sì,
2: di solito era per le partite serali. Ah. Un'ora perché poi la gente dorme e vai sulla quiete pubblica.
4: Però credo che anche adesso un'ora ti sfoghi, finito. Perché diciamo a mezzogiorno sei un po' fuori luogo, no?
2: Ma la clacsonata, io mi sono sempre chiesto, è bello farla, eh?
4: Sì.
2: Ma che senso ha? Cioè far sapere agli altri che hai vinto, giusto? È una cosa del genere?
4: Sì,
2: o è un modo per... Cioè è l'urlo dell'auto.
4: È l'urlo, cioè è il tuo urlo amplificato grazie all'auto. E dire ho vinto, ci sono. Poi scusa, facciamo tanto iperbenisti, se ti ricordi,
2: sì,
4: adesso
2: sì,
4: non mi ricordo che mondiale era,
2: 2014,
4: noi eravamo sui cofani delle altre auto perché le nostre non si toccano, ma passeggiavamo, capisci?
2: Siamo partiti col ricordo, la Svizzera aveva segnato al 93esimo.
4: Che bello quel mondiale lì.
2: Sì, gol di Seferovic,
4: che non faceva gol nemmeno se gli spostavi la porta in base al tiro.
2: Esatto, Seferovic fece questo gol e incredibilmente la Svizzera vinse quella partita.
4: Sì.
2: Ricordo che su azione di Valon Berami.
4: Sì,
2: ti ricordi che aveva recuperato palla Valon Berami?
4: È vero, e noi eravamo dove c'è la pensilina per fare... vicino alla pensilina di Lugano. Se non ho ricordi errati eravamo in quella zona.
2: Siamo
4: lì
2: partiti da... noi eravamo in studio in realtà.
4: Sì, sì,
2: siamo
4: sì.
2: Siamo partiti da Melide con la nostra Smart e abbiamo fatto un casino. Lì non c'erano le regole ancora dell'ora.
4: No, c'erano, ma le abbiamo completamente distrutte.
2: Dopo andiamo a recuperare magari il gol, perché da qualche parte c'è quel famoso gol di Seferovic. Noi intanto festeggiamo con Rocco Hunt e J-Ax che dedicano questa vittoria alla Svizzera.
4: Eh beh, ti volevo dedicare, certo.

0: Qualcuno ha scritto, perché sì, ci può essere un misunderstanding in questo senso. Vorrei dire che oggi per la Svizzera è una giornata storica. È dal 38 che non si qualifica agli ottavi. No.
1: No.
0: Perché ricordiamoci, sì, le squadre sono aumentate, quindi sono i sedicesimi. E no, è vero, sono i quarti più ostici per noi.
1: Esattamente.
0: Più che gli ottavi.
1: Esattamente. Ho recuperato, Maxi, quel momento lì del 2014.
0: Il famoso gol.
1: Sì, il gol ce l'abbiamo in tedesco, in francese e anche in italiano. Se vuoi ti faccio sentire anche come abbiamo festeggiato in piazza, dove eravamo? Penzilina, eravamo alla Penzilina.
0: Sì, proprio lì vicino alla Penzilina.
1: Senti, senti
0: Lugano,
1: la registrazione.
0: Sentiamo.
1: 2014, eh?
2: Forza Svizzera!
0: Chi?
2: Svizzera!
0: A chi?
2: Switzerland!
0: Ah, ecco, no, mi pareva.
2: Questo è chiaro.
0: Eravamo già in aria.
1: E qui era il gol famoso dell'Ecuador. Lo sentiamo in italiano, dai, che forse è meglio.
0: Dai, sentiamo.
3: Siamo già sul fronte opposto. Dove c'è la Svizzera? Con Rodriguez. Finale di partita incandescente. Dove può evitare di tutto di più.
0: Qui eravamo in studio.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro diamo il benvenuto
1: alla nostra Marghe.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao Marghe, come stai?
4: Allora amici, bene, sopravvissuta.
0: Ti sei divertita però, penso.
4: Mi sono divertita un casino. Ho un po' di cose da raccontarvi.
0: Ah sì?
4: Vado?
0: Ah, racconta, vai a ruota
4: allora,
0: libera, vai.
4: Intanto grazie per avermi fatto capire che il carosello non è solo quello di Instagram.
0: Giusto.
4: Perché
0: giusto.
4: Michael mi fa il telefono e riprendi il carosello, io, ma di chi?
0: Quello di Radio 3 lo devo fare io.
4: Cioè non Scusa. Capivo. Poi giustamente è intervenuto Magnum PI e mi ha detto: amore, riprendo dei caroselli. Faccio, ma si può sapere i caroselli di chi volete riprendere? Ho scoperto che, quindi lo dico anche per le mie amiche magari meno esperte,
0: giusto,
4: come me,
0: dillo,
4: di calcio. Il carosello è quel momento in cui dalla macchina col clacson dai il meglio di te per festeggiare.
0: Sì,
4: no?
0: Di solito se perdi no, se vinci sì.
4: Esatto, però devo dire che c'è stato più nel parcheggio, nelle strade non ci hanno dato troppa soddisfazione, ma penso fosse rispettoso nei confronti di chi ancora dormiva.
0: Bravi allora,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
4: No, sapete che qua in Svizzera siamo molto attenti a sta roba.
0: Sì.
4: Quando ero arrivata io tanti anni fa, per salutare gli amici, fanno guarda che roba.
0: Le strombazzare così, bello, ma no. Bello,
1: in Svizzera multano anche se sbatti troppo la porta, la portiera dell'auto.
4: Davvero?
1: Sì, sì, se sbatti troppo la portiera dell'auto, prendi la multa.
0: Ho 100, capito.
1: 120-150
4: franchi. Ma chi è che calcola, esatto, quanti decibel?
0: Come fai a scegliere, a decidere?
1: È il poliziotto a sua discrezione, è lui che decide.
0: Ho capito, se un giorno si sveglia storto e c'ha quel problemi all'udito.
4: Appunto.
1: Ma è sempre così, il poliziotto che... Tu non puoi andare contro il poliziotto.
4: Hai ragione, il poliziotto ha sempre ragione. Oh,
0: fermiamoci
4: comunque
0: qua con questo argomento. Sì.
4: Esatto,
0: prego.
4: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
4: Salutiamo tutti gli amici poliziotti all'ascolto.
0: Ma come no, anzi.
4: Cioè, amici, non so se si possa dire in onda.
0: E non lo so.
4: Vabbè, ve lo dico. Devo dire che il tasso alcolico di Piazza della Riforma era importante.
0: Sì, se lo lasciate andare.
4: No, ragazzi, io pensavo, sapete, un bel kifferino, un bel... perché regalavano kiffer, succo di frutta e caffè americano.
0: Caffè
4: allungato.
0: Americano quello lungo, sì.
4: Sì, allungato
0: bene,
4: con l'acqua,
0: bene.
4: Perfetto. Poi a un certo punto vedevo un giro di birra e faccio, mazza che grinta! Poi vedevo il giro di sciottini di vodka.
0: Sì.
4: Poi ci hanno riconosciuti, quindi, ah, che figata, vedo tre. Vieni che facciamo un bello show. Faccio, ragazzi, no.
0: No, sono in servizio.
1: Allora facciamo un brindisi tutti insieme. Stiamo bevendo, vai, vai.
5: I'm Prosit, I'm Prosit.
0: Allora, adesso ridurre tutto, sì, all'Octoberfest magari è un po' troppo.
4: Sì.
0: Anche perché la gente ora, sì, festeggia, ma è andata al lavoro.
1: Sì.
4: Allora, tantissimi hanno fatto il dritto. Quindi con Magnum PI vedevamo proprio gente provata, stanca, che si trascinava da ieri sera.
0: Sì. Io ho una domanda, lo vedo. Magnum, tu avevi già vissuto la Svizzera in questo modo? Oh, vieni un attimo al microfono.
4: Vieni al microfono, amore, vieni.
0: La sensazione,
4: scusami,
0: di...
4: è la prima volta che lo fate vedere con noi.
1: Sì, però noi l'abbiamo già visto, eh.
4: Sì, l'avevo già portato, però
0: è
4: non
0: meglio
4: con
0: che
4: voi.
0: Ti siedi sotto,
4: amore,
0: la camera ti taglia, non sei come me. Lo so che vorresti, ma no, sei
4: tieni
0: più alto.
4: Tieni le cuffie.
0: Eccolo
4: sotto
0: qua.
4: Regoli il volume.
0: Allora Stefano, tanto ciao, benvenuto, Max. Mi sì, fa molto grazie. Piacere. Ti devo dire la verità, sono rimasto stupito, noi siamo rimasti stupiti per via dell'orario, eppure la partecipazione è stata incredibile. Immagino per una persona come te, che comunque non ha mai visto giocare la Svizzera in questo modo, dalla piazza, deve essere stato emozionante comunque.
6: Bellissimo, gente di tutte le età, molto dai bambini a persone anziane, e una bellissima atmosfera, veramente tutti molto carichi. Non c'erano tante bandiere, ma aspettavo, sai, magari bandiere, okay. Fumogeni, invece da quel punto di vista molto controllato.
4: Sì, perché ha detto, cavolo, amore, rispetto all'Italia molto educati. Sì, sì, sì.
0: Fumogeni
6: almeno
0: no.
6: Almeno ci siete voi, almeno, per cui...
0: Sì, no, i fumogeni lo capisco, però ecco, le 5 di mattina, ieri ad esempio sono andato a suonare ad Ascona.
4: Com'è andata?
0: No, molto bene, e ho fatto mezzo dritto anch'io, infatti non ci sto dentro con la testa. Comunque, andando mi sono meravigliato, cioè da Morbio fino ad Ascona è un'oretta di macchina, un bar sì, un bar no, c'era il cartello Svizzera-Algeria dalle 5, colazione,
4: ma
0: quindi
4: dai.
0: Sì, le piazze, ma veramente anche gli esercenti così si sono mobilitati molto.
1: Sì, quando si parlava di bambini, noi fortunatamente abbiamo bambini che non vanno a scuola in Svizzera.
0: Cioè le vacanze, non perché hanno bigiato.
4: No, ma poi no. Su noi abbiamo bambini, non capivo chi di noi.
1: Sì, i bambini non vanno a scuola in questo periodo. Ah. Invece in Inghilterra i bambini pare che vadano a scuola in questo momento. Ma... E l'allenatore dell'Inghilterra ha fatto un appello per Messico-Inghilterra dicendo: si gioca alla una di notte. Tuchel ha detto: niente scuola per i bimbi, devono poter vedere il match.
4: Bravo.
1: Partite così capita ogni 4 anni, abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto quello dei bambini.
0: Sai che bello. Allora, ad esempio, ho sentito Morbio prima di venire in radio, lei ha 2 bimbi, anche loro in via eccezionale, perché di solito a una certa ora si va a nanna, eppure li ha lasciati guardare, ovviamente in questo caso il Portogallo, e entrambi facevano il dritto per la Svizzera.
4: Amore.
0: Quindi anche i ragazzi vogliono partecipare, no? Ci tengono.
4: Una cosa che non vi ho detto: un sacco delle persone che ho incontrato, tanti di loro hanno chiesto ferie oggi. Cioè hanno usato questa giornata, l'hanno tolta dalle ferie.
0: Ah, ma già, perché siamo comunque molto in anticipo.
1: Sì, sì, siamo tanto in anticipo. Noi invece siamo in ritardo.
4: In ritardo
1: perché dovremmo poi andare in pubblicità.
4: Certo.
1: Adesso festeggiamo ancora tutti insieme con Luca Toni, che non c'entra niente con la Svizzera.
0: Numero 1.
1: Esattamente, però appunto è una buona occasione per alzare i calici.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come mille con la piascola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo! No! Ausgeschieden, no!

0: Game over.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Intanto, beh, grazie ancora Stefano, uno da aver fatto da cameraman, se ho capito bene, alla nostra Marghe. E poi
1: UPI, più che altro ha sorretto la situazione alcolica degli altri.
0: Sì, perché gli bodyguard
1: altri, sì, bodyguard. Erano belli, belli grintosi.
0: Ma che tu ti spaventi facile?
1: No, però mi lanciavano gli shot di vodka prendere addosso. Ma ho detto, ci manca che vado in
2: Miss
1: radio.
2: Miss maglietta bagnata, ma con la alle 5 di mattina.
1: Non era il caso.
0: Poi diamo anche il benvenuto, il bentornato a Ruben Bassi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Arrosticino mangiato?
3: Arrosticino mangiato.
1: Ci sta.
3: Sullo stomaco in pieno.
0: Mucca parcheggiata.
3: Mucca parcheggiata, le ho dato il foraggio, tutto a posto.
0: Vedere Cocca che credeva al fatto che tu potessi avere una mucca è stato esilarante. Se non era riuscito a capire.
2: Ma immaginate gli ascoltatori, quanti ascoltatori hanno creduto realmente che aveva la mucca?
3: Secondo me, oltre a Cocca, nessuno.
0: Secondo me Cocca è unico.
2: È l'unico.
0: Ma anche Giubiasco raccontavi bello farcitone.
3: Giubiasco veramente bello pieno, anche quando si andava via chiaramente c'erano tutti i caroselli, come raccontava la Marghe anche fuori onda.
1: E non una quelli di Instagram. Di
0: secondo te, perché lei dice tanti hanno preso ferie, di quelli che erano lì? No, eh? Era no. Proprio un inizio di giornata pre.
3: Esatto, difatti appena è finita la partita, bene o male c'era un po' un fuggi-fuggi per andare a timbrare chi doveva scappare, chi doveva andare.
0: Sì, vabbè, è ancora un amore superiore, nel senso che...
1: Infatti ho apprezzato molto.
0: Anticipi.
1: C'è stata una corsa, via, via, via, via, via.
3: Oggi sarà impossibile chiamare qualcuno dopo le 3 del pomeriggio in qualsiasi...
2: Tutti in coma. Io credo che Locarno Monti non abbia guardato la partita, perché loro sono ligi e sono andati a lavorare.
0: Ah.
2: Cioè nei vari schermi che hanno nei loro studi,
1: sì,
2: non hanno scelto di mettere la Svizzera.
0: Abbiamo già il collegamento.
1: Prova, vogliamo andare.
2: Allora vediamo se c'è qualcuno pronto.
0: Pronto?
4: Ci siamo, ci siamo.
0: Buongiorno.
2: Cecilia.
0: Ciao Cecilia, come stai?
4: Tutto bene, grazie.
0: Allora Cecilia, invece tu la partita l'hai vista, descrivici gol, vai.
4: No, io ho ascoltato la finale durante il tragitto verso l'ufficio, però sì, mi sono limitata a quello.
0: Ho capito, però sei contenta, diciamo, cioè magari non sei super tifosa,
4: sì,
0: ma
4: certo,
0: ecco, partecipi in questo modo,
4: certo,
0: va bene,
4: certo.
0: Cioè
4: sì,
0: non è che il meteo parteciperà alla vittoria della Svizzera? No, non è una domanda.
4: Ma diciamo di sì. Sì,
2: sì, sì, però ce lo puoi dire dopo lo spot.
0: Grazie.
2: In realtà lui già mandato.
0: Che autentico.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Allora Cecilia, dai, raccontaci un po', anche se abbiamo capito che insomma sono giorni un po' tutti uguali, all'insegna del sole, forse meno umidità.
1: Meno canicola, dai.
0: Sentiamo.
4: Esatto, sì, sì, a livello di canicola è terminata ieri, comunque abbiamo delle temperature massime sempre al di sopra dei 30 gradi. Però andando con ordine, oggi abbiamo un fronte che sfiora il nord delle Alpi, quindi avremo al sud una giornata in prevalenza soleggiata, però nelle ore centrali potremo avere alcuni annuvolamenti a media alta quota un po' più estesi, altrimenti dicevo appunto temperature massime ancora sopra i 30 gradi con un'isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Quindi diciamo che in generale le temperature rimangono abbastanza elevate, però sicuramente è diminuita l'umidità, quindi è un caldo decisamente più sopportabile e anche le minime notturne possono scendere, appunto rinfrescare un po' di più durante la notte.
1: Ah, che bella notizia!
4: Per i prossimi giorni non abbiamo grandi cambiamenti, quindi di nuovo una serie di giornate soleggiate, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e delle temperature massime sempre intorno ai 31-32 gradi alle basse quote.
0: Ecco, però vabbè dai,
1: beh,
0: almeno
1: ragazzi,
0: la notte dormichiamo. Ecco.
1: Certo!
4: Sì, dovrebbe essere un po' più sopportabile rispetto alle scorse settimane.
1: Non è più quel clima tropicale.
0: Sì, sì.
1: Sarà che stanno togliendo...
4: Meno, esatto.
2: Stanno togliendo le palme.
1: È per quello. Per quello.
2: Ecco, loro non lo possono sapere.
1: Non lo
0: I Locarno
1: so.
0: Monti?
2: Non credo.
0: Io non mi ricordo se hanno delle palme fuori lì dal loro studio.
2: Avete
0: diciamo.
2: Delle palme?
0: No, non le avevano.
2: Ma non hanno il giardino?
4: Sai che mi sembra di no. No, però infatti, sono quelle cose che non ci fai sempre caso.
1: Adoro, adesso tutti i giorni. Quando esci da lì, Ceci, la prima cosa è controllare le palme.
2: Sì, perché pare
4: vi faccio sapere.
2: Più regolari in Ticino le palme.
0: Cos'è che non sanno?
2: Non sono più regolari.
3: Sono fuori norma.
4: Sì, beh, sono invasive. No.
2: Sì, esatto.
4: Sono delle piante invasive.
0: E non permettono alle, diciamo, alle le piante nostre, chiamiamole così, le nostre piante,
1: di crescere tranquille.
3: No, non diciamo quali piante alludevi, ma
0: figurati. No. Cecilia, scusa, che tu sappia, c'è invece uno sfegatato di calcio a Locarno Monti? C'è qualcuno che magari si è svegliato prima? Che tu sappia,
4: Non saprei farvi un nome, no.
0: Un Nicola Gobbi sarà.
4: Moderati, tifosi moderati.
1: Ma Nicola è lì?
0: No, Nicola
4: no,
0: non è lì.
4: No, oggi sono con Lorenzo.
1: Beh, passaci Lorenzo, dai.
0: Ma lascialo stare, ma poverino, ha altro da fare.
1: Ma scusate.
0: Passaci Lorenzo, sai come? Sei in cucina, no?
3: Ho sentito un Teams in sottofondo, quindi credo che sia collegato con i colleghi.
4: Orario, siamo molto sollecitati dalle interviste.
2: Sì, sì. Non vi è mai capitato che qualcuno vi chiamasse per chiedervi delle previsioni sulle partite di calcio?
0: Ma non credo.
2: Previsioni.
4: No, beh, comunque noi abbiamo il numero per le consulenze, quindi ci chiamano in caso di organizzazione di tornei piuttosto che maxi schermi, può succedere.
2: Era quella la domanda.
0: Era quella la domanda.
3: I risultati.
1: Benissimo.
2: Ciao, mi ha salvato Cecilia. Grazie, Cecilia.
3: Grazie. Ciao.

0: l'altro, scusami, non avevi ancora alzato il microfono. È arrivata questa bella foto. Buongiorno, noi a Bellinzona colazione così alle 5:30, cioè uova strapazzate,
1: urca,
0: una bella fetta di pancarré, diciamo, e della pancetta del bacon.
1: Però sono tanti quelli che optano per la colazione internazionale, se vogliamo definirla così, no?
0: Internazionale o intercontinentale? Come si chiama?
1: Ah no, forse intercontinentale.
0: Hai mente degli alberghi che si scrive?
1: Sì.
0: E a me, io quando vado in vacanza mangio quella.
1: Salata?
0: Non la mangio, sì, non la mangio mai, ma in vacanza c'ho lo stimolo.
1: Allora, perché in vacanza? Perché
0: no,
1: hai la...
0: No, no.
1: Perché hai la colazione già pagata.
0: Sì.
1: Quindi ci butti dentro di tutto e di più.
0: È tornato Cocca.
1: È tornato Cocca, sì. Vieni tesoro, vieni.
2: Cocca deve, voilà, deve redarguirti sulla tua,
1: oh no,
2: Barbie, cronaca.
3: Ci fai la cronaca degli ultimi minuti.
1: Ah! Allora, intanto vi sfido a trovare un'altra telecronaca onomatopeica.
0: Quello è vero.
1: Non è da tutti.
0: No, no, no, anzi.
3: Allora, grazie. Ti abbiamo fatto tanti, tanti, tanti complimenti. Può, no, può sembrare una presa in giro, ma in realtà non è così. No, guarda,
0: no, perché hai portato
3: inaffidabile
0: testimonianze.
1: Beh, oh, ragazzi, non è stato facile trovare delle persone intanto sobrie. Uno.
0: Uno. Disposte.
1: No, ragazzi, poi fuori onda vi racconto una gag. C'era gente proprio veramente già ubriachissima.
3: Ma che se... una domanda, Marisa era di Barcellona Pozzo di Gotto o di Lumino?
1: Allora, non lo so, perché non ci ho chiacchierato io, ho detto parla con i ragazzi.
0: No, però brava.
3: Pronto.
1: È arrivato.
0: No, però pronto. Brava, dai, brava.
1: No, è stata stupenda.
0: Sì, molto, che trascina la figlia.
3: E piace il calcio.
1: No, perché la figlia è metà italiana e metà della Svizzera interna, non ricordo di dove.
0: Solo tu,
3: secondo
1: forse
3: me.
1: Forse di Soletta.
0: Sono tutti solo tu.
1: Sì, sì, può essere, può essere. E ma è venuta a salutarmi, ci ascolta sempre, fa: guarda zita, ma ha trascinato mia madre. Faccio: ah, dov'è tua mamma? Mi indica. Fa: ha 82 anni. Faccio: no, la intervistiamo
3: sana
1: subito.
3: Sana io.
0: Sì, sì. Ma basta.
3: Sana io, la signora Marisa.
1: Beh, ma Giorgione, il signor Giorgio, non era carinissimo?
0: Ma chi è Giorgione? Quello, il cuoco.
2: Giorgio era l'allenatore dei portieri.
1: Dai, sì, che carino era.
0: Però sembrava svizzero tedesco, aveva un'inflessione strana.
2: Sì, io non lo ricordo onestamente. Non ricordo la sua faccia. Ah. Perché lui ha detto di conoscermi, perché probabilmente mi ha allenato, ci siamo visti sui campi qua di Melide. Campi. Il campo di
1: il
2: Melide.
1: Campo di Melide.
0: Campo.
1: Il prato.
0: Sto scherzando, lo dico al comitato e guardando, no, di Melide. È una battuta.
2: No, tra l'altro il campo di Melide è uno dei campi più belli e più scenografici del cantone. Perché
0: pensa,
2: c'è
0: agli altri.
2: No,
0: pensa,
2: c'è,
0: agli altri.
2: C'è il lago, poi c'è la subminatura di vicino.
0: Ma se il campo di Melide ha una pendenza del 48%, che quando giochi verso il lago ti segnano anche stando fermi. E Melide me la sono giocata.
2: Sì.
0: Basta, Melide
1: è così.
0: Va bene.
1: E c'è Cocca, quindi dobbiamo fare le news, immagino.
2: E fra poco sì, dobbiamo fare le news.
0: Basta, ma veramente.
1: No,
0: comunque ringraziamo Ale che adesso rientra.
2: Sì, grazie Ale, che mi sei svegliato presto.
3: Grazie, grazie,
2: Ale.
3: Grazie.
1: Mi hanno detto
0: per passione.
1: Della musica.
3: No,
0: per
3: stavo
0: passione.
3: Già pensando che facendo tutti gli scongiuri la prossima partita degli ottavi è alle 10, ma i quarti eventualmente sono alle 3 del mattino.
0: No!
1: Io sono in vacanza, mi dispiace.
2: Alle 3 del mattino, ma del weekend o della settimana?
3: Adesso mi chiedi troppo, ma mi basta sapere che sono alle 3
0: allora,
3: del mattino.
0: Alle 3 vuol dire svegliarsi alle 2.
3: No, vuol dire non andare a letto.
1: Non vai a letto.
0: Sì, sono 48 ore tirate.
2: Quindi,
1: ma sì,
2: ipoteticamente Svizzera-Argentina. Perché se la Svizzera
0: sei così avanti?
2: Ipoteticamente Svizzera-Argentina si giocherà alle 3 di notte.
1: Perché Argentina lo sapete già?
0: No, perché,
2: perché nel tabellone potrebbe essere.
3: Ve la metto lì, potrei lanciarmi a fare il collegamento in un covo di argentini.
0: Aspetta, forse diventa interessante.
3: A casa di una famiglia argentina molto numerosa, ma molto numerosa.
0: E molto rumorosa.
3: Tipo le persone che c'erano in Piazza Riforma stamattina rischiano di essere
0: ma
3: in
0: va?
3: Una casa. Sì.
0: Ho capito.
2: Però ci mancheranno i suoni gutturali della nostra Margherita.
1: Ragazzi,
2: Zanatta.
3: Possiamo sempre mandare lei.
1: Vi chiamo dallo Sri Lanka.
2: Eh sì, e ci
1: magari
2: fai la cronaca.
1: La seguono. Ci sarà qualche svizzero in Sri Lanka, no?
3: 4 a 1.
0: Anche Sri Lanka. Vabbè, grazie. Grazie Ale.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori

0: migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
3: Con Quick Tip giocare a lotto è semplicissimo. Ho già messo una crocetta sui numeri. Per te questo è altro.
2: Adesso più di 10 milioni nel jackpot. Swiss Lotto. Nessuno crea più milionari.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Sono le 7:58.
8: Ticino News mattina.
9: Venerdì 3 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
7: Buongiorno anche da parte mia.
9: Non possiamo stamane iniziare dal calcio, Svizzera agli ottavi di finale, 2-0 il risultato finale contro l'Algeria, l'Alba si è colorata di rosso anche in Ticino, dove i maxi schermi posizionati in vari comuni del cantone sono stati letteralmente presi d'assalto, e a Lugano in piazza Riforma era presente Robert Kreutzmer, che è arrivato in studio con noi. Ciao Robert, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipendenza, oggi ci siamo tutti svegliati un po' a orari diversi per seguire questa partita della nazionale rossocrociata, della Nati, iniziata alle 5, noi siamo arrivati attorno alle 4 e mezza, c'era già un po' di gente, poi pian piano la piazza si è veramente riempita tantissimo, alla fine era gremita, era veramente qualcosa di sorprendente vedere così tante persone, così tanti tifosi, ecco, possiamo dire tifosi della Nati presenti già all'alba. Abbiamo parlato anche con la divisione eventi della città, con il direttore Claudio Chiapparino, ci ha detto anche lui di essere sorpreso, non si aspettavano un'affluenza così grande, praticamente maggiore anche di quando ci sono le partite classiche, quelle delle 21, quelle avvenute per quanto riguarda la fase a gruppi. Infatti anche la colazione che era offerta, kefir, succhi, sono tutti stati finiti rapidamente, ecco, già prima della pausa a metà tempo. Chiaramente dobbiamo parlare della partita, vittoria importante, si è finita con una festa, ecco, questo risveglio, questa levataccia con la Svizzera che ha vinto 2-0, l'hai anticipato, con i gol di Ndoye, e prima Embolo e poi Ndoye, ecco, un gol per tempo molto importante, che anche in questa partita per la prima volta si è potuta inoltre mantenere la rete inviolata. L'atmosfera era davvero bella a Lugano, ma come ho sentito anche dalle altre piazze ticine, era davvero davvero bello, una situazione particolare, le persone ci hanno detto no, volevamo vivere questa esperienza fuori dal comune, quindi siamo voluti venire a provare questa esperienza di tifare tutti insieme anche in un orario insolito.
7: Mi dicevi che appena finita la partita la piazza si è letteralmente svuotata in pochissimo tempo.
10: Sì, questo era un dato veramente impressionante, cioè sono tutti rimasti lì fino alla fine, fino al fischio finale, con anche le ultime occasioni, grandi reazioni dal pubblico. E poi dopo il fischio finale c'è stato chiaramente l'urlo di gioia, liberatorio, si va agli ottavi e in pochi minuti da lì la piazza si è svuotata chiaramente. Abbiamo parlato anche con le persone, molti hanno fatto la tirata, nel senso che non sono neanche andati a letto, hanno deciso di rimanere svegli, arrivare lì e vanno a letto, quindi probabilmente sono arrivati al limite, ecco, della batteria. Altri, forse la maggior parte, ecco, forse la metà, dovevano andare al lavoro, immagino, quindi anche questo aspetto chiaramente da considerare, quindi tra impegni, visto l'orario, Si è dovuti presto tornare ai propri impegni, ecco, oppure a dormire, e anche i caroselli forse sono un po' in una maniera ridotta rispetto magari se fosse stato alla sera.
9: Grazie Robert, ora naturalmente ci attesa per conoscere l'avversaria del prossimo turno. Per i più intrepidi avvisiamo che la partita sarà stanotte alle 3:30, quindi Colombia o Ghana i prossimi avversari della Svizzera. Dal 13 dicembre cambiamo tema, il servizio di navigazione sulla tratta Locarno-Tenero-Magadino non sarà più gestito dalla società di navigazione del lago di Lugano ma passerà alle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Il Consiglio di Stato ha motivato la decisione con le numerose criticità riscontrate negli ultimi anni, ritenendo che l'attuale gestione non abbia saputo valorizzare il potenziale della navigazione sul Lago Maggiore. Il governo ha anche criticato l'annuncio della SNL di un rilancio con nuovi investitori, ricordando che la società era già stata informata da mesi della volontà di cambiare gestore.
7: Il presidente delle FART, Paolo Caroni, ha confermato che saranno effettuate assunzioni con l'obiettivo di sviluppare un servizio utile non solo ai turisti ma anche ai residenti. Anche i sindacati SEVE o CST hanno accolto con favore la decisione. Per la SNL sul lago di Lugano è previsto un rinnovo della concessione solo temporaneo, subordinato alla risoluzione delle criticità emerse.
9: Torniamo sul caso del 14enne che nelle scorse settimane era finito al centro dell'attenzione pubblica dopo una riunione convocata dal consigliere di Stato Claudio Zalli per far chiarezza sulla sua permanenza durata diverse settimane presso la Farera. In questi giorni il giovane è stato ricoverato in ospedale dove si trova in terapia semi-intensiva. Secondo quanto dichiarato a Tio e la regione dalla madre, il ricovero sarebbe legato agli effetti di una terapia farmacologica che le istituzioni responsabili della sua presa a carico gli stanno somministrando.
7: Parallelamente l'avvocato della madre ha inviato una nuova richiesta all'autorità regionale di protezione. Pur mantenendo l'autorità parentale, la madre non ha infatti la custodia del figlio e chiede maggiori spiegazioni sulla gestione del caso. L'avvocato sollecita poi l'ARP a intervenire presso le autorità penali competenti per verificare che il ragazzo riceva una presa a carico adeguata e per far chiarezza sulle decisioni adottate nei suoi confronti.
9: I coniugi Jacques e Jessica Moretti, attualmente indagati nell'inchiesta sul rogo del ristorante Le Costellation di Cramontana, hanno annunciato l'intenzione di riaprire gli altri due locali di proprietà, Le Senso a Cramontana e Vieux Chalet a Lens. La decisione è stata comunicata dai loro avvocati, che spiegano come i ricavi delle attività saranno destinati ad un'associazione che sostiene le vittime della tragedia. Per poter riaprire i ristoranti, la coppia ha avviato le procedure necessarie per ottenere il dissequestro dei due locali che, insieme agli altri beni di loro proprietà, sono attualmente sotto sequestro giudiziario. Una decisione che era stata ampiamente criticata dagli stessi familiari delle vittime negli scorsi giorni.
7: Nel frattempo prosegue l'inchiesta e il numero degli indagati è salito a 15 con l'iscrizione nel registro dell'ex vicepresidente del comune di Schermignone, consigliere comunale di Cromontana. All'epoca dei lavori di ristrutturazione dello Costellazione nel 2015 era presidente della commissione antincendio di Schermignone.
9: A Bellinzona i prezzi della benzina verde sono crollati, in molti distributori è venduta fra 1,63 franco e 1,69 franco, nettamente al di sotto dei prezzi di altre regioni. A merito dell'arrivo di un nuovo competitor a Giubiasco, il discount Etzel Park, la notizia è molto calda, tanto che ha fatto scattare pure un'interrogazione della Lega con primo firmatario Mauro Minotti.
11: Quello che è successo è sorprendente, che arriva un nuovo fornitore e i prezzi si abbassano automaticamente il giorno dopo di tutti gli altri distributori, è una cosa che ha dato l'occhio, ovviamente tutti sono rimasti un po' sorpresi.
12: Nell'interrogazione chiedete al Consiglio di Stato anche di valutare l'attivazione della Comco in questi sensi.
11: Sì, si tratta di capire in prima battuta come mai c'è questa differenza, perché ovviamente la gente si chiede come mai fino adesso allora qualcuno ha guadagnato troppo, ha straguadagnato rispetto al prezzo attuale.
7: Il calo repentino alimenta dunque i dubbi sui prezzi praticati fino a ieri, domanda che abbiamo posto a Boris Martinoni, portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio.
13: Allora, sicuramente oggi si paga meno, ma è oggi che in sé non è sostenibile, vuol dire non era prima che era troppo alto. Una stazione di servizio, come dicevo prima, comunque già solo 300.000 franchi di costi di personale, se non si riescono a coprire vuol dire che la stazione deve chiudere, quindi alla fine chiaramente la differenza di prezzo è visibile, ma non si potrà continuare a lungo con dei prezzi del genere perché non sono sostenibili, non si riescono a coprire i costi.
9: Secondo quanto dichiarato alla regione da Martinoni, la strategia di Excel Park avrà effetto solo sul breve termine, una strategia che ha l'obiettivo ancora sottolineato di favorire l'entrata nel mercato, eppure quella in via Zorzi potrebbe essere solo l'inizio dell'offensiva, come dichiarato al Blick dal gestore stesso della catena, sono in fase di valutazione ulteriori sedi nel nostro cantone.
7: Le 5 commissioni regionali dei trasporti hanno chiesto al Consiglio federale di attribuire la stessa priorità a 2 grandi progetti viari, ovvero il potenziamento della 2 tra Lugano e Mendrisio e il collegamento 2A13 tra Bellinzona e Locarno, chiedendone la realizzazione entro il 2045.
9: Secondo il presidente delle CRT, Filippo Lombardi, è sbagliato, riferisce la regione, a mettere in competizione 2 opere entrambe strategiche per il Ticino. Per questo presenteranno una presa di posizione comune e chiederanno un incontro con il consigliere federale Albert Rösti. L'obiettivo condiviso è far fronte comune a Berna per ottenere entrambe le opere senza penalizzare il Ticino.
7: Il sindacato VPOD ha denunciato le condizioni di lavoro nel Palazzo di Giustizia di Lugano, dove durante le ondate di caldo molti uffici, soprattutto quelli affacciati su via Bossi, raggiungono temperature molto elevate con scarsa ventilazione e un insufficiente ricambio d'aria. Secondo il sindacato, problemi analoghi si verificherebbero anche in inverno, segno di una cattiva regolazione degli impianti.
9: Per questo è stato chiesto un monitoraggio delle temperature e della qualità dell'aria, la fornitura di ventilatori e sistemi mobili di raffrescamento, interventi sugli impianti, una migliore informazione al personale. Il sindacato sottolinea infine che l'incertezza sul futuro della sede della giustizia, dopo la bocciatura nel 2024 del progetto della cittadella della giustizia, non può giustificare il rinvio di interventi urgenti per tutelare la salute dei lavoratori.
7: Alan Del Don, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, sostiene che il dibattito sulla valorizzazione della fortezza di Bellinzona dovrebbe essere affrontato con equilibrio, evitando così polemiche e contrapposizioni personali. Ricorda che i castelli sono patrimonio UNESCO e che il progetto di rilancio, dal costo di oltre 19 milioni di franchi, sarà sottoposto a referendum il 27 settembre. Delle donne teme poi una campagna elettorale dominata dalle emozioni e dagli scontri sui social, invece che da un confronto sui temi centrali, il nuovo nome Fortezza, l'introduzione di alcuni accessi a pagamento e la futura gestione del sito.
9: Pur riconoscendo la necessità di rinnovare l'offerta culturale, invita a non snaturare l'identità storica dei castelli. A suo dire, l'esito della votazione potrebbe avere importanti conseguenze politiche anche per il sindaco Mario Branda, fino ad influenzare la sua eventuale ricandidatura nel 2020.
7: Il municipio di Bellinzona ha approvato una nuova strategia per promuovere e sviluppare il verde urbano con orizzonte al 2040. Il documento definisce 12 linee guida per affrontare le sfide ambientali e migliorare così la qualità della vita in città. La strategia riconosce il ruolo fondamentale, ad esempio, di parchi, giardini, aree ricreative, sportive, spazi verdi privati nel favorire il benessere della popolazione, nel ridurre il calore nelle aree urbane e nell'adattare la città ai cambiamenti climatici.
8: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: grazie alla programmazione di Radio 3, perché questa di John Legend è prodotta dal primo Kanye West, quando era solo produttore e non ancora rapper.
1: Ma ve l'ho raccontato il gossip di John Legend? Ormai è vecchio, non è neanche più gossip.
0: Cosa ha fatto?
1: Lui si è fidanzato con la figurante di un suo video musicale.
0: Ma dai.
1: Sì, l'aveva scelta, sapete, si fanno i casting per scegliere la figura della bella donna nel video.
0: Quindi noi potremmo fidanzarci con uno di Aldo, Giovanni e Giacomo, perché andremo a fare il casting.
1: Esatto.
2: Ci siamo iscritti e siamo entrati nell'ultima selezione, scrematura.
1: Ma vi siete iscritti?
0: Sì, perché a quanto pare il film è girato in uno zoo. Lui si è iscritto come giraffa, io come montone.
1: Ok.
0: Le chiedevano.
2: Sì, c'è una parte dello zoo.
1: Siccome io sarò in Sri Lanka, aggiornatemi.
0: Sì, sì.
2: Se mi prendono come montone. Sri Lanka.
1: Sri Lanka.
2: Ma si dice così?
1: Sì. Certo.
2: Non è Sri.
1: No.
0: No.
1: Ma... Anzi, sarebbe quasi quella R. Sri Lanka.
0: Sri Lanka.
2: Comunque lo Sri Lanka lo sai che non è che è un posto, cioè ci sono delle cose strane in Sri Lanka.
1: Ma infatti io vi saluto oggi, poi vediamo se ci rivediamo.
2: Perché io stavo guardando adesso che in Sri Lanka, come dici te, hanno trovato il calcolo renale più grosso al mondo.
1: Il calcolo renale
2: sì. lui si
1: però
2: chiamava
1: tu c'hai la fissa sui calcoli renali.
2: Un ex militare si chiamava Canistus Conge.
1: Che è la versione temo di Kanye West.
0: Che tra l'altro con un nome così te lo meriti anche.
2: Cioè, è stato rimosso un calcolo renale lungo 13,37 centimetri dal peso di 800 grammi.
0: E tu lo sai da dove lo tolgono il calcolo renale?
2: La cosa interessante è che il calcolo renale era più grande del suo rene.
0: Quindi era il rene che era un calcolo.
1: Era un calcolo, esatto.
2: Il calcolo era più grande del rene.
0: Il rene era nel calcolo.
1: Sì.
2: Esatto.
0: Non è che ha tolto il rene alla fine, ti ha lasciato il calcolo.
2: Adesso nelle specifiche non ci sono.
0: Ma lasciamo il calcolo, è grande.
1: Vabbè,
2: poi lanciano razzi d'acqua simultanei. 1950 studenti hanno lanciato più di 20.000 razzi simultanei in Sri Lanka.
1: Perché?
2: Per entrare nel Guinness World Record.
1: Poi
2: un altro record legato allo Sri Lanka. Torre di scarpe in un minuto. La giovane Matakanki Kagusasuramu ha impilato 10 scarpe una sopra l'altra in appena un minuto.
1: Raga, io potrei raggiungere il Guinness della torre più alta con le scarpe. Magnum a tipo il 46. Metto un po' di scarpe una sull'altra, abbiamo fatto.
0: Hai fatto, li hai battuti.
2: Un'altra cosa interessante, questa devi farla. Questa devi farla perché è molto social.
0: Però non dire più Sri Lanka calcando sulla abbiamo capito.
2: In Sri Lanka, io la posso chiamare Sri Lanka.
1: Sì. L'ho
2: sempre chiamato così.
1: Vuoi.
2: Allora, praticamente in Sri Lanka, così come
0: Sri Lanka,
2: così come alle Hawaii, c'è la possibilità di fare una fotografia a mezzogiorno senza l'ombra. Cioè tu non hai più l'ombra.
0: Perché è perpendicolare il sole.
2: Perché solo lì c'è lo Zenit.
1: Ah, ok, certo.
2: San Pietroburgo, tra l'altro. Vedi che c'è una squadra che si chiama Zenit.
1: Esatto.
2: No, c'è lo Zenit e capita poche volte all'anno e questo è il momento, giusto.
1: Quindi io farò la classica foto col simbolo della vittoria riflessa sulla sabbia, ma non c'è.
0: E non c'è?
2: Esatto. Okay.
0: Perché
2: esatto.
0: È lì che ti spacca proprio da sopra.
2: E ve la faccio vedere la fotografia che potresti fare. Questa qua è la fotografia che ha fatto un nostro ascoltatore.
1: Vediamo sul teleticino.
2: Vedi che non c'è l'ombra?
1: Scusami,
0: ma è finta.
1: Ma è un fotomontaggio.
0: Ma è un fotomontaggio palese. Cos'è sta fregnaccia? Ma scusa, ma poi non è neanche lo Sri Lanka quel posto lì.
1: A parte che era Miami
0: o Dubai.
1: Ma poi era sospeso, manco appoggiato per terra.
0: Non l'ha neanche fatta bene, non ha neanche i piedini per terra.
2: Si chiama Layana Nun, è il fenomeno che fa sparire le ombre nello Sri Lanka e alle Hawaii. Capita poche volte, due volte all'anno in questo periodo.
1: Pensa a te.
2: Devi farla questa fotografia.
1: Va bene, la farò.
2: Qual era quel personaggio della Disney? Scusami se ti interrompo, vediamo se sei nel cerchio.
1: Sì.
2: Che non aveva l'ombra.
0: Ah, la so.
1: Questa la so. Peter Pan.
2: Brava!
1: Grazie a tutti.
2: Bravissima.
1: No, aspetta, in realtà scappava l'ombra e a un certo punto Trilli gliel'aveva cucita sui piedi, vi ricordate?
2: Ma allora.
0: È brava, eh?
2: Sì.
0: Lei è nel cerchio. E tu che? Io ormai sono il cerchio, quindi
2: tu sei il rene.
0: Io sono
1: scusate
0: il calcolo.
1: E cerchio non cerchio, regaliamo un costume da bagno?
2: Sì,
1: dai,
2: lo regaliamo
1: diretta.
2: Dopo Sombre,
1: dai.
2: Va bene?
0: Dopo ancora sto qua.
1: Sombre si pronuncia come Sri Lanka.
2: Sombre.
1: Sombre.
2: D'altronde ha un certo potential.
0: Va bene.
1: Anche il titolo.
2: Certo.
1: E non è un caso.
0: Dopo si gioca per vincere il costume griffato a Radio 3 079 449 9537. No, non è vero.

0: Sai che non so se la margherita è davvero nel cerchio, perché senti, eh.
1: Ciao ragazzi, guardate che a Peter Pan Trilli gliel'aveva nascosta l'ombra, è Wendy che gliel'ha trovata e gliel'ha ricucita.
2: Allora baci, io sono baci. Ciao tesoro, sono preoccupata dalla vostra preparazione su quel che concerne il mondo Disney e simili
0: affini.
2: Mi è arrivato un WhatsApp da mamma Millie
0: che ti difende sicuro.
2: Sì.
1: Non è Trilli che gliel'ha ricucita, è Wendy che gliel'ha ricucita.
0: Che quello lì è quello è lacerante. Facciamo i conti a casa.
2: No, anche perché dovete sapere che mamma Millie è, oddio sto andando avanti, scusate, no,
0: quello era privato.
2: Mamma Millie è traduttrice simultanea.
0: Ho capito.
2: Quindi quando noi improvvisiamo lei da casa,
0: lei va in
2: ci darguisce. Non pensavo fosse così sul pezzo sulla Disney, ecco.
0: Ma lei anche quando ci giochiamo un po' non sappiamo, un po' ci giochiamo, lei riesce a capire o va in ansia? Cioè, essendo che sa la pronuncia.
2: No, no, no, l'ho detto mamma, intervieni sempre secca, senza pietà.
0: Va in ansia, sì. Ho capito.
2: Sì.
3: Ma lei è traduttrice simultanea di quali lingue?
0: Tutte.
3: Cioè lei prende allora dall'italiano e trasforma in...
2: No, no,
0: no,
2: non
0: scusa,
2: solo l'italiano.
3: Cioè, lei tipo, prende da dove?
2: Dal...
3: prende da che lingua?
0: Dal frigo.
2: lei tipo spagnolo, che non è la sua lingua, dallo spagnolo ti traduce in simultanea in tedesco.
3: In simultanea proprio?
2: Sì.
0: Ah, non in italiano. In una...
2: Traduttrice simultanea, raga. Sì.
0: E perché tu parli così male?
2: Ma come che mai? Vuoi? Allora, inglese lo parlo benissimo.
0: Sì,
2: francese, vabbè, me la cavicchio, ma perché io non ho fatto lingue.
0: Ah. Ma io, allora, io, per me l'inglese è quello che parla Michael. E tu lo parli diverso. Lei non parla il tuo inglese.
3: Lei lo parla diverso perché non ha fatto l'inglese nelle Americhe.
0: A San Giovito.
3: No, no, nelle Americhe.
0: No, no, in realtà l'ha fatto nelle Americhe.
3: L'hai fatto nelle Americhe?
2: Certo.
0: Oh sì.
3: Ah.
0: Orange County.
3: Ma sono comunque coste diverse.
2: Chiaro.
0: Beh, sì, la tua costava meno.
2: No, no.
0: Perché sinceramente costava meno, sì.
2: Questa era bella.
3: Sì, va bene. Allora, vabbè, facciamo sto gioco, no?
2: Giochiamo, oh. Allora, fermi tutti.
3: Vai. Sì.
2: Vi voglio super attivi perché questa era la nostra ultima diretta.
3: Sì.
2: Quindi 091 6 462 462, ma se siete amanti dei numeri dispari 091 6 463 463.
3: Allora, vediamo chi c'è all'ascolto. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come
2: pronto?
0: Ti chiami?
4: Pronto?
0: Sì.
2: Potremmo andare avanti così all'infinito.
0: Sì.
4: Pronto? Pronto, pronto. Sì. Eccomi.
0: Se lo dici tre volte arriva Beetlejuice.
2: Sì. Pronto. Con chi parliamo?
4: Tamara.
2: Tamara sa un po' di quei nomi anche un po' da The Ring.
0: No, quella è Samara.
2: Ah, Samara.
0: Samara. Invece in questo caso siamo con Tamara. Tamara, ti devi affidare. Scusami, tu hai il volume della radio accesa? Alto.
4: Sì, aspetta che sto spegnendo.
0: Bravissima. Sì. Grazie, ti ringrazio molto, così ci capiamo.
2: Sì.
0: Allora, Margherita risponderà al tuo posto, quindi
2: oh,
0: ti
2: no,
0: affidi a una che di calcio ne sa. Lo ha dimostrato.
2: Aiuto.
0: Lo sa.
2: Io sono il calcio nelle ossa.
0: Tamara, detta Samara per gli amici, com'è la domanda, caro Michael? Dai, esponi.
3: La domanda è l'ultima. Mi sono svegliato alle 4, ragazzi.
2: Io 3:30 per fare il trucco.
3: Sì, però.
2: Beh, sono donna, ragazzi.
0: Giusto.
3: È l'ultima domanda che faremo, eh.
2: Oh!
3: Sì, perché poi lei non c'è più.
2: Scusami, puoi chiedere a Gianni di mettermi la musichetta quella.
0: Quella con Satana.
2: Eh sì, perché Samara.
0: No. Sei milionario.
2: Quella che fa.
0: Che tra l'altro è registrata da Samara al telefono, è sua. Dai, quella che.
2: Mi piace. Sì, eccola. Sì.
0: Samara.
3: Ah, si chiama Samara.
0: Oggi è Samara.
4: Vabbè.
0: Quale?
4: Guarda, se mi fai vincere va bene tutto.
2: Vai.
3: Quale di questi giocatori della Spagna?
2: Sì.
3: Ha un nome, o meglio, un cognome che si scrive così.
2: No, aspetta, rifalla che non ho capito.
3: È difficile, è l'ultima.
2: Cioè, l'hai scritta male.
3: Quale di questi giocatori della Spagna?
0: Michael, non è solo la difficoltà, anche l'italiano la sua è portata.
3: Chiediamo a Milly di tradurre, chiama la mamma.
0: Fallo in tedesco, dai Milly, sì, vediamo. Dai, tu.
3: Quale di questi giocatori della Spagna ha un cognome che si scrive così?
2: Ok.
0: Io non l'ho capita. Non so la domanda, non l'ho capita.
2: Fai della legge e poi capiamo.
0: Va bene.
3: Vabbè. A. Cucurella. B. Cucaraccia.
0: Ma sai che la so?
3: C. Cucù. D. Cucinella, E curcuma o F Q Quaresma.
0: Michael, hai mal di testa che ti tieni?
2: No, scusami, no. Scusami. Io devo indovinare come chi di scrive? Questi è vero.
0: Sì, come si scrive, non come si pronuncia.
3: Sì, quale di questi giocatori della Spagna ha un cognome che si scrive così? A. Cucurella. B. Cucaraccia. C. Cucù.
2: Allora io me lo sento
3: D.
2: già.
3: D. Cucinella.
2: Tamara, per gli amici, Samara, sei pronta?
0: Hai i capelli lunghi, molto lunghi. Allora, molto lunghi.
2: Secondo me, ma non so perché così ha istinto. Sento di... Ah, ma lei ha un suggeritore sotto?
3: Ha un suggeritore?
2: Sì? Sì,
0: ma è un suggeritore grosso.
2: Chi è?
0: Perché ha una
4: no,
0: voce.
4: Ma non ho capito se devo dirlo io.
0: No,
4: se
0: tu no.
2: Purtroppo no.
0: Tu non c'entri niente, tu prendi solo il premio. E muta.
4: Vabbè. No, prendi... Perché ti vengo a prendere?
2: Prende il peggio, cioè me.
0: Prende il peggio.
2: Allora, ascoltami, Tami. Io ti dico cosa risponderei tu, che non puoi dirmi se è giusto o meno, ma fammi dei versi.
0: Quindi non è la definitiva, tu no. Dai un'ipotesi.
2: Sai, Tami, io stavo optando per la cucurella.
0: Ok, la cucurella.
4: Direi.
0: Ok.
2: Ma...
3: Tuttavia?
2: Tuttavia posso optare per altro, vero?
4: No.
2: No,
0: allora intanto te lo descrivo. Seguo
2: l'istinto.
0: Il calciatore te lo descrivo. Sì. Non è altissimo. Ha capelli che neanche le donne sono mai arrivate a avere così tanti capelli. Lunghi, riccio.
2: È tipo Samara.
0: Tipo cucù. Tipo cucù.
2: Cucurella.
0: Ci voleva mamma Milli che dice no, si dice cucureia, capito? Cioè ci vuole la traduttrice, dai!
2: Ma da casa mamma Milli sta dicendo cucureia!
0: Ma che ci mandi un vocale, lo voglio sentirlo!
2: Sì. Mamma, per favore, un vocale! Beh sì, dove dice ragazzi...
0: Come si chiama l'orso bruno che hai di fianco? Perché dalla voce sembra...
2: Adoro!
0: Come si chiama?
5: L'orso!
2: Cosa
4: detto? Scusa, sono ancora emozionata, siamo ancora un attimino addormentati dalla partita, dall'alba.
0: Giusto,
2: da dove l'avete vista?
4: Grazie! Mille.
2: Da dove l'avete vista, Tami? Dove l'hai vista la partita?
4: A casa, purtroppo a casa perché non siamo potuti uscire, ma comunque col pensiero eravamo piazzale alla Valle a Mendrisio.
2: Ma il suggeritore è il tuo fidanzato?
4: Sì, mio marito.
2: Come si chiama il marito?
4: Pier.
2: Bravo Pier.
0: Detto cucurella.
2: Cucurella.
3: Sul gol, vi siete abbracciati sul gol della Svizzera?
4: Sì, decisamente.
3: Tutte e due gol.
4: Certo,
2: allora, io mi sono baciata.
4: Quasi per il terzo che non è arrivato. Ma
0: perché scusa, al primo ti abbraccia, no, al secondo ti molli.
3: No,
0: com'è?
3: Però capisci in una coppia? Se non ci si abbraccia sul gol, vuol dire che c'è qualcosa che non va. No, è vero, è proprio è perché è un momento di gioia. Se non ti abbracci, non condividi e non scambi l'energia, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Ho capito.
3: Quindi, se non vi siete abbracciati,
0: no, si è abbracciata.
3: No, parlo alle altre persone che stanno
4: ascoltando. Abbracciati e baciati.
2: Io mi sono baciata.
3: Anche noi qua in studio.
2: Ah, vi siete baciati?
0: Madonna, Cocca gli ha sparato un limone a Michael che non si finiva più. No, incredibile. Ragazzi, grazie di aver giocato. Complimenti.
4: Grazie a voi, grazie. Ciao.
3: Voi state in linea,
4: Ciao.
3: Sei quella di?
0: E la di te, ma ho vinciù o mi ho vinciù? Non mi ho capito.

saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
1: A volte scegli i 7 numeri giusti per vincere il jackpot, a volte è il jackpot a scegliere te.
0: Adesso più di 10 milioni nel jackpot. Sui slot nessuno crea più milionari.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: due postille, se posso.
1: Mm-mm.
0: Uno, con tutto rispetto, mamma Milly, non è di serie A.
1: Perché non dall'inglese, andare, eh?
0: Dall'inglese al francese è il pacchetto base.
2: Ma lo sanno tutti.
0: Vero?
2: Ma sì.
0: Certo, se c'era il tedesco già.
1: Che stupidini.
0: Mi dispiace, fa niente, bene.
1: Pensavo anche tedesco e spagnolo. Comunque traduttrice simultanea italiano, francese, inglese.
0: Sì, però te l'ho detto. Vabbè, comunque. Ma in zona
1: mamma
0: promozione.
1: Sta scherzando, che magari non vi conosce ancora bene. Scherzano.
2: Ma simultaneo vuol dire che proprio nel momento in cui io parlo, lei già sa cosa
0: prima.
2: Sto per
1: lei
2: dire.
1: Lei andava tipo alle conferenze e convegni nelle orecchie. Nelle cuffie le mettono.
0: Parla.
1: Tipo il francese, però lei è italiana e traduce in inglese.
0: È incredibile.
2: Quasi all'istante.
0: Ma
2: sì,
0: incredibile. No,
2: questa cosa qua è incredibile.
1: Per me è incredibile anche
0: sì.
1: Dall'italiano all'italiano.
0: Sì, è vero. Se io dovessi tradurti istantaneamente, non riesco. Vabbè. Poi è arrivato un messaggio. Dimmi.
2: No, volevo capire se era una dote che lei ha già avuto innata o ci ha lavorato con questa. Nel senso, ha sviluppato dei.
1: Cioè, se è nata che già.
2: Che già traduceva già da bimba.
1: Allora, lei fin da piccola è stata mandata. Penso di ricordare bene, che sapete che non ho memoria, a studiare nei vari collegi. Quindi era abituata
2: non
1: a parlare.
2: Non la volevano a casa.
1: Non la volevano a casa.
0: Perché?
1: Lei si divertiva come una matta a stare in collegio.
0: Bello allora.
1: E parlava altre lingue. Quindi a furia di. A un certo punto io in America sognavo in inglese. A un certo punto.
0: Guarda, io avevo questo amico con cui ho fatto musica per anni e lui mi è servito tantissimo perché conosceva bene non solo l'inglese ma lo slang dei rapper.
1: Sì.
0: Lui aveva la capacità e non ne ho trovati altri così.
1: Sì.
0: Pezzi di Eminem, quindi gente che rappa veloce, non quelli lenti della
1: sì.
0: trap, all'istante ti traduceva perché io non conoscevo sì. bene, non capivo, e lui pa pa pa pa, ed era impressionante.
1: Che figo!
0: Poi lo slang, non uno che parla
1: sì, non
0: normale. Quindi molto bello. Poi invece qualcuno scrive buongiorno Maxi, Marghe e Mitch.
1: Sì.
0: Visto che mancano 20 minuti alla fine del programma, ne approfitto per ringraziarvi. Un ringraziamento speciale va a Max e alla Marghe. Siete stati di supporto in tutte le mie mattinate. Avete fatto un vero miracolo. Che bello. Non solo per me ma per tanti altri ascoltatori mattinieri. Per Michael.
1: Sì.
0: Come mai sei qui alla mattina? Perché hai deciso di rovinare questo percorso fatto di fiori, di petali? Fa niente, ti perdono, ma levati. Questo è il messaggio integrale.
1: Scusami, ma levati è il nome, ma leva di cognome.
0: Ti perché
1: ho capito.
0: Cinese.
2: Bene,
1: senti,
2: bene.
1: Metti l'audio.
2: Come si chiama?
0: Beh, come
1: Maleva.
0: Si chiama?
1: Maleva Miriam, si chiama
0: Miriam.
1: Sì.
2: Miriam.
1: Scusami, ci fai sentire l'audio carino di prima?
0: Quale?
1: È di lei che stava tornando, che ha detto che si diverte in macchina.
0: Oddio, non lo so. Beh, c'è un messaggio, lo
1: vai,
0: sentiamo,
1: prova,
0: sentiamo.
1: Sì.
0: Non è lei, eh?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Incidente.
1: No, ecco.
2: Oh, eccoli.
3: A Capolago.
0: Cantonale?
3: Nel sottopassaggio. Una gru ha toccato il ponte.
1: No!
3: Problemi al traffico.
1: Oh no!
0: Sai che
1: una gru ha toccato il ponte?
0: Ho visto lo stesso sottopassaggio due giorni fa, un camion.
1: Non ci credo.
0: Che era indeciso e io mi sono sentito dal finestrino di guarda che era palese che non e 10 centimetri di troppo.
2: E quel ponte lì?
0: Era lo stesso sottopassaggio perché è Capolago.
1: Scusatemi, fatemi capire, quindi c'è, devi entrare in galleria e non ci passi?
0: Sì, è un sottopassaggio sopra, c'è un ponte e mi sa che è un po' bassino.
2: O si è abbassato, magari si è abbassato.
0: Magari sì.
1: Ho un aneddoto, posso?
2: Vai.
1: Allora, abbraccio fortissimo la mamma di Magnum P.I.
0: Perché?
1: Perché tanti anni fa il padre chiese di andare a ritirare la bici nuova che aveva fatto sistemare, va bene?
0: Sì.
1: E l'aveva piazzata sul tetto della macchina. Ma ai tempi, adesso non so se si usi ancora, c'era modo di metterla in verticale la bici.
0: Ah, ok. Sì, ho capito, ho capito.
1: Quindi avevi la bici in piedi.
0: In piedi,
1: ok.
0: Sì, sì.
1: Povera, lei faceva sempre lo stesso percorso.
0: Non ci ha pensato.
1: Dove c'era il sottopassaggio. Si è dimenticata di avere. Erano tutti gasati, papà sarà contentissimo. Poi c'era ancora il papà, soprattutto. Papà sarà contentissimo.
0: Era strappata dal.
1: A un certo punto passa sotto. Sotto passaggio siete. Si è guardata con ste perché c'era anche ste piccolo in macchina.
0: Ha perso il dietro.
1: Sì, sì, ste mi stava raccontando e fa: amore, è stato un momento. Perché sai quando sei sovrappensiero? Non vi è mai capitato? Anch'io a volte mi dimentico di lascio il telefono sul tetto e vado.
2: Sì, no? Ho capito.
1: E lì si è dimenticata di avere la bici in piedi. Che ti viene da dire? C'erano altre macchine intorno, ma suona, no? Lo vedi che sto
2: devi
1: andando?
2: Segnalarlo.
1: Scusa.
2: Hai segnalato tu.
0: Ti ho detto che ho tirato giù il finestrino, gli ho urlato.
1: Giù il finestrino.
2: Ma dovevi clacsonare.
0: No, perché era un orario dove il clacson non si poteva.
2: Okay.
0: Potevo starnazzare fino che volevo, ma non clacson.
2: A proposito di clacson, c'è la posta, la posta che va, io mi stringo attorno al postino o chi guida l'autopostale,
0: l'autista,
2: come si chiama?
0: L'autista.
2: Autopostale. Autopostino si chiama.
1: No. Sì.
2: Allora mi stringo attorno all'autopostino che porta l'autopostale a Carona,
1: sì.
2: Perché a Carona c'è un posto.
0: Sì.
1: No, un postino.
2: C'è un postino, sì, vero.
0: C'è un postino, beh, piccolo.
1: Un posticino.
2: C'è un piccolo tunnel vero. Nel nucleo del paese che... Tu guardandolo dici non ci passa neanche un'auto.
0: Hai ragione.
2: E invece ci passa la posta.
1: Oddio.
0: Tu dovresti conoscere. Non sei mai andato su a Carona?
2: Sì.
0: Ma senti sotto ai piedi.
1: Mi sa che non ci sono passata lì.
2: Quella cosa devi fare.
0: Non è che non sei passata. È l'unica strada. Non c'è altro.
1: Beh, ma nel sottopassaggio.
2: Non è un sottopassaggio.
1: Cos'è un?
0: È una galleria.
2: È nel nucleo di Carona e devi passare di lì per forza. E no, hai paura. Tu quando arrivi davanti a questo.
1: Allora non ci sono andata perché io queste robe qui. Io soffro un po' di claustrofobia. Mm. Faccio fatica anche a superare i camion a volte perché mi sento schiacciata. Quindi io quando sorpasso
0: stringo
1: le chiappe. Lo vi giuro e faccio. Dai, è così finita. Sì, sì.
0: Ma pensa che sofferenza guidare in quel modo lì.
2: Per la sicurezza stradale, questa non è una battuta, è importante superare i camion. Mai stare dietro il camion. Mai stare
1: perché?
2: Dietro il camion.
0: Spiega.
2: E proprio perché non si sa e non si vede quello che succede davanti.
0: Ho capito.
2: E quindi potrebbe frenare da un momento all'altro. E mai stare dietro un camion, ma neanche avere un camion dietro.
0: Ok.
1: Ok, lo sapete che...
0: Non fare il sandwich in mezzo alla
1: crema. Lo sapete che Samsung, scusate se faccio nomi, ma ha creato i suoi furgoni, i suoi van.
0: Bravissima.
1: Con
0: che si vede
1: gli sportelloni dietro.
0: Con la camera.
1: Che in realtà sono con i LED e
0: con
1: la telecamera puntata davanti. Quindi tu vedi cosa c'è davanti al camion.
0: È vero.
2: Ah, ecco, questo non lo sapevo.
1: Figo.
0: Altra cosa, lasciatemelo dire. Ma
2: dillo.
0: Possiamo anche dirlo. Gli svizzero tedeschi lo fanno benissimo e lo fanno in automatico. Quando si crea la coda,
1: sì.
0: Noi latini o comunque i cinesi non lo facciamo, è la verità, non ci allarghiamo mai lasciando lo spazio in mezzo. Se voi notate, adesso che siamo in estate, gli svizzero tedeschi appena si crea un po' di colonna, track, si aprono, viene automatico. Noi non lo facciamo ed è molto utile.
1: Ma si aprono se in caso di
0: si aprono a ventaglio e passa danno la possibilità in caso ai soccorsi di passare. Questo dovremmo dirlo ogni tanto.
2: E un'ultima cosa fondamentale, soprattutto adesso che ci si sposta in auto, magari ci saranno code ai caselli. Quando siete in coda, è fondamentale girare sempre un po' le ruote. Le ruote dritte
1: laterale,
2: avere le ruote girate, perché se vieni tamponato da dietro almeno la tua auto non va addosso direttamente all'altra e non vieni schiacciato.
1: Questo bel suggerimento, e soprattutto mantenete un po' la distanza di sicurezza, perché quando si è in coda ci si dimentica.
0: Oh, stiamo dando del
1: info.
2: Troppo seri.
1: Basta.
2: Pubblicità.
1: Basta.
4: Radio 3 d'estate.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Lolli che si sono fatti la bandiera della Polonia, vabbè. E certe conoscenze andrebbero di
1: vediamo se ti è rimasto qualcosa. Come si chiama l'allenatore del Sudafrica?
2: Dammi le opzioni.
1: Hugo Broos, Paco Rabanne, Calvin Klein o Chanel?
0: Klein. Dai,
2: Boss.
1: Brava, bravissima. Giusto.
2: Hugo Broos. Davvero?
1: Sì, sì, chi ha fatto il primo gol di questo mondiale?
2: Sì.
1: Chi Noyes? Qua Noyes? Coyones?
0: Colui.
1: O Quaiones?
2: Quaiones?
0: No, il primo.
1: Il primo.
0: Ah, il primo.
1: Quiñones.
0: No. Quiñones.
1: Come si chiamano i giocatori del Sudafrica? Bongo Bongo, Bunga Bunga. Banana Banana o Bafana Bafana?
0: Dai, questo è facile. No, c'è anche il film. C'è anche un film.
2: Bongo Bongo.
1: Bafana, ma no, Bafana. Ma vedi che non gli è rimasto attaccato niente.
2: Ragazzi,
1: non gli è rimasto attaccato niente.
2: Beh, no. Questo non è importante.
0: Beh, oddio.
2: Grazie.
0: Oddio. A 44 anni anche, sì.
1: Come si chiama il portiere del Curaçao?
0: Dai.
1: Oh. Rum, gin, grappa, brandy, whisky, spritz, margarita o tequila?
0: O sinalco.
2: Perché hai aggiunto un'opzione tu?
0: Perché non sai cos'è la sinalco.
2: Ah, no, quella no.
1: Quindi?
2: Il primo.
1: Brava!
0: Brava, brava. Dai, dai.
1: L'ultima, come si chiama il portiere del Giappone?
2: Sì.
1: Mitsubishi, Toyota, Subaru, Suzuki, Honda, Mazda, Porsche o Piaggio?
2: Il primo.
0: No.
1: No, non è Mitsubishi.
2: Perché ultimamente non ho sempre i primi.
0: Suzuki. Suzuki.
2: Suzuki. Beh, basta. Comunque grazie, brava. Perché questo programma 3 mi ha portato tante gioie, è stato divertente.
0: Bene, noi ringraziamo invece la Radio Popolare dello Sri Lanka che ha chiesto di acquistare una nuova speaker e lei ha detto sì!
1: Ha detto sì!
0: Sì!
1: Bene.
2: Beh, vi chiamo ogni tanto da là, eh.
0: Anche no!
1: Anche no! Hanno preso il pacchetto Margherita e Mamma Milly che tradurrà in simultanea.
0: Lei parla un italiano tutto suo.
1: Sì.
0: E lei...
1: In sri lankese, sì, così parlano sri lankese.
2: Cingalese.
1: Cingalese?
2: Penso, non sono sicura, cingalese.
0: Ma arriva il messaggio di mamma mia.
1: Oh,
0: mamma, arriva la mamma.
1: Va bene, per l'ultima volta allora cantiamo tutti insieme Sombrero?
2: Oddio, non lo so,
1: andiamo.
2: Sono pronta, dai.
1: Grazie Marghe, buone vacanze.
2: Vi voglio bene, grazie.
1: Ciao, ciao,
2: ciao.
1: Ciao.
2: Col conto, vabbè. Niente, io ci rinuncio. Cioè, poi erano 3 secondi in una cosa così difficile, vabbè.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
1: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Buongiorno, sono le 8 e 59 minuti.
7: Ticino News.
8: Ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Mondiale di calcio, la Svizzera è agli ottavi di finale, una nuova qualificazione che premia il lavoro, l'impegno e la determinazione di tutta la squadra. Così il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha assistito a Vancouver in Canada dunque alla vittoria per 2-0 della Svizzera contro l'Algeria. La nazionale affronterà ora il Ghana o la Colombia. Voltiamo completamente pagina perché il servizio di navigazione sulla tratta Locarno-Tenero-Magadino cambia gestione. Troppe le criticità emerse, come riferito dal governo. Ce ne parla Alessandro Cocca.
9: Dal 13 dicembre la tratta non sarà più gestita dalla società di navigazione del lago di Lugano, ma passerà alle ferrovie autolinee regionali ticinesi. Il Consiglio di Stato ha motivato la decisione con le numerose criticità riscontrate negli ultimi anni, ritenendo che l'attuale gestione non abbia saputo valorizzare il potenziale della navigazione sul Lago Maggiore. Il governo ha anche criticato l'annuncio della SNL di un rilancio con nuovi investitori, ricordando che la società era già stata informata da mesi della volontà di cambiare gestore. Il presidente delle FART, Paolo Caroni, ha confermato che saranno effettuate assunzioni con l'obiettivo di sviluppare un servizio utile non solo ai turisti ma anche ai residenti. Anche i sindacati SEV e OCST hanno accolto con favore la decisione. Per la società Navigazione Lago di Lugano, sul lago è previsto un rinnovo della concessione solo temporaneo e subordinato alla risoluzione delle criticità emerse.
8: In chiusura dall'estero, sale ad almeno 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev della notte scorsa. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky ha visitato i luoghi dei bombardamenti e ha promesso una rappresaglia. Mosca da parte sua ha già reso noto l'intenzione di aumentare, se possibile, la pressione su Kiev.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: Infotraffico.
8: Al momento non ci vengono segnalati particolari disagi.
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
7: Previsioni del tempo.
8: Oggi al sud in prevalenza soleggiato, nelle ore centrali della giornata passaggio di banche nuvolose a media e alta quota, più estesi comunque verso le regioni più orientali del grigione italiano, le massime al sud fino a 31 gradi.

0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
1: Bella mattina, buongiorno caro Ruben Bassi.
2: Buongiorno Lolly.
1: Per te è praticamente pomeriggio adesso, no?
2: Adesso è quasi pomeriggio, sì, però vabbè, questo ed altro, è sparita.
1: Ecco, no, mi era accaduta, guarda cosa mi era accaduto.
2: Guarda. Che bandiera.
1: Hai visto?
2: Questa mattina ne ho viste tantissime.
1: Tu eri a Bellinzona, Giubiasco, raccontaci un po'.
2: Ho fatto la tratta a Bellinzona, Giubiasco, mi sono perso il secondo gol della Svizzera, ho sentito tipo l'urlo, torno indietro, poi mi chiamano anche a prendermi in giro, chiaramente dallo studio. Ragazzi, non l'ho visto, mi spiace, cioè, ho sentito il boato, era come ascoltarlo in radio.
1: Comunque hanno ragione Michael e Maxi e Marga, abbiamo fatto la bandiera, penso, della Polonia, però abbiamo usato, tu sei testimone, un pastello ufficiale rosso crociato.
2: Esatto, c'era solamente che mi stavo cervellando, ero, sono anche un po' stanco, ma se te fai un pastello con su una croce e lo trascini, ben fai niente.
1: Ma infatti, cioè, hanno sbagliato loro.
2: Dovrebbe essere dobbiamo farlo con, come si faceva con le mele o con le patate elementari, facevi lo stampino.
1: Il timbro, lo stampino, esatto. Vabbè.
2: Una spugna.
1: L'importante è far capire alla nostra Nati che le vogliamo bene.
2: I colori sono quelli. Siamo Salutiamo felici. Anche gli amici polacchi, austriaci.
1: Vi stiamo sostenendo, eh?
2: Tra l'altro, visto a questo proposito, lo sai che Lolly in polacco come forma affettuosa viene utilizzato Lolus.
1: Lulz, è vero?
2: Sì, con la S finale.
1: Ma dai,
2: un po' alla francese.
1: Ma che carino.
2: Mentre Ruben diventa Rubenek.
1: Ruben. Sembra una malattia del pancreas, no?
2: Il cubo di Rubenek.
1: Anche il regista, sì, Rubenek.
2: Non è così carino come lo Lulz, effettivamente.
1: Vabbè, ognuno quello che si merita, no? Scherzo, dai. Buon caffè.
2: Ciao.

0: sai che tu le hai fatte meglio le righette, io le ho fatte laterali e ogni volta che metto le cuffie mi trascino il colore.
1: Lo so già che resteranno sul cuscino quando mi addormenterò.
0: Probabile. Allora, sono le 9 e quasi 8 minuti adesso, aspettavo per essere precisa.
1: È arrivato il clock.
0: Esatto. E caro Ruben, questa mattina vogliamo fare un viaggio nel tempo estivo.
1: Esatto, e voi potrete aiutarci perché ieri con la Lolly si parlava, visto anche il clima che era diventato un pochettino più gradevole,
0: sì.
1: Soprattutto guidato da quello ci siamo detti, ma io mi ricordo che quando eravamo più giovani e piccoli, l'estate era questo.
0: Sì, parliamo di anni 90, fine anni,
1: esatto.
0: 90, inizio anni 90.
1: E quando andai anche a fare i corsi di nuoto la mattina, c'era che c'erano... 28 gradi, cioè te andavi là, c'è un freddo micidiale, c'avevi le labbra del colore dello sfondo, no?
0: È vero, entravi in acqua, era gelida, poi ovviamente ti arrangiavi, ti abituavi, i prati erano bagnati perché magari aveva piovuto tutta la notte.
1: O c'era la rugiada.
0: C'era la rugiada famosa, l'arrossio, e faceva freddo, e poi ricevevamo gli stemmini dopo il corso di nuoto, cosa che mi hanno detto non ci sono più.
1: Ma allora, io ho fatto i corsi di nuoto a Bellinzona, mai beccato uno stemmino.
0: Ma veramente?
1: Ho fatto i brevetti, adesso non mi ricordo fino a quale numero.
0: Sì.
1: Comunque non c'erano questi stemmini. So che dopo li hanno reintrodotti, c'era tipo il pinguino, la foca, cos'è che erano?
0: Quelli erano, allora, il primo era il granchio. Se non andavi benissimo, ti davano un animale alternativo. Tipo un orso polare, no? Che vuol dire, sei stato bravo, ma serve un po' più di impegno.
1: Ma scusa, però dovrebbero darti qualcosa che cioè il gatto che in acqua...
0: Sì, no, infatti non lo so, c'erano questi animali un po' alternativi,
1: non
0: classi. Il nerch. No, vabbè. Però tornando all'estate, quando eravamo piccoli, l'estate era questo. La mattina era frizzante.
1: La sera non era quella roba che stavi lì a boccheggiare.
0: Non ti si appiccicavano le sedie alle gambe, tra l'altro.
1: Nessuno parlava di aria condizionate.
0: È vero. E la parola canicola non si era sentita mai.
1: No.
0: Vero?
1: No, io mi ricordo un'estate, però lì eravamo già, credo, era forse quella del 2003, quindi era inizio anni 2000, che era stata particolarmente un'ondata di caldo importante, diciamo.
0: Caldo africano, come lo chiamano.
1: Esatto, dopo diamo tutta la colpa al caldo africano. Comunque mi ricordo quella prima, io non è che questo ricordo. Sì, faceva caldo sotto la stecca del sole, va bene.
0: Cioè, ma era normale, non c'era questa umidità grandissima. Però quello che mi chiedo anche è la nostalgia che ci fa vedere tutto più bello, il nostro passato, o veramente sono cambiate tanto le cose?
1: Ma allora, secondo me la nostalgia gioca un ruolo fondamentale.
0: Canaglia.
1: Perché ci sono tanti ricordi legati alle estati di un tempo.
0: Sì, palco ai giovani.
1: Palco
0: ti ricordi
1: ai giovani,
0: palco ai giovani a Lugano?
1: Esatto, ma anche, non lo so, ma anche magari quando eri più piccolino, alla fine ci si beccava tutti. Chiaramente dovevi chiamare ancora a casa per vedere se qualcuno usciva a giocare.
0: Certo.
1: Poi chiamavi a vuoto perché erano tutti in vacanza.
0: Non rispondeva nessuno. Mi ricordo, e c'è ancora adesso, il Luna Park ad Agno e il Luna Park a Belli che dava sempre pioggia.
1: Esatto. Quello,
0: è una verità questa, eh?
1: Quello c'è ancora a maggio, di solito è palta.
0: Mentre ad Agno adesso fa caldissimo. Se non vieni divorato dalle zanzare tigri, puoi divertirti sulle giostre, no?
1: Esatto.
0: C'è un po' questo connubio.
1: Hanno messo anche gli autoscontri con l'aria condizionata.
0: È vero. Allora, si parla di estate degli anni 90 in Ticino o in Svizzera. In generale, insomma, raccontateci i vostri ricordi. Dove eravate? Cosa facevate? Vi ricordate una colonna sonora particolare? Un evento? Scriveteci 079-449-9537.
1: Che col trucco qua è praticamente solo rosso, somiglio al nonno di Heidi.

0: veramente bei messaggi. Io quando leggo questi messaggi di ricordi mi vedo delle fotografie in testa. Non so se anche tu hai questo problema, però mi faccio le foto.
1: Assolutamente, come chi dice, sempre in piazzetta con il Moz a ganassare.
0: Che bella immagine. Poi qualcun altro scrive: piscine in estate, lo collego al lunghino con il sale, lo compravo mio figlio e quello che lasciava il pezzettino molto raramente l'ho provato. Questa è una cosa che c'è solo a Belli, mi sa, vero?
1: Esatto, era ecco, tipicamente bellinzonese, esatto, che c'era questo sorta di mega grissinone, però di pane.
0: Sì, ma era croccante, tipo cracker, tipo
1: dipendeva
0: grissino.
1: Dipendeva dalle giornate.
0: Dipendeva se era fatto il giorno prima o... ok.
1: Eccola lì, era salato.
0: Tu sei più elegante.
1: Era salato.
0: Ok, io invece a Valgersa, Savosa, ho fatto lì i miei corsi da piccola, c'era la porzione di patatine fritte che sì, andava a mille.
1: A mille.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi mi ricordo anche c'erano quei fragoloni tipo dolciume fatti
0: zuccherosi
1: di spugna che sì, praticamente col cartello stradale.
0: Bravo, c'era un cartello stradale infilato, ma poi perché? Cioè, chissà.
1: Al posto dello stecchino, che quella roba lì se t'andava tra l'altro sulle labbra eri in giro come una vampona per tutto il giorno perché erano rosse le
0: io
1: labbra.
0: Io mi sono sempre chiesta chi ha inventato questo connubio fragola cartello stradale, che acido si è calato prima.
1: Non lo so, secondo me
0: qualcuno veramente,
1: che ha fatto una comanda di cartelli stradali sbagliata, gli hanno fatti grandi
0: cose. No, mettili nelle fragole.
1: Fragole, cioè.
0: Li ha presi su Temu, pensavo fossero grandi per le strade, sono arrivati così in sti
1: piccoli di plastica. C'è anche Loredana che dice: ragazzi, io sono del 60 e credetemi, c'erano già estati di 30 gradi, ma chiaramente non così afose. No, non diciamo
0: voilà,
1: che non faceva
0: voilà,
1: caldo,
0: voilà,
1: che non
0: sì,
1: ha fatto
0: sì,
1: caldo,
0: sì,
1: ma questo ricordo, cioè magari faceva un paio di giorni, poi comunque si smorzava e di notte scendeva molto di più.
0: Sai che non so se lo fanno ancora? Quando ero piccola, non è che ero piccola 100 anni fa, però per dire, non so se lo fanno, andavo a pattinare lungo lago a Lugano, chiudevano il lungo lago, diventava pedonale, si pattinava, c'era un sacco di ragazzi e ragazze che pattinavano il mercatino
1: e diventava
0: zona pedonale,
1: esatto, per i roller. Mi ricordo quelle estati che l'avevano
0: sì,
1: lanciata per proprio andare coi pattini
0: sì,
1: a rotelle.
0: Ma era bellissimo, prima era un paio di sere a settimana e poi in estate chiudevano praticamente tutte le sere il lungo lago. Credo che una cosa così oggi paralizzerebbe mezzo Ticino.
1: E viene chiuso quando ci sono i festival, per sì, esempio in Long Lake, così chiaramente per determinate serate, ma magari un po' più centillinato, c'è cioè un pochettino più di traffico.
0: Immagino, perché c'è più traffico. Magari qualcun altro si ricorda di queste pattinate, no? O anche pedalate, perché c'erano anche biciclette.
1: Dobbiamo fare degli auguri, scusa,
0: dai,
1: che mi è caduto l'occhio.
0: Certo. Dove è andato?
1: Guarda, ho trovato qua, era quello di vetro.
0: Okay.
1: Il 3 luglio 1985 nasceva il mio primo bimbo. Bimbo è 85 adesso. Compie 41 anni. Complimenti Raffaele.
0: Auguri, auguri Raffaele. Qualcun altro dice: altro che aria condizionata, si girava con i finestrini abbassati, la musica a tutto volume, sembrava di essere in vacanza anche restando in Ticino.
1: E arriva Sasha Dal Col che scrive: tra l'altro all'epoca d'estate si pattinava sul lungo lago sul ghiaccio perché faceva freddo.
0: Non aggiungiamo altro su.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Ciao Lollina, anch'io sono cresciuta al Val Gersa e ci sono tornata l'altro giorno, dopo tanti tanti anni, è completamente cambiato, però la porzione di patatine fritte c'è ancora, mi ha sbloccato un ricordo.
1: Grande Daniela.
0: Grande, ciao, buona giornata.
1: Vedi perché è bello parlare di queste cose? Perché ti accorgi che anche altri le hanno vissute come te, no? È bellissimo. Oh, scusami, Bruben, è bellissima questa.
2: Certo, no, che ti ritrovi anche a distanza di anni, poi magari qualcuno i ricordi sono fatti così, te ti ricordi dei momenti e
1: Vero.
2: qualcosa è completamente
1: È vero, è
2: dimenticato.
1: vero,
2: Poi
1: è vero.
2: qualcuno te lo riporta così di punto in bianco in mente.
1: È vero, sai che i corsi di nuoto al Val Gersa mi avevano sbloccato una paura pazzesca che non avevo prima e da lì ho iniziato ad averla, la paura delle api. Perché una sola mattina, in una sola mattina, due bambini correndo nei prati sono stati punti sotto il
2: Eh
1: piede.
2: sì.
1: E io da queste scene sono rimasta scioccata. Cioè, ho il terrore delle api ancora adesso.
2: Anche me era capitato di schiacciare un'ape proprio in piscina
1: È
2: e
1: terribile.
2: poi sei in giro chiaramente col piede
1: Perché
2: un po' gonfio.
1: fa
2: Sì, fa
1: male
2: male, poi ti si
1: comunque.
2: gonfia il piede e va andato tutto a posto.
1: Eh no, non è bello. Parlando di palco ai giovani, perché dovrebbe riaprire tanti chakra, tu ti ricordi qualche nome? Chi vinse, ad esempio, nel 2003 palco ai giovani?
2: Nel 2003?
1: Ah, ti dico che.
2: Forse ci sono ancora?
1: Sì, ci sono ancora.
2: Sono in tanti?
1: Sono in tanti. Lui che suonava uno strumento particolare si è staccato.
2: Sono i Wad Vuk.
1: E sono i Wad Vuk, esatto. Nel 2003 vinsero palco ai giovani.
2: 23 anni fa.
1: Tu pensa, 23, ed erano già adulti quasi. E quelli erano
2: Oh,
1: già
2: sono
1: adulti.
2: invecchiati molto bene.
1: Molto, molto bene. Poi c'erano i Sim Plus.
2: E Coldplay anche, no?
1: I Coldplay sono passati, sì, però Chris Martin era piccolino ai
2: Eh
1: tempi.
2: sì, è
1: Aveva la
2: vero.
1: voce bianca ancora.
2: A lui gli è andato il granchio perché.
1: Non è andato oltre. E poi l'orso volare, è
2: Sì,
1: vero.
2: esatto, li hanno andati tutti e due, ma Cristo, tieni, ma che.
1: Allora, c'erano anche altri messaggi da leggere. Aspetta che devo
2: Allora,
1: ribeccarli.
2: c'è Luca che dice: un ricordo che ho bellissimo è quando si facevano i picnic in famiglia, si andava in montagna e zac, l'anguria nel fiume, tipo
1: Vero,
2: vai su a Lucomagno, così che se
1: vero.
2: scorre il fiume, ghiacciato, anguria, entro lì che così resta bella
1: Io
2: fresca.
1: mettevo Licetea, il
2: Ah, eh sì.
1: Tetra Pak piccolino di Licetea nel fiume, voi lo bevevo,
2: Io il
1: tanta roba.
2: fiasco, no scherzo.
1: Alla piumonia col fiasco, bellissimo. Allora, qualcuno dice: ero stata a Val Gersa a sentire Davide Van de Sfroos. Questo è recente, però, vero? Questo evento era recente.
2: Sì, perché ci hanno messo mano comunque al comprensorio. Credo che quando l'hanno inaugurato era passato il buon Davide Van de Sfroos.
1: Esatto, e sì, perché come diceva Daniela prima, è cambiato tantissimo la piscina Val Gersa. Belli invece ha fatto tanti cambiamenti in questi anni, che tu sappia.
2: No, allora no, anche perché essendo diciamo che era stata creata, quando era stata creata negli anni 70, adesso è
1: Sì.
2: un bene culturale e architettonico, quindi come ben sai è sempre difficile metterci mano. Quindi sì,
1: Certo.
2: ritinteggiano, mettono a posto, cambiano magari i blocchetti per saltare dentro in piscina, hanno
1: I
2: messo le
1: filtri.
2: sbarre per fare i filtri, tutte queste cose qua, però ci sono delle cose che sono intoccabili.
1: C'è ancora il lunghino salato, che tu sappia?
2: Guarda, ti garantisco che vado a controllare
1: Io devo
2: personalmente.
1: provarlo.
2: Quando torni dalle vacanze te lo
1: Volentieri.
2: porto.
1: Anche perché ne sento parlare così spesso che devo assolutamente assaggiarne uno.
2: E poi bello salatino, esci dall'acqua, c'è una fame micidiale. E poi dopo quello c'è una sete, ci sono le fontanelle, no? E
1: Che
2: sei lì
1: puoi
2: che praticamente
1: bere a.
2: la prosciughi.
1: Allora, tornando agli anni 90, era l'estate del 1992, io avevo ricevuto in regalo una piccola radiolina così a cubo, bianca e verde, me la ricordo ancora. Da quella radiolina l'avevo accesa, c'era una radio e si sentiva questa canzone qua.
2: Uè, mamma mia, gli Ace of Base.
1: Sì, me la ricordo benissimo, ero in giardino e li ascoltavo a tutto volume in questo cubicino qua che vabbè.

0: Diciamo che il lunghino c'è ancora, ci è arrivata la conferma.
1: Da Belli,
0: Da Belli, da Milli, con tanto di foto. Un po' inflazionato, chiaramente, come tutto. Ma lei dice sono ben spesi, poi non è una spesa folle. Poteva essere, ci sono cose che sono aumentate di più.
1: Sì, sì, no, no, diciamo che è stata clemente l'inflazione. E qui pensavo un 5 esatto, franchi lunghino,
0: no,
1: un
0: no,
1: 2,
0: no,
1: dai.
0: Sì, è, ancora... è accettabile.
1: Tra l'altro è stata la foto della sua bimba con 3 lunghini, bellissimi. Devo dire che sembrano delle mini baguette.
0: Esatto, ma quando torni alle vacanze, giuro che un giorno te lo porto.
1: O vengo anche su Abelli a provarlo.
0: Così fai colazione con
1: me. Ma sì, mi piacerebbe tantissimo. Allora, abbiamo ancora un po' di messaggi. Barbara, ad esempio, dice: quanti ricordi con questa canzone? Immagino gli Ace of Base. La nostra gioventù era meglio, ora a 56 anni rimpiango un po' quei momenti. Un bacio da Barbara.
0: Sì, chiaramente dopo intanto ti guardi con un po' di malinconia, sì. Però è anche bello ricordarsi quei momenti che spensierati.
1: Pensa, ci sono dei bei momenti. Fortuna. Abbiamo una fortuna incredibile a poterli ricordare e a poterli aver vissuti, insomma.
0: Esatto, quello che si dice spesso, che forse una volta era magari un pochettino più semplice senza tutti gli stimoli che ci sono adesso.
1: Era vero.
0: Era più facile,
1: più
0: ma perché c'è, esatto, perché c'è meno cose, no? Era come giocare col duplo. Detto questo, abbiamo anche un vocale che ci porta indietro nel tempo, ma d'inverno.
1: Andiamo a sentire il Pepi cosa dice.
2: Ciao carissimi, buongiorno. Prima dicevano di pattinare sul lungolago perché faceva freddo, ma ai tempi, quando si era giù in Ebel, si pattinava sul lago di Muzzano e sul laghetto d'Origlio.
1: Vero, adesso non si può più,
0: No, tra l'altro vado a memoria, questo inverno è stato abbastanza caldo, difatti le stazioni sciistiche erano molto in difficoltà e c'era il cartello, c'era foto del cartello a Origlio, vietato pattinare sul ghiaccio, ma c'erano tipo 22 gradi, cioè un sole micidiale.
1: Le paperette, quelle anatroccoli.
0: Ormai l'avevano piazzato lì perché dico, dal 15 di novembre il cartello va lì
1: Ma tra un po', secondo me, toglieranno anche l'obbligo in Italia di cambiare gli pneumatici, no? Sai che devi cambiare.
0: Esatto,
1: Arli,
0: che Simmer, sei obbligato.
1: Esatto. Allora, sono le 9:37 minuti, c'è anche chi cita i grotti e diceva una volta d'estate alla sera si andava al grotto, uguale quale, ma ci si conosceva un po' tutti e ogni uscita era un'occasione per incontrare degli amici.
0: E adesso sì, chiaramente i tempi sono cambiati, ci sono ancora i grotti, ci sono più ristoranti, una volta non c'era il sushi.
1: C'è tutto di più adesso, no? Un altro ricordo bellissimo che ci scrivono, io mi ricordo l'estate degli anni 90, le foto delle vacanze le vedevi a settembre, sviluppate, adesso le hai viste tutte ancora prima che la vacanza finisca.
0: E immancabilmente la metà c'era dentro le dita perché non riuscivi a tenere la fotocamera e la mettevi dentro nell'inquadratura.
1: Ti ricordi quel segno nero che facevano sulla foto brutta, come per dire no, anche no, bocciato.
0: La paghi comunque, ma non...
1: ma non te la... Esatto. Però potevi togliere quel segno con dell'ovatta e acqua tiepida, mi ricordo.
0: Sì, è vero, c'era questo trucco. Poi se perdevi una foto potevi andare a farti a ristampare col negativo.
1: Io mi ricordo una volta, ho fatto il book fotografico con mio gatto, tutte le foto che gli avevo scattato erano con la riga nera, ce l'ho rimasta ma malissimo.

Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: Estate in Ticino anni 90, si dormiva solo con la finestra aperta, si sentivano i grilli, oggi senza ventilatore non resisto.
1: Esatto, o per chi è più lanciato, la casa più nuova adesso è aria condizionata.
0: Eh sì, che non c'era in macchina, ti ricordi nelle no. prime vetture che avevamo?
1: C'era l'aria calda o l'aria fredda che la decidevi con la levetta.
0: Sì, è vero.
1: Per l'estate era temperatura ambiente, quindi usciva tipo a 27 gradi.
0: Quando andavi via al pomeriggio in macchina cuocevi, però poi pian piano l'aria si assestava, ecco.
1: No, colgo l'occasione per salutare Pepi, perché gli ho mandato un messaggio e forse ci siamo fraintesi, no? Che Pepi, credo che tu abbia sbagliato messaggio, dovevi inviarlo a qualcun altro quel messaggio.
0: C'è scritto ti amo da morire, magari è veramente per te, No.
1: È platonica.
0: Non sottovalutare.
1: È platonica.
0: Ci mancherebbe, però c'è un po' di affetto nell'etere questa mattina. Bene, ci piace.
1: Affetto per la nazionale e affetto per...
0: Esatto. Effetto sorpresa, diciamo
1: affetto
0: così.
1: Affetto sorpresa, vabbè. Affetto il salame.
0: Sai che si sente che oggi è l'ultimo giorno di non so cosa, ma è un ultimo giorno alla fine di tante cose. Allora, Ruben, c'è qualcuno che cita anche Melì d'estate sul lungo lago di Melì nel mercatino notturno.
1: Esatto, e siamo andati a scavare, effettivamente abbiamo trovato un articolo di Ticino News che oramai c'ha una decina d'anni, perché l'avventura si era interrotta nel 2015, dopo 20 anni.
0: Pensa quanto.
1: È iniziato nel 95, chiaramente Melì d'estate aveva avuto molti problemi perché c'era stata l'estate del 2014,
0: piovosissima,
1: se vi ricordate, aveva piovuto praticamente tutti i giorni.
0: Poco turismo e questo creò veramente non pochi disagi nella Svizzera italiana.
1: Non c'era stata l'afa, ma c'era stata l'acqua.
0: O l'uno o l'altro. C'è un ricordo bellissimo di una nostra ascoltatrice che dice: ricordo a Cari d'estate, si slittava sui prati seduti dentro le scatole di cartone, era il 1960-62.
1: Altro ricordo bellissimo questo qua.
0: Che bello.
1: Intanto ringrazio Pepi, non preoccuparti, ti scusiamo, ma di cosa?
0: È preoccupato.
1: Cioè, capita di mandar via messaggi in maniera sbagliata. Per fortuna che non ci hai mandato Libano a questo punto.
0: Stava mandando noi il nostro più che altro. No, comunque qualcun altro dice, in Ticino ogni paese aveva la propria sagra, adesso tra fusioni varie ci si divide più in quartieri o non si fa più nulla, insomma.
1: Esatto, che una volta giravi magari di paese in paese c'era un po' più la festa tipica, adesso alcune sono arrestate. Alcune sono state inglobate, alcune sono migrate, sono diventate delle altre cose. C'è comunque tanta roba da fare in Ticino, diciamolo.
0: Devo dire che secondo me sono aumentati gli eventi in generale, ce ne sono veramente tanti. Tant'è vero che in alcuni fine settimana non sai più dove andare, cioè Locarno, Lugano, Mendrisio, c'è roba dappertutto.
1: Alla sagra del cinghiale.
0: Quella c'è, sicuramente.
1: Nelle Centovalli.
0: È vero. Sei già andato?
1: No, ho sempre visto solo il manifesto, ma sempre affascinato.
0: Sai che ieri ho visto la foto di un cinghiale in spiaggia in Italia che è entrato nella piscinetta di una bambina per rinfrescarsi.
1: Era bellissimo. Dentro seduto?
0: Sì, quella piscina tra l'altro ha color arcobaleno, a righe non colorate. Lui era dentro tranquillo così, oink, oink.
1: Per i bimbi chiaramente, per non farli andare in mare, se sono piccoli tiri la piscinetta.
0: Una pocciatina lì e lui tranquillo era seduto e sentiva questo suono, vabbè.
1: Stava sgrugnettando.
0: Questa canzone è nata mentre il suo golden batteva la coda, faceva il ritmo. Camila Cabello.

0: Mesocco Nord, Mesocco, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria.
1: Mesocco Est.
0: Non lo so che so zona, è in direzione Belli.
1: Ok, allora
0: questo.
1: Diciamo a scendere dalla 13 verso il Ticino, zona Mesocco.
0: Grazie per la traduzione simultanea.
1: Ma anch'io, ma che mi impappino su quel nord, sud, di qua e poi...
0: Italiano lollese, lollese italiano. Sono le 9.54 minuti, tra pochissimo appuntamento con l'informazione, quindi Ticino News... E poi basta, non c'è nessuno, sono io.
1: Dopo ci sei te, poi c'è un ospite. Io Lolli ti saluto, ti auguro buone vacanze.
0: Grazie Bubi, ci vediamo
1: torneremo
0: presto.
1: Torneremo con l'unghino del piscina.
0: Lo assaggiamo in diretta.
1: Volentieri.
0: Ciao Ruben.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo.

0: o del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: E sono le 9:59 minuti.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Il conflitto russo-ucraino è entrato in una nuova fase intensa dopo il massiccio raid di Mosca. Da Kiev Zelensky promette una rappresaglia. Gianluca Albisetti.
6: È salito ad almeno 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev della notte tra mercoledì e giovedì, dove sono andati distrutti anche diversi edifici. Ad essere colpiti in particolare sono stati oltre 100 edifici residenziali. La Russia colpisce obiettivi civili esclusivamente per costringere l'Ucraina a rinunciare al suo stato, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nelle scorse ore si è recato proprio nei luoghi dei pesanti bombardamenti. Da lì poi il leader ucraino ha promesso una pronta risposta del suo paese e reso noto di aver chiesto a Washington le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. Mosca, tuttavia, è intenzionata ad aumentare la pressione su Kiev, nonostante l'Unione Europea abbia annunciato ulteriori sanzioni.
5: Nei Grigioni mancano 2 aree di sosta, circa 30 posti per le comunità Jenisch e Sinti. Secondo la Fondazione Un Futuro per i Nomadi Svizzeri, il cantone insieme ai comuni alla ricerca di nuovi siti, soprattutto nella Valle del Reno, ma il progetto incontra difficoltà legate alla pianificazione e ai pregiudizi verso le comunità nomadi. Il governo ribadisce il proprio impegno a creare nuove aree e a mantenere quelle già esistenti. Il municipio di Bellinzona ha invece approvato una nuova strategia per promuovere e sviluppare il verde urbano con Orizzonte 2040. Il documento definisce 12 linee guida per affrontare le sfide ambientali e migliorare la qualità della vita in città. La strategia riconosce il ruolo fondamentale di parchi, giardini, aree ricreative, sportive e spazi verdi privati nel favorire il benessere della popolazione, nel ridurre il calore nelle aree urbane e nell'adattare la città ai cambiamenti climatici. La borsa svizzera ha aperto in leggera progressione l'ultima seduta settimanale. L'indice dei valori guida SMI segna 14.361 punti, in aumento dello 0,06%. I listini puntano verso nuovi primati dopo la chiusura da record di giovedì. Da ricordare che alla vigilia del giorno dell'indipendenza oggi i mercati resteranno chiusi negli Stati Uniti.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
4: L'infotraffico.
5: Veicolo in avaria sulla 13 in direzione di Bellinzona tra Mesocco Nord e Mesocco.

la regola dell'amore perfetto non esiste, no? Ognuno ha la propria immagine, la propria forma, i propri desideri. Buona mattina, sono le 10:05 minuti con la Lolli per le prossime due orette. Abbiamo passato la prima assieme, abbiamo vissuto un inizio di giornata emozionante con la nostra Nati che ha vinto 2-0 contro l'Algeria. Bene, bene, insomma, avanti così, come si suol dire. Nella prossima oretta, dalle 11, ci sarà ovviamente il nostro super Danny Morandi, poi magari sto sbagliando, però mi sembra il Danny, e poi un ospite che ci porterà tante belle cose, ci racconterà tante belle informazioni e soprattutto ci inviterà a un evento molto molto carino che piace a grandi e piccini. Ma veniamo al caffè. Come va dopo la levataccia di oggi? Ce la fate o vi sta cominciando ad uscire un po' di sonno in Anna a quest'ora?

imparato una nuova abitudine per questa estate che non l'avevo mai fatto, ma mi piace tantissimo. E praticamente consiste nel prendere gli acini d'uva, lavarli bene, asciugarli bene e metterli o in frigorifero o addirittura nel congelatore. Avete provato a fare questa delizia? Devo dire che mi piace tantissimo, soprattutto la sera quando sei lì che ti rinfreschi, ti rilassi, o anche al pomeriggio come merendina, hai questi acini d'uva belli freschi. Devo dire che è un momento di gioia non indifferente. Allora, in questa mattinata, visto che è un po' la mattinata delle ultime cose, ultima puntata, ultimo incontro, avremo anche l'ultimo collegamento per questa stagione con la libreria Pagina 21 di Locarno. Per noi questa mattina Giulia ci consiglierà un'ultima lettura per la nostra estate. Ovviamente voi potete continuare a seguire consigli sulla loro pagina Instagram, quindi libreria Pagina 21, si trovano a Locarno. Se avete bisogno di supporto eccetera, sono sempre presenti e devo dire che hanno dei librai, a parte umani e affettuosi, anche molto molto preparati. Quindi verso le 10:30 andremo a bussare alle porte, alle loro porte. Prendete nota, e magari stai in procinto di andare in piscina o al fiume in questo fine settimana o in cascina, almeno vi portate una lettura fresca, nuova e sicuramente entusiasmante. Mondiale di calcio, è impossibile non sentirli, non viverli, e c'è anche la loro colonna sonora, ce l'ascoltiamo proprio adesso.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Mi viene l'abitudine di aprire due microfoni, anche se ormai in questo momento sono tranquilla da sola. Tranquilla, si sta bene in compagnia, e poi qua a Radio 3i è sempre un grande piacere. Saluto Tiziana e tutti quelli che stanno scrivendo, grazie mille per i vostri messaggi, grazie Lupo per questa foto bellissima di Caslano, penso il sole che sorge, troppo bello lungo lago. Ciao Vani, buongiorno, ciao Luca, sto dando il buongiorno a tutti, buongiorno anche a questo meraviglioso setter che questa mattina si è alzato molto molto presto per tifare Svizzera e ce lo ha anche dimostrato con tanto di foto. Abbiamo un cappellino rosso crociato, lui che dorme, e uno skateboard accanto griffato Swiss, bellissimo, molto molto bello. Dalle mie parti, Alto Mendrisiotto, non c'erano caroselli, non c'erano clacson o altro, per fortuna la mattinata è stata tranquillissima, ma so di altre zone nel nostro cantone, poi li vedrete anche nel telegiornale, nell'appuntamento di Ticino News questa sera alle 18, i caroselli che hanno caratterizzato il nostro territorio. È sempre un momento di grande festa, è quel momento che divide o unisce, divide le persone che vogliono riposare da chi invece ha particolarmente voglia di festeggiare, ma vediamola così, dai, è ogni 4 anni, ogni 4 anni, quindi ce la godiamo fino in fondo. Tra poco andiamo a Locarno, in libreria, a tra pochissimo!

0: questa puntualità particolarmente svizzera. Siamo puntuali come un flick flack. Alle 10.30 in punto andiamo a Locarno, alla libreria pagina 21, dove per noi c'è Giulia. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora cara Giulia, siamo pronti anche questo venerdì per ricevere il tuo consiglio di lettura per questo fine settimana.
1: Allora, oggi un libro bellissimo per voi, 140 pagine, quindi anche corto, si legge in un weekend, scritto da Gaito Gastanov, un russo, e si chiama Il fantasma di Alexander Wolf, pubblicato da Voland. Il libro parla di un giovane uomo che è stato in guerra in Russia, ma solo un corto periodo, quando era giovanissimo. E durante la guerra ha sparato solo una persona che ha incontrato nel bosco uno a uno, e questo lo prosegue tutta la vita. Poi lui dopo vive a Parigi e va in una libreria a comprarsi un libro, e in quel libro c'è descritto esattamente quella scena nella guerra dove lui pensa di aver ucciso un uomo, esattamente quello che ha vissuto, e pensa: non è possibile, deve essere l'altra persona che ha sopravvissuto. E lo scrittore si chiama Alexander Wolf, quindi la storia è che lui va alla ricerca di questo Alexander Wolf perché vuole trovarlo e sapere cosa è successo. Quindi anche tratti di giallo, è un po' classico. Lo scrittore ha vissuto dal 1903 al 71, anche quasi sempre in Parigi, quindi a tratti di un classico che è stato riscoperto però una quindicina fa, d'anni fa, ed è un libro meraviglioso.
0: Grazie Giulia. Per che età lo consigli? Cioè, scusami, non ho più voce oggi, da che età in avanti?
1: Beh, questo è un libro per adulti.
0: Mm-hmm. Quindi adolescenti questo li lasciamo tranquilli.
1: Questo è un libro per adulti, direi, magari un adolescente può leggerlo senza problemi perché non ci sono dentro cose che disturbano, mm-hmm, o un linguaggio troppo difficile, e ho anche già convinto il mio collega Alessandro qui in libreria pagina 21 di leggerlo, anche lui è entusiasto, quindi
0: l'ha già letto,
1: venite,
0: quindi
1: prendetelo, leggetelo.
0: Grazie, grazie mille Giulia. Ricordiamo come sempre per chiudere quindi il titolo e l'autore del libro di oggi.
1: L'autore è Gaito Gastanov, il titolo è Il fantasma di Alexander Wolf, pubblicato da Voland.
0: Perfetto, direi che non dobbiamo aggiungere assolutamente nient'altro. Grazie per queste velocissime recensioni, ma meravigliose, che ci fanno capire in che direzione stiamo andando. Giulia, un abbraccio a te e a tutta la libreria pagina 21.
1: Grazie mille a voi, buon fine settimana.
0: Buona estate, ciao Giulia. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: buona colazione a qualcuno che magari si è svegliato adesso. Sto pensando ai bimbi che sono a casa, magari si sono svegliati in questo momento, si stiracchiano e vanno a mangiare cereali con latte. Che buona colazione, latte fresco ovviamente dal frigo. Sono le 11:20, ci fermiamo, c'è la pubblicità.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Radio 3, dove batte il cuore.

Gli anni 80 sul finire, qua con il Depeche Mode, Personal Jesus. Sono le 10:46 minuti. Piano piano ci avviciniamo anche all'appuntamento informativo e poi dalle 11, come sapete, lo studio si riempirà di bei sorrisi, di ospiti, ma soprattutto di Danny Morandi.

Danny Ocean e la sua Corazon dell'estate 2025, quindi un annetto fa. Non me la ricordavo, però bella e piacevole. Così come sono piacevoli le temperature un pochino più frizzanti di questi ultimi due giorni, invitano anche a rimettersi, scusatemi, ai fornelli. Infatti è arrivata la foto di qualcuno che sta preparando un ottimo ragù per le lasagne di questo penso cena o pranzo, mi sa, o magari merenda. C'è anche chi fa merenda con le lasagne, assolutamente. Beh, l'altro giorno mio amico ha fatto colazione con pane e formaggio e caffè, quindi non sempre la colazione quella convenzionale a cui siamo abituati, no? Yogurt, frutta fresca, latte, cereali, anzi no, c'è un po' di tutto. Allora, arrivano anche le vostre foto, io sto allegramente chattando con voi. Buongiorno anche al nostro zio Pino, buongiorno alla Paola che mi ha chiesto dove trovo questo libro, il libro della nostra Giulia che ci ha presentato poco fa. Sentirete dopo mezzogiorno il podcast sulla nostra applicazione o sul nostro sito radio3i.ch, così potete riprendere nota di tutti i consigli di letture che ci danno. Andiamo avanti con la musica, un altro brano nato forse tra fine primavera e inizio estate, Rolling Stones con I The Colors. Dicevamo con Michael l'altro giorno, i Rolling Stones hanno mai pubblicato un brano che si intitolava The Colors?

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
4: Sono le 10:57 minuti.
3: Ticino News.
5: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Il Verbano non si governa colpi di lettera. Inizia così il duro comunicato stampa della società navigazione del lago di Lugano, la quale scrive di aver preso atto con forte preoccupazione della decisione del governo di porre termine al progetto cantonale per la navigazione sul lago Maggiore e di escludere SNL dalla gestione della linea pubblica Locarno-Tenero-Magadino. Nel documento, in sintesi, viene chiesto il rispetto degli accordi, delle procedure del territorio, con l'invito rivolto a tutti gli attori di discuterne seriamente. E intanto il governo ticinese ha approvato un pacchetto di crediti per oltre 5 milioni di franchi per la gestione dei corsi d'acqua, la prevenzione dei pericoli naturali e anche la valorizzazione ambientale e il rinnovo della rete cantonale. Allora il messaggio sarà ora sottoposto al Gran Consiglio. Sentiamo Alessandro Cocca.
6: Una parte importante dei fondi riguarda la sistemazione della Maggia tra Riveo e Someo, dove sono in corso lavori per migliorare la sicurezza idraulica e proteggere abitati e zone artigianali. Il progetto ha subito rincari dovuti a cambiamenti nelle condizioni del terreno, al mercato degli inerti e alla scoperta di inquinamenti, rendendo necessario un aumento dei costi per completare l'intervento. Un secondo progetto riguarda la camera a galletto a Castione, dove corsi d'acqua e possibili frane e cadute di masse mettono a rischio un'area con insediamenti residenziali e industriali.

0: Il pacchetto include anche il rinnovo della rete idrometeorologica cantonale, fondamentale per monitorare corsi d'acqua e migliorare le previsioni e le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. È previsto inoltre l'aggiornamento delle mappe delle zone di pericolo risorgente dagli eventi estremi recenti come le alluvioni in Valle Maggia. Infine, è prevista la manutenzione straordinaria dello sbarramento di Ponte Tresa, che regola il livello del lago di Lugano ed ormai bisognoso di importanti interventi per garantirne sicurezza e funzionalità nei prossimi decenni.
1: L'estero, il conflitto russo-ucraino è entrato in una nuova intensa fase dopo il massiccio raid di Mosca che ha provocato una trentina di vittime. La Russia prende di mira obiettivi civili esclusivamente per costringere l'Ucraina a rinunciare al suo Stato, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, promettendo una pronta risposta del suo paese. In chiusura, i funerali pubblici invece dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei cominceranno domani in concomitanza dunque con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Rimane un'incognita la prima apparizione pubblica della nuova guida suprema e il figlio Mojtaba Khamenei.
2: Questo appuntamento è offerto da Nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Al momento non ci vengono segnalati particolari disagi.
4: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
3: Previsioni del tempo.
1: Al sud giornata soleggiata con le massime fino a 31 gradi.

0: Sono le 11:06, manca poco a pranzo. Io per me sono già imbottita di brutti ma buoni ma brutti. Questi chiamano.
1: Sai che ancora non ne ho assaggiati.
0: Non le devi assaggiare, no, non farlo,
1: no,
0: che è pericoloso.
1: Ne ho presi 8 per casa. Bravo. Lo dico perché magari
0: 8
1: fa...
0: chiusi vuol dire 16. Sono due in ogni
1: confezione.
0: Piccoli piccoli,
1: allora, 16,
0: piccoli
1: davvero.
0: Piccoli. Danny Morandi, buongiorno.
1: Buongiorno, buona mattina d'estate a tutti.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno. Grazie, grazie.
0: Come va?
1: Mi hai tradito stamattina alle 9.
0: Ma di tutto è arrivato qua in studio, Io non ho invitato nessuno,
1: Buona sapessi.
0: Abbiamo ospiti, Danny.
1: Oggi abbiamo due ospiti, sì.
0: Do il benvenuto a Marzio. Aspetta, no, il microfono. Guarda, anche a Ruben non le aprivo.
1: 4-5, Dana,
0: 4-5.
1: Marzio, vai.
0: Marzio Ferrari, buongiorno.
2: Buongiorno, Lolli, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ripetimi il nome perché sono sveglia alle
3: 10. Gabriele Busisio.
0: Ecco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, i nostri amici, degli amici delle vecchie macchine agricole,
3: esatto,
0: giusto?
3: Grazie.
0: Sto guardando il bigino sulla vostra maglietta. Allora, di che gruppo si tratta? Chi mi racconta un po' di questo gruppo?
1: Vai, Gabriele.
3: Ma è un gruppo che è nato per conservare le macchine agricole d'epoca,
0: uh-huh.
3: E sono più di 20 anni, sono 23 anni che esistiamo e tutti gli anni organizziamo un raduno che adesso ultimamente arrivano sui 200 macchine agricole, 200 trattori.
0: Ecco, ma macchine agricole e trattori è la stessa cosa, né?
3: Sì,
0: non
3: sì.
0: Cambia.
3: La maggior parte che arrivano sono trattori, dopo ci sono anche dei macchinari che si usavano in agricoltura che arrivano anche loro.
0: Tipo la Mieti, come si dice?
1: Mietitrice.
3: Mietitrebbia.
1: Mietitrebbia.
0: È difficile quella parola, ma vengono anche loro?
3: Ah. Sì, sì, sì. Ci sarà una trebbia perché ai tempi c'era solo la trebbia. Era fissa e si lavorava nei cortili. Dopo, col passare del tempo, sono diventate mietitrebbie perché si spostano sui campi.
0: Ma bellissimo! E c'è anche quel tubo che spara il letame. C'è un tubo altissimo. Che...
3: E quello non possiamo farlo proprio al mese di luglio.
0: Potete fare l'acqua. Potete sparare l'acqua sulla folla, sul pubblico. Che...
1: Lolla, ma noi giusto ieri parlavamo di trattori.
0: Ieri.
1: Come ci siamo arrivati noi a parlare di trattori?
0: Presentando loro. Abbiamo lanciato loro.
1: Abbiamo lanciato il fatto che qualcuno chiedeva: ma esistono anche elettrici i trattori? Cioè, voi siete pro? Il trattore elettrico.
3: Come trattori d'epoca c'era stato un qualche prototipo.
1: Ah sì?
3: Sì, sì. Ancora di quelli che tu attaccavi il cavo sul cavo che passava nel campo, no? Sull'alta tensione.
1: Ah, ok.
0: Ma
1: okay.
0: Tipo ferro a stiro, cioè era attaccato.
1: Tipo filobus.
3: Tipo filobus, esatto.
1: Hai capito?
0: Troppo bello.
3: E adesso, come adesso, ci sono batteria.
1: Adesso si
3: comincia.
1: Ma ieri mi chiedevano, uno inizia a fare il fieno, si ferma a metà perché finisce. Le dice ci sono i pannelli solari, non andrà a pannelli solari?
0: No,
1: non credo.
3: No, si caricano le batterie.
1: Ma visto che si parla di quelli d'epoca, ieri ci hanno mandato anche un Landini, se non sbaglio.
0: Ah,
1: può
0: sì,
1: essere
0: Landini.
3: Sì,
1: molto bello, molto, molto particolare, molto bello.
0: Beh, ne stiamo vedendo adesso,
1: sì,
0: su Peleticino.
1: Sì, ne stanno girando.
0: C'è una carrellata di vostri trattori. Sono vostri tutti? No.
1: No.
3: Dei
1: no.
3: Nostri soci, dei nostri amici.
0: Dei vostri raduni, qua eravate dove? Lucomagno, Gottardo?
4: Passo Stelvio.
0: Passo Stelvio. Ah, che belli. Cioè, ma quanto ci mettete ad arrivare con un trattore? Qualche giorno?
4: No.
0: Chiedo per un amico. Perché...
4: No, ma in quel caso noi li carichiamo sui morti.
0: Ok, c'è il trucchetto, effettivamente.
4: Quindi non andiamo proprio fino...
0: Cioè, pensa a fare chiassolo carno col trattore. Quanto ci metteresti un qualche giorno di viaggio?
4: Un paio d'ore, tre.
0: Ah, è vero?
4: Lì sì.
0: Non in autostrada.
1: No. Adesso con quelli elettrici dovresti pensare anche a fermarti a caricarli.
0: È vero.
1: Quindi ci metteresti ancora di più, capito?
0: Bellissimo.
1: Pazzesco, pazzesco.
0: Dai, tra poco andiamo a leggere anche i messaggi che stanno arrivando.
1: Sì.
0: Perché il mondo dei trattori, guarda che è un mondo che affascina grandi e piccini.
1: Molto, vero, molto.
0: Cioè, la mia bimba prima di mamma ha iniziato a dire trattore. Eh sì. Quindi parleremo
1: la
0: di
1: mia,
0: trattori.
1: 21 mesi, mietitrebbia.
0: Non il tubo che spara.
1: No, ancora arriverà.

0: diamo un'info di servizio, Lele, perché c'è un incidente a Vezia. Sì. Polizia sul posto.
1: Esatto, la colonna sta aumentando. Se potete evitate, scrivono.
0: Ma Vezia non è grandissimo, come paese, ma è lungo. Da capire dove c'è l'incidente.
1: Sì. Se riesci Ninin a scriverci anche la via, insomma, dove è capitato, così almeno
0: ordinate latitudini e longitudini. Allora, torniamo a parlare di questo evento che caratterizzerà il Mendrisiotto il 17, 18 e 19 luglio, corretto?
2: Corretto.
0: Che cosa succede a Mendrisio? Mando anche i flyer in tele, okay, intanto.
3: Mendrisio. Ci sarà il raduno degli amici vecchie macchine agricole, il San Martini Trattur Vec, 20esima edizione. E niente, partiamo il venerdì sera dalle 5 fino a domenica.
1: Immagino ci sia food, beverage, musica, divertimento, giusto?
2: Cucina.
1: Vedi.
2: Ecco, giochi per i bambini.
1: Ecco che è importante, visto che ve ne abbiamo parlato prima, che comunque sono sempre più attratti, poi ci sono anche attrazioni per i bambini, questo è importante ricordarlo, quindi si aspettano tante famiglie.
2: Esatto, certo, ci sarà il mercatino dell'artigianato.
1: Quindi vedi, buoni motivi.
0: Giochi di abilità.
2: Giochi di abilità, sì, sì.
0: Dimostrazione con macchine agricole d'epoca, che cosa succede in questo appuntamento?
2: E lì ci sarà una trebbia in funzione.
0: La mia trebbia,
2: esatto.
0: Devo andare a vederla.
2: Per forza.
0: Certo.
3: È appena arrivata.
0: È nuova nuova, c'è ancora sulla plastichina? Vengo a toglierla io.
3: Oddio,
0: se c'è.
3: È nuova per noi, ma avrà 80 anni.
1: Ma allora, per chi magari non conosce, tipo io, la trebbia che ruolo ha nel campo agricolo?
3: Trebbia il grano, batte il grano e divide la paglia dal grano.
0: Ecco, dimmi una canzone con la parola batte.
1: No, se vuoi te lo dico con la parola metitrebbia.
0: Vai.
1: Metitrebbia e trattori di Luca Carboni.
0: Ma però veramente? Non, so se c'è.
1: Sì.
0: Non è vero.
1: Lo dice in un testo.
0: Lui
1: dice.
0: È malato per queste cose. Vero?
1: In un
0: dice
1: testo
0: una
1: dice proprio dice questo. Meti, ditelo tu, dillo tu Lele.
2: Mietitrebbia.
1: E trattori.
0: Dovremmo vederla in televisione una mieti adesso.
1: Non chiamarmi Lele, perché Lele viene chiamato lui. E hanno scritto.
0: Eccola. È lei? A mente?
1: Ok, perfetto, perfetto.
2: Di molte cose.
0: Lele.
1: Roby l'invidioso scrive Lele, che a lui, come sei snello in TV, ridendo, capito?
0: Roby, che salutiamo, Roby. Pusting. Allora, cantonale davanti alla chiesa a Vezia. Grazie, Nick, per la dritta.
1: Grazie,
0: quindi
1: grazie.
0: Niente, fermatevi alla manovra a bere un caffè, un succo.
1: Poi Dori scrive: la rotta panoramica a Locarno è quasi pronta, però nessun seggiolino a forma di trattore.
0: No, questo è grave.
1: Ci vorrebbe un seggiolino.
0: Dovremmo fare una petizione a Loc. No.
3: Noi abbiamo il trenino fatto da trattori con i vagoni.
0: Che carino. Ah. E ci sarà presente all'evento per i bimbi? Bellissimo, bellissimo. Ma parlando di trattori, raccontateci un po' come funziona. Cioè, ci sono accessori che posso aggiungere, tipo alle macchine puoi mettere il volante peloso?
1: Sì.
0: Cosa che puoi mettere?
1: Poi parleremo dell'algoritmo di Lele e di Danny.
0: Ah sì, abbiamo scoperto che hanno un algoritmo in Instagram in comune, poi capiremo quale.
2: Però prima
0: parliamo di robe tecniche. Cosa si può montare sul trattore?
3: Ma sul trattore io parto di. Per me gli attrezzi sono attrezzi riguardanti l'agricoltura, una bara falciante, un aratro per arare in terra, macchinari per il fieno e via dicendo.
0: Ma
3: sganciano, si sganciano.
0: Quei rotoloni di fieno che ci sono nei prati, sì. Adesso ne
1: sono le balle
0: fatti,
1: di fieno.
0: Le balle
1: di
0: fieno. Con cosa vengono composte?
3: Una macchina che è una rotopressa, si dice rotopressa, che pressa il foraggio in maniera rotonda.
0: Ma è geniale.
3: O quadrata.
1: Sì. Ma poi mentre lo fanno che passi per sbaglio, lo vedi. Cioè proprio ti incanti, perché comunque non è, cioè è bello
0: da
1: vedere.
0: Cosa la userei? Per tirare sui giochi in camera della mia bambina. Ma c'è una balla di giochi.
1: Beh, questa
0: o metti in ordine o passa al trattore, bellissimo. Me lo presti, Vazio?
3: Sì,
0: allora, dicevamo dell'algoritmo, che base vuoi? Aspetta che cerco la base Brasil, se la trovo.
1: No, perché mi dicevo, ultimamente, comunque a parte gli scherzi, poi abbiamo scoperto che abbiamo l'algoritmo in comune. Ultimamente, magari capita anche a qualche ascoltatore, l'algoritmo di Instagram, tra una stories e l'altra,
0: cosa succede?
1: Mi manda delle, si può dire, tanto ora di pranzo, gnocca si può dire, si mangia.
0: Sì, sì, sì.
1: Che lavorano nei campi, insomma.
0: Ma sono reali, dici?
1: Secondo me alcune sì, alcune sicuramente sono create con l'AI, giusto?
2: Sì.
1: Alcune sicuramente, ma alcune secondo me. Per esempio abbiamo una nostra ascoltatrice che ha un'azienda agricola nel Sopraceneri.
0: Sara Casara.
1: No, adesso mi sfugge il nome. Che però, lei per esempio trattori.
0: Ma è tanta roba? Lei?
1: Sì. Sì.
0: E potrebbe essere nell'algoritmo.
1: Sono molto sexy. E quindi abbiamo questo algoritmo dove ci escono queste.
0: Possiamo parlare ai professionisti dell'algoritmo. Confermate anche in Ticino, certo. Cioè questo giro
2: Ci sono.
0: Ma ci saranno anche all'evento del 17, del 18, del 19 luglio?
2: E arriveranno. Dopo vediamo se si fanno notare.
0: C'è il toro meccanico anche?
2: No, so che non piace al Danny.
1: Allora, in pratica, sai quando vai agli showroom delle moto che trovi le ombrelline là sui trattorini?
0: Certo. Che roba!
1: Le trattorine trovi.
0: Magari con la camicia a quadri un po' aperta.
1: E basta, solo quella.
0: Sta sui fi. Poi farà caldo, quindi ci sta, effettivamente. Allora, c'è un trattore a cui siete molto affezionati nella nostra vita, e perché? Qual è? Devo cambiare base o va bene?
2: Ma dipende, a me proprio uno in particolare no, però forse il primo che ho restaurato è un Hurleyman di 60 del 54, forse ci sono un po' più legato perché è stato il primo.
0: Che colore?
2: Rosso. Verde.
0: Ah, non era rosso?
2: No.
0: Verde. Come John, quello con l'antilope. Quello con l'antilope come...
2: Un cervo, non l'antilope.
1: Allora, però la vostra passione nasce per tradizione o perché comunque da zero avete scelto questo campo?
0: Vi hanno obbligato.
1: Credo sia una tradizione di famiglia, no?
2: No, proprio una tradizione di famiglia no, però tutte e due vicini all'agricoltura, okay. E poi è stato fondato questo gruppo e... Pian pianino ti appassioni sempre di più anche i trattori d'epoca.
1: Ah, hai capito.
0: Ma cosa si alimenta un trattore? Cioè, come fai? Carburante?
2: Diesel. O benzina?
0: Ma vai dal benzinaio proprio?
2: Sì,
0: si va.
2: Sì, sì.
0: E dov'è il butch per fare?
2: Dipende, la maggior parte ce l'hanno davanti al volante.
0: Davanti?
2: Sì, davanti al volante, sopra il cofano.
0: Ma pensa che roba, davanti ce l'hanno per fare diesel. Bene, allora direi di fare una pausa musicale e poi torniamo.
1: Canzoncina, poi si torna.
0: Si parla ovviamente di trattori.
1: E dell'evento che...
0: Dell'algoritmo, sì, va bene.

0: Radio 3 delle suore.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: Volevo chiedere al Marcio e a Lele se anche la loro vita è così stressante o vi stiamo stressando troppo oggi, vero? Siamo un po' tutti schizzati. No, va?
1: Sì,
0: va.
1: Certo.
0: Siete abituati alle mucche che sono più tranquille, quelle del Marcio soprattutto che ho conosciuto. Sono lì tutte belle rilassate che riposano.
2: Allora, fuori onda nascono tantissime cosine interessanti.
0: Molto.
2: Prima però di snocciolare qualcosina con loro c'è un bel messaggio vocale, possiamo sentirlo.
0: Vuoi tu, faccio io?
2: Ce l'hai questo
0: ce
2: qui?
0: Ce l'ho, pronta.
2: Ah, grande, vai, vai.
3: Ciao, io volevo dire che comunque è bellissima la manifestazione e a te bambini ho portato i figli quando erano piccoli perché capirete il maschietto andava giù di trattori e miti trebbia da quando aveva 3 anni, è una manifestazione molto bella, ho anche degli amici che sono agricoltori, hanno restaurato il loro e quindi è un evento molto molto significativo, un po' di calore, ma c'è sia da bere che da mangiare, quindi insomma è una manifestazione molto bella e adatta alle famiglie.
2: Nicola dall'accento grazie. Parlava di quello in Calabria, se non sbaglio, gli eventi.
0: La ricordiamolo.
2: Si scherza, lì che si scherza.
0: 20° raduno San Martin di Trattorvec, 17, 18, 19 luglio a San Martino Mendrisio. Torniamo alle curiosità che ci hanno raccontato.
2: Sì, curiosità fuori onda bellissime tra l'altro, perché si parla di colori di trattori.
0: Sì.
2: Quindi classici verdi, rosso, giusto?
1: Verdi, siamo rosso e blu.
2: E blu.
0: Power Ranger.
2: E blu. Ma c'è un bianco.
0: Raccontiamo la storia del bianco.
2: Marzio, ce l'abbia detta così, ma... ce l'abbia anche il trattore. Prego, prego, Marzio.
4: Sì, ho avuto la fortuna di trovare o da restaurare un Nürleman di 310 bianco. Ed era bianco perché era destinato ai paesi caldi, l'Africa, ma da quanto pare non è partito, è stato acquistato da una persona in Svizzera che poi
2: si è tenuto.
4: È tenuto e finché sono riuscito a trovarlo d'occasione e restaurarlo da cima a fondo praticamente, quasi 5 anni di restauro.
2: Capito,
0: è lungo,
2: un tempo pieno. Cioè, che doveva partire è una cosa interessante.
0: In Africa. Ma sì. Pensa, e il colore, perché lì faceva, adesso ormai è uguale a qua, faceva molto più caldo.
4: Allora no, il costruttore ci ha detto che appunto erano fatti bianchi per attrarre meno il sole.
0: Ma pensa, che qua tra un po' saranno tutti bianchi i trattori.
2: Che questa roba qua, io, cioè, per esempio, con la mia compagna ci ho un po' discusso sul colore dell'auto. Non prendere la nera che è anche la bianca.
0: Attira. Cioè, non cambia, dici?
2: Ma secondo me no.
0: Qualcuno mi diceva.
2: Boh, non lo so, c'ho sta sensazione.
0: Che aumenta di 4 gradi la temperatura interna col colore nero della carrozzeria. Ma non era un professionista, era uno che così. Il caffè e il grappino mi fa 4 gradi. Non so se è vero, può essere vero.
4: Boh, dicono che i colori scuri assorbono
2: quello
4: il sole.
2: Quello è vero.
4: E
2: però
4: i colori chiari lo riflettono, quindi.
2: Cioè, se adesso mettiamo con questa canicola 2 auto, nera e bianca, vuoi un grado e mezzo di differenza, ma anche nella
0: cosa
2: bianca.
0: C'è? Ma anche psicologico, secondo me,
2: forse,
0: no?
2: Forse anche psicologico.
0: Il nigro è più.
2: Però il nero snellisce.
0: Sì, e sta bene con tutto. Allora, tornando ai trattori, com'è cambiato il lavoro dei contadini in questi ultimi 20 anni? Ci sono state varie modifiche anche ai trattori, no?
4: Ah, certamente, l'evoluzione nel campo agricolo sui trattori è veramente tanta. Tecnologia, elettronica.
0: Ecco, parliamo anche dell'aria condizionata, avete detto che c'è, io non lo sapevo.
4: Quello già parecchi anni.
0: Tra l'altro.
4: Anche ai trattori di epoca attualmente che ho già l'aria condizionata.
0: Pure?
4: Sì.
0: Ma che bello.
2: Allora, prima si parlava di trattori d'epoca, sì. Io ho chiesto già quindi quelli degli anni 90, visto i 30 anni che c'è, giusto? Gli ho chiesto, ma sono già d'epoca? Sì. E mi diceva Marzio, alcuni sono già molto tecnologici, perché per esempio 96, 2026 sono 30 anni, già nel 96 erano molto tecnologici.
0: Più avanti dei veicoli, degli automobili.
2: Di alcuni veicoli,
0: no?
2: Sicuramente sì, quindi vedi.
0: A proposito di trattori d'epoca, chi il 17, 18, 19 luglio si presenterà con un trattore d'epoca riceve un regalone.
2: Sì.
1: Riceverà un ricordo al nostro raduno e gli offriremo il pranzo o la cena.
2: E sono tutti alla ricerca di trattori d'epoca.
0: Esatto. E tra l'altro cene vedo risotto, uccelli scappati, luganighette, tartar di c'è un po' di tutto.
1: C'è di tutto.
0: C'è di tutte le feste, insomma.
2: Ottima forchetta.
0: C'è nessuna cassa, trattore per i bambini, qua anche giochi con tra l'altro anche il Danny.
2: Che no. Sicuramente bello. Da ragazzini al mondo agricolo, trucco un trattore. Dici magari trucco balenato per la testa.
1: Non è proprio un truccarlo, ma c'è qualcuno che magari fa un po' più rumore.
0: No, è vero, il suono.
1: Sì.
0: Tutto fa avere il suono. Arriva il marzo.
2: E poi la Lola è andata
0: su. Si è cercata informazione.
2: No, giusto da ricordare.
0: Dopo è arrivata la Volkswagen. Avete mai visto un trattore? A proposito.
2: E dicono: sì? Nella foto ci sono anche loro due.
0: Quindi ci sono Marzio e Lele.
2: Ho dovuto andare a ingrandirla la foto.
1: Ecco,
2: guarda lì.
0: Vado a la mando in tele?
2: Sì, ne stanno arrivando altri.
0: Ma cos'è?
2: Questo è il trattore
0: C'è la signora, è partita una signora ancora sul trattore. Mi sa che l'algoritmo sta catturando Teleticino. Ecco, dovremmo vedere la foto,
2: allora,
0: dello Stelvio, il raduno che avete fatto quanto tempo fa?
2: Eccolo lì.
1: L'anno scorso.
0: Stai lì? Ma che belli, quanti eravate?
2: Allora, secondo me è il primo con la maglietta verde appoggiato a un trattore. Uno di loro due, adesso da qua non li riconosco.
0: Marzio.
2: È l'ultimo. Sì, uno di loro due.
1: Eravamo sei amici che siamo andati a questo raduno.
2: Poi, per quello che riguarda questo raduno, questo ventesimo raduno, sì, ci mandano una foto. Questo è il trattore. Due dei tre sono miei figli della copertina.
0: Ah, ecco.
2: Ci scrive la signora.
0: Sì, è
2: nella
0: vero.
2: Foto, due dei ragazzi.
0: Del flyer che abbiamo visto in telepoca. Dovremmo vederlo, perché anche una nostra ascoltatrice ci ha chiesto: ma scusatemi, non ho capito dov'è la festa.
1: Nel Brisio, latte di San Martino,
0: dove c'è la chiesetta,
1: esatto,
0: accanto all'autostrada, e niente, quindi un tuffo in piscina e poi sul trattore, direi, un connubio perfetto. Facciamo una pausa musicale?
2: Prego.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Il milionario dell'otto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
2: Con Quick Tip giocare all'otto è semplicissimo. Ho già messo una crocetta sui numeri. Per te questo è altro.
1: Adesso più di 10 milioni nel jackpot. Su Islotto nessuno crea più milionari.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
3: Anche io.
2: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
3: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
2: E se ci piace lo compriamo.
3: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: ormai no, questa
1: è
0: musica
1: TikTok, è un TikTok.
0: No, no, è una canzone, okay, il mio canto libro remix.
1: Okay. Pensavo fossero da TikTok con che so, trattori.
0: Io la collego ai trattori.
1: Che ne parlavi prima.
0: Sì, quando vedo prima. Storie con i trattori che vanno, c'è questa musica in sottofondo.
1: Allora, io ho partecipato, scrive Consuelo, al lancio del sasso, non solo
0: sì.
1: Trattori.
0: Ci sarà anche
1: penso
0: quest'anno?
2: Sia... No, era un gioco che facevamo qualche anno fa.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Sei rimasto
1: poi
0: scioccato.
1: Ti ha preso in testa. Sì, non fanno più, non so.
0: A me sì, sicuro.
1: Poi
0: da lì
1: c'è un altro messaggio che è un po' particolare. Scrive: salve, vorrei far partecipare anche la mia Alano e il Chihuahua.
0: Ma che senso?
1: In che senso? Alla gara del tiro col sasso?
0: No. Li lancia proprio.
1: Sì, la Alano lancia.
0: Tra l'altro prima fuori onda e ti si vedeva in tele, hai imitato una persona che va in giro con un Alano. Ma e scusa, un Chihuahua al guinzaglio.
1: Ti salve, no, volevo partecipare.
0: È
1: no,
0: bellissimo.
1: Io credo sì, che intenda nel senso che può venire
0: se
1: con l'animale.
0: Sì, allora posso venire
1: sì,
0: con gli animali?
1: In quel senso credo.
2: Sì, non c'è problema.
0: Tutti.
1: Tanto le
0: cani, mucche, si può. Non c'è problema.
1: Le griglie sono aperte.
0: Io. Dai, no, non si mangiano
1: scusa,
0: quegli animali lì.
1: Hai ragione. Poi, questo è un messaggio bello, ma non possiamo mandare la foto. Sì. Scrive: questa mia figlia ha 5 anni. Mio marito le sta insegnando a guidare il trattore. Prima si inizia, meglio è. Nella okay. foto non si vede, ma è in movimento. Quindi sta già. Sì. 5 anni già sul trattore.
0: Vi ricordate la prima la vostra prima volta? Sul trattore? A guidarlo. Sarebbe meglio dire le cose.
1: Sì, oggi
0: è così.
2: Ma la prima volta che ho guidato ero sulle ginocchia di mio zio.
0: Vedi?
2: Lui faceva andare i pedali, io il volante.
1: E tu il volante.
0: Che bello.
2: Però l'età non me la ricordo.
0: E questa comunque è una scena classica,
2: sì.
0: Che vedi lo zio, il nonno, con un nipotino piccolino. Marzio?
3: Anch'io medesimo, ho fatto forse lì.
1: Lui era sulle ginocchia dell'ele, lui.
0: No, della trattorina di prima. Della trattorina.
1: La trattorina di prima.
0: Allora, vogliamo ricordare anche che avete una pagina Instagram. Almeno si possono seguire un po' gli aggiornamenti, visto che mancano 14 giorni a partire da oggi, giusto?
2: Sì,
0: oggi,
2: certo.
0: Tra due settimane, parte l'evento, il ventesimo raduno. Quindi la vostra pagina Instagram
3: è trattori_basso.
0: Dai, rifacciamo. Pausa di riflessione. Vai, rifacciamo.
3: È trattori_basso VMA.
1: Via.
0: Vietato
3: A-VMA.
0: A-VMA. Adesso la cerchiamo. Non è convinto, però, Marzio?
3: Ho fatto il contrario.
0: Vediamo se qualcuno sta aggiungendo la pagina.
1: Allora, nel frattempo, salutiamo anche Aline. Che aveva scritto: al raduno non si può mancare, scendo pure io dal sopraceneri, salutami il Bosi e il Marzio. Aline.
2: Ciao Aline.
0: La conoscete?
1: Che loro già conoscono.
0: Sì. È una trattorina.
2: Sì, sì, è una trattorina e una nostra collaboratrice.
1: C'è una bellissima foto. La Shanti viene sempre con me e ha uno dei cappellini che stanno indossando loro. E la Shanti è una bellissima cagnolona.
0: Cara, e quindi
1: sì.
0: è già abituata al raduno.
1: Sì, quindi sì, quindi
0: allora,
1: sì.
0: La pagina è giusta, Marzio.
3: Confermo, sì. trattori_basso VMA.
0: A VMA, esatto. Io vi ho aggiunti, siete a 1025 followers. Vediamo se riusciamo a diventare 1030.
1: Trattori.
0: Lele.
1: Ci sono anch'io, aspetta.
0: In diretta la stiamo cercando. Comunque, voi fate anche matrimoni, ma solo per amici o?
2: No, abbiamo partecipato ai matrimoni degli amici. Organizziamo matrimoni.
1: Vabbè, non è che sono cerimoniali.
0: Volevo aprire il business. Un matrimonio col trattore, Quindi non posso contattarvi eventualmente per... No.
2: E vediamo, dai.
0: Ne parliamo. Allora, se siete in procinto di sposarvi, volete un ambiente, un'ambientazione un po' rurale, un po' rupestre,
1: diversa
0: ma secondo me è bellissima, allora scrivete a Amici delle Vecchie Macchine Agricole oppure trattori_basso a VMA in Instagram, va bene?
1: Allora c'è Nico che scrive: che vocini dolci che hanno il nostro prese e il nostro vice. Nico
3: Spatash.
1: Sulla foto profilo,
3: anche lui è membro del nostro,
1: anche lui è membro,
2: no. Membro
1: ciao,
2: di
1: Nico. Ciao Nico.
0: Attenzione, c'è anche Brigitte che dice: io vengo al raduno, sono la mamma di Aline, un saluto. Foto profilo della signora Brigitte, tra l'altro una bellissima donna, in cui sta parlando a un microfono con scritto RSI, però va bene, nel senso l'aspettiamo al raduno,
1: certo.
0: In ogni caso, allora andiamo a comandare. Abbiamo cercato una canzone che citasse i trattori
1: ed eccola,
0: e ci avete consigliato lui.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: ragazzi, andiamo a comandare. Namiki scrive e soprattutto sì? Si va per lo sgroppino.
1: Ma cos'è già che non mi ricordo? È roba dell'adolescenza. Non
2: tipo
1: mi ricordo.
2: Sorbetto.
0: Sì.
1: Posso darlo anche alla mia bimba.
2: Speciale,
1: esatto.
2: Ricetta speciale.
1: La ricetta della nonna di solito, vero?
2: Sì.
1: Mettiamola così. Allora Lele, siamo al riassunto finale per ricordarci di questo super evento a cui non dovete mancare.
0: Allora, sicuramente che è aperto a tutti, quindi a famiglie, anzi soprattutto alle famiglie.
1: Libera entrata.
0: Libera entrata, è a Mendrisio, dura 3 giorni, quindi da venerdì a domenica, 17, 18, 19, dico bene Lolla.
1: Perfetto.
0: Ad ogni giornata c'è qualcosa di diverso da fare, è organizzato dai ragazzi, musica, divertimento, si mangia e si beve.
1: C'è anche il DJ, hai detto tutto insomma. Sul sito si possono trovare anche le informazioni che abbiamo appena dato, no? Vogliamo dare il link?
2: info@vma.ch.
1: Ok.
0: Se l'hai ricordata?
1: Visto? Senza bigino poi. Oppure trattori_avma per Instagram. In caso di domande voi rispondete, giusto?
0: Ricordiamo che per gli appassionati dei trattori d'epoca, presentarsi con uno di loro, dei trattori d'epoca, vi permette di mangiare gratis e di ricevere un piccolo omaggio da parte dell'organizzazione. Detto giusto?
2: Giusto.
0: Perfetto.
1: C'è un vocale. Prego. Lo mando o no?
0: Sì, lei è... sì.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi, vi volevo solo segnalare che non arriva più segnale né sulla DAB né su FM a Lugano.
0: Capito.
3: Da ieri che persiste questo problema.
1: Mi sa che non hanno pagato l'abbonamento. Sai che di denti non hanno pagato. Adesso
0: adesso lo diciamo a lei e a tutti gli ascoltatori. Ogni inizio mese ci sarà sto problema.
1: Sì, perché paghiamo un po' il dobbiamo cambiare la data del bonifico, esatto. Forse. No, a parte gli scherzi, non sappiamo come mai il DAB.
0: Però grazie che ha segnalato nel luganese.
1: Esatto.
0: Giriamo il tutto.
1: Sappiamo che è un problema di Zurigo, ma non nostro. Mettiamola così.
0: Per ora sì.
1: Va bene, grazie di cuore al Marzio e a Lele per essere passati.
0: Aspettaci, ultima domanda. Se voglio passare con il mio Saurer, chi devo avvisare?

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

0: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Sono le 11.59.
3: Ticino News, giorno.
4: Cambio di rotta per la navigazione sul Verbano. Dal 13 dicembre saranno le FART a gestirla al posto di SNL. Per il governo l'offerta non è mai stata migliorata.
5: Nuova intensa fase nella guerra russo-ucraina. Due notti fa il pesante raid russo che ha ucciso una trentina di civili. L'Ucraina ha promesso rappresaglia.
4: La Nativola ha battuta 2-0 l'Algeria nei sedicesimi.

0: Ora c'è attesa per la prossima avversaria o Colombia o Ghana. Intanto stamattina l'alba davanti ai maxi schermi ha registrato il tutto esaurito.
1: Meteo, giornata soleggiata nonostante qualche nuvola passeggera, massime sui 31 gradi.
0: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questa Ticino News Giorno, come sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Alessandro Cocca.
1: Buongiorno.
0: Cambio di rotta dunque per la navigazione sul Verbano. Questa mattina il Consiglio di Stato ha detto il perché dall'anno prossimo intende affidare la gestione alle FART. Sentiamo Laura Milani.
2: È botta e risposta per il cambio di rotta della navigazione sul Lago Maggiore. Questa mattina il Consiglio di Stato ha ufficializzato la notizia già circolata ieri. Dal 13 dicembre saranno le FART a prendere in gestione la rotta tra Locarno, Tenero e Magadino, attualmente affidata alla società Navigazione Lugano. Il governo, spiega una nota diffusa da Palazzo, ritiene infatti che l'attuale assetto non permetta di soddisfare il potenziale della navigazione sul Lago Maggiore e che le criticità riscontrate negli scorsi anni abbiano impedito di attuare e promuovere un progetto volto a garantire un concreto miglioramento dell'offerta. L'obiettivo del nuovo modello è dunque quello di rispondere in maniera adeguata alle crescenti esigenze turistiche e alle aspettative del territorio e sarà discusso con la costituzione di un tavolo di lavoro. Una decisione già preavvisata favorevolmente sia da Berna che da Roma, delusa per contro la SNL che continuerà comunque ad operare sul Ceresio e che con una nota lancia l'affondo. Non è accettabile, scrive, liquidare con una lettera un progetto costruito con comuni, enti regionali, operatori turistici e partner transfrontalieri. E ancora, il governo attribuisce a SNL una serie di criticità. La società è pronta a discuterle, documenti alla mano, nelle sedi competenti. Respinge però il tentativo di trasformare questioni che richiedono analisi, responsabilità condivise e soluzioni operative in una condanna sommaria.
1: Il conflitto russo-ucraino è entrato in una nuova intensa fase dopo il massiccio raid di Mosca. Da Kiev Zelensky promette una rappresaglia. Samuele Quadri.
3: È salito ad almeno una trentina di morti e una novantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, dove sono andati distrutti diversi palazzi e un ospedale. Ad essere colpiti oltre 100 edifici residenziali. La Russia prende di mira obiettivi civili esclusivamente per costringere l'Ucraina a rinunciare al suo stato, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nelle scorse ore si è recato proprio nelle principali città colpite. Da lì poi il leader ucraino ha promesso una pronta risposta del suo paese e reso noto di aver chiesto a Washington le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. Mosca, da parte sua, è però intenzionata ad aumentare la pressione su Kiev, nonostante l'Unione Europea abbia annunciato nuove sanzioni.
0: Ultima pagina, il turismo svizzero ha registrato a maggio una flessione dell'1% nei pernottamenti per un totale di 3,4 milioni con cali più marcati fra gli ospiti stranieri. Il Ticino in controtendenza è invece cresciuto del 2,9%, confermandosi così tra i cantoni più dinamici insieme ai grigioni. Le prospettive per l'estate restano prudentemente positive.
1: Parliamo ora dei mondiali di calcio. Do il benvenuto a Dominic Von Burg. Ciao Dominic.
4: Buongiorno a tutti.
1: Svizzera agli ottavi dunque.
4: Assolutamente. Questa mattina levataccia alle 5, però la Svizzera ha fatto risultato 2-0 contro l'Algeria. Una partita convincente da parte dei rossocrociati. L'Algeria è entrata forte, soprattutto i primi 10 minuti, magari anche forte del maggiore ritmo. Ricordiamo che la Svizzera era ferma da addirittura 8 giorni, l'Algeria invece molte meno. La Svizzera però poi colpito la prima occasione utile con Embolo su un ottimo assist di Manzami. Veramente sensazionale la giocata del giovane rossocrociato. Un 1-0 che ha fatto male all'Algeria. Svizzera che è poi riuscita a controllare senza correre grossi rischi e poi ha chiuso la partita subito alla ripresa, pochi secondi dopo il secondo tempo al 46esimo Ndoye con il 2-0. Da lì in avanti, come detto, la Svizzera ha rischiato poco e questo nonostante una formazione offensiva, perché Murat Yakin ha sorpreso un'altra volta dietro la punta Embolo, Vargas, Manzambi e Ndoye, quindi tutti giocatori offensivi. Di solito fin qui almeno uno di questi tre era rimasto in panchina inizialmente per fare spazio o a Ibisher o a Reader, quindi una soluzione più equilibrata. Ieri invece è andato all'attacco Murat Yakin, ma nonostante ciò ha subito poco, ha rischiato poco. Un'altra sorpresa era vedere Zakaria terzino destro, l'avevamo già visto nella prima partita contro il Qatar, dove non ha convinto granché, non l'abbiamo poi più visto nelle due partite seguenti, quindi ci aspettavamo di vedere Silvan Widmer come terzino destro, così non è stato, dentro Zakaria, che peraltro è uscito infortunato negli ultimi minuti, quindi da valutare le sue condizioni. Guardando avanti, ci aspetterà martedì alle 22 o Colombia o Ghana giocheranno questa sera alle 3:30 di questa notte, appunto. Sicuramente due avversari che possono essere ostiche, ma non sicuramente impossibile. La Svizzera che parte perlomeno alle pari con entrambe. Vedremo dunque quale sarà la nostra avversaria all'ottavo di finale, come detto, martedì alle 22.
1: Dominic, ti chiedo di rimanere un attimo in studio perché c'è altra carne al fuoco per quanto riguarda il calcio. Oggi però Gianluca, i maxi schermi hanno registrato il tutto esaurito.
0: Sì, successo anche per i maxi schermi, appunto, in diverse piazze che hanno accolto i tifosi all'alba, come a Lugano. Claudio Chiapparino è direttore della divisione 20 congressi e lo abbiamo intervistato.
5: Lo dicevo con i miei collaboratori negli scorsi giorni, ho detto è un evento talmente straordinario, tutti, sicuramente tanti avrebbero voluto esserci, infatti lo dimostrano. Quello che è bello è vedere una piazza così piena di giovani, l'età media veramente molto promettente.
6: Ecco, per quanto riguarda, avete anche allestito una colazione, com'è andata? Sono andati più i succhi di frutta e caffè o anche le birre?
5: Ma adesso qualche birra vediamo che è andata, però hanno spazzato tutto, diciamo che già ancora prima della fine del primo tempo hanno mangiato tutto, hanno bevuto tutto quello che c'era a disposizione di succhi, di caffè e di Gipfel, e adesso evidentemente incominciano con le altre bibite perché la gente qui ha sete, ha fame. E non c'è tanti ristoranti, tanti caffè aperti, magari siamo stati un po' tutti spiazzati dal fatto che c'è veramente tantissima, tantissima gente.
1: Dicevamo, Dominic, torniamo a te perché il weekend parla ancora di calcio.
4: E giusto per tornare brevemente anche al nostro calcio, per dire che il Lugano domani a Losone sarà impegnato per la sua seconda amichevole. Lugano-Rapperswil è la sfida in programma alle 10:30. Il Bellinzona invece riparte, primo allenamento aperto al pubblico domani alle 16 al Comunale, aperta anche la buvette. Vedremo dunque subito il primo responso da parte del pubblico. Renato Sergi, nuovo proprietario, sappiamo che punta molto sul riconquistare la piazza Granata.
1: Grazie Dominic, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
3: Infotraffico.
0: Traffico rallentato sulla 2 in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Brogeda.
3: Previsioni del tempo.
1: Giornata soleggiata quella odierna, nonostante qualche nuvola passeggera, massime sui 31 gradi.

0: figlio di un re, lo dice Cesare Cremonini. Summer. Eccoci qui anche oggi, in questo venerdì 3 luglio, ben ritrovati dopo l'orettina insieme alla Lolla e gli amici Marzio e Lele. Eccoci pronti, come dico spesso, ad accompagnarvi fino alle 14, quindi per 1 ora e 45 in mia compagnia, che sono Danny. Ben ritrovati a tutti, soprattutto buona pausa pranzo, visto l'orario, visto chi lo sta facendo la pausa pranzo. Perché c'è chi sceglie anche altri orari per mangiare, per carità, tipo il sottoscritto. Ormai alle 14 si termina la diretta e si mangiucchia qualcosina. Abbiamo fatto una colazione un pochettino più abbondante per non arrivare qui e svenire. Bella musica in programma come sempre, i vostri messaggi, la condivisione della pausa pranzo insieme. Buona giornata, anzi buon pranzo anche agli amici che ci seguono dalla televisione, quindi su Teleticino. Oggi si tornerà a giocare, ovviamente, sia nel corso della prima parte che anche nella seconda. Oggi si gioca per il cappello e senti, si gioca anche per il Long Lake Festival. Sì, abbiamo biglietti da regalarvi per questo appuntamento, ma entreremo nel dettaglio tra pochissimo, giusto per lasciarvi lì con l'acquolina in bocca. Si parte subito e lo facciamo con Ultimo, la sua bella davvero buon pranzo.
1: Mi ricordo di te, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

How Bizarre. Io MC Bella, ci piace 12:20 dalla nostra pausa pranzo insieme in questo 3 di luglio. Tra l'altro, permettetemi, 3 di luglio, 22 mesi la mia piccolotta, la mia cucciolotta. Bacioni, bacioni, complimese, anzi buon complimese alla mia Mael, tra poco 2 anni. Ah, vola il tempo, vola. Buon venerdì, oggi in giro a Lugano con il vostro bellissimo cappellino, eccolo. Arancione Radio 3, grazie Aurora per la bella foto, per il bel messaggio, buona passeggiata insomma per Lugano, buona pausa pranzo. Poi qualcuno scrive: vi prego fatemi vincere i biglietti per Venditti, ci saranno anche quelli, eh. Oggi abbiamo un altro artista, ma sicuramente arriveranno poi anche quelli del buon Antonello Inditi e la radio che passa. Poi la nonna Marinella scrive: dai che sto con l'insalata davanti alla radio accesa per tentare di vincere il cappello tra poco, e tra poco si gioca per il cappello, poi come detto più tardi giocheremo per i biglietti del Long Lake Festival, vi diremo anche di chi, di quale artista. Poi buona mattina, sì mattina, buona pausa pranzo anche alla Roxy, buon pranzo e poi buon pomeriggio di lavoro sicuramente. Poi c'è chi fa i complimenti alla Nati, scrive auguroni anche a voi, ma anche al mio Portugal che si è qualificato giustamente battendo la Croazia, ma quello che notavo è che la prossima squadra che sfiderà è la Spagna, quindi proprio si può dire che è un derby tra Spagna e Portogallo, giusto? Cioè soprattutto nel calcio si può dire che è un derby e quindi sarà una bellissima sfida. Poi altro messaggio che è arrivato. Ah, questo non è una foto, semplicemente di un'insalata buona, noto un tantino l'aceto balsamico. Ah, tra l'altro io lo adoro, cioè sino a quasi a metterne troppo, però mi piace e vedo che questa insalatina di balsamico ce n'è. 079 449 9537, scrivetevelo il nostro numero di WhatsApp perché tra poco si gioca per il cappello, quello bipolare o reversibile, ora anche il singolo di Cyril.

0: Rai.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: La bella musica di Pink, Just Give Me a Reason, Radio 3, sono le 12.30, buongiorno anche ad Angie, ciao ad Angie.
1: Ciao caro Danny, ciao. Sto correndo, vabbè, sto andando a fare fisioterapia. Dopo aver lavorato dalle 3 del mattino fino alle 11, sono stramorta.
0: Ah, hai capito.
1: E niente, poi si va a fare shopping con la piccolina, la nipotina del mio compagno, e anche mia, diciamo, per acquisizione. E andiamo a fare shopping, lei c'ha 15 mesi e qualcosa.
0: Giornata piena piena, direi, quindi. Bella pienotta per l'amica Angie. Tra poco noi si gioca, prima però Shaggy.

0: Time, bello, bel singolo, anni 2000-2009, una cosa del genere, bello da riascoltare, molto estivo direi. Fly High, pronti? Perché si gioca, quindi 079-449-9537, ormai lo sapete a memoria, salvato nella vostra rubrica, il nostro numero di WhatsApp, utilizzatelo come detto tra poco per giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino.
0: Bene.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Allora, ieri vi ho dato le opzioni sull'audio che vi ho fatto ascoltare, quindi in tantissimo avete azzeccato Benedetta Parodi. Oggi di opzioni non ve ne do, perché è impossibile non riconoscere lui. Già è un indizio, un lui, eh? È impossibile. Quindi se vuoi vincere il cappello di Radio 3, quello reversibile, arancione e rosa, puoi farlo giocando in questo istante, azzeccando chi l'è, chi calè. Chi calè lui? Lo san tutti, davvero. È impossibile non conoscerlo, il più veloce si porta a casa il nostro cappello. Senti l'audio.
2: Faremo un tortino delizioso. Guardate, questa cosa, nella sua semplicità, è una vera e propria squisitezza. Manda su un profumo delicious.
1: Radio 3 d'estate.

0: faremo un tortino delizioso. Guardate, questa cosa nella sua semplicità è una vera e propria squisitezza.
1: Sì.
0: Manda su un profumo delicious.
1: Allora io premierei chi mi ha scritto Bigio. Cioè, qualcuno mi ha scritto Bigio. Non ha quella voce il supervisor. No, no, no, no. Se ti dico un non nulla di burro. Ma giusto un non nulla di burro. Signori, era proprio lui, Giorgione Orte Cucina. Quello che ha il microfono attaccato al naso, in poche parole. Non nulla di burro.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
3: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
3: Ti aspettiamo.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Radio 3, ogni momento insieme a te.

0: andata via.
1: Ha vinto il cappello. La più veloce a rispondere, Giorgione, il Giorgione. Tra l'altro stava facendo un tortino molto molto buono. Io che ho potuto vederlo tramite video, era molto molto buono e invitante, visto l'orario ci può stare. Si va avanti con la nostra musica, arriva anche lei, Sabrina Carpenter e la sua Man Child.

intitola Magnifico, il singolo di Fedez e Francesca Micheli, che abbiamo apprezzato, o meglio imparato ad apprezzare nel corso degli anni, nel 2014, quando uscivano con questo bel duetto. 12:53 minuti, ci si avvicina all'appuntamento con l'informazione, quindi al termine della prima parte insieme lo facciamo con i Bundabash, con Baby K, Si vola nel 2021.

0: State ascoltando Radio 3 delle Suona.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Hai presente quando dici
7: esco a bere un caffè al volo con un amico
6: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
7: Dalle 8 alle 12.
6: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
7: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
6: Un caffè al volo.
8: Solo qui. Solo con noi.
6: Solo con la nostra Fede Volo.
9: Sono le 12:58.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. I cosiddetti lavori estivi e le basse retribuzioni finiscono sul tavolo del governo sotto forma di iniziativa a presentarla il Partito Comunista. Gianluca Albisetti.
12: 6 franchi all'ora per lavori logistici presso strutture sanitarie, 10 franchi o meno per servire strutture alberghiere come camerieri. Sono le retribuzioni offerte da alcuni studenti per i cosiddetti lavoretti estivi, secondo almeno le testimonianze raccolte dalla Sindacato Indipendente degli Studenti Apprendisti, il SISA. E proprio alla luce di questa segnalazione, il Partito Comunista ha presentato un'iniziativa parlamentare intitolata "I lavoretti estivi degli studenti non devono trasformarsi in sfruttamento", presentata dai deputati Massimiliano Ai e Lea Ferrari, che chiede di introdurre anche nel Canton Ticino un minimo salariale, una misura che sarebbe simile a quella già in vigore nel Canton Ginevra per gli studenti che durante le vacanze scolastiche svolgono dei lavori temporanei attualmente senza tutele salariali.
11: I cantoni romandi si uniscono per contrastare le truffe del falso poliziotto. Dal 2022 si contano oltre 5.000 casi che hanno fruttato i malviventi, basati per lo più in Francia, circa 18 milioni di franchi. Le inchieste finora condotte indicano che le truffe sono riconducibili a gruppi criminali organizzati. Lanciata lo scorso febbraio un'operazione congiunta con Fedpol. L'Interpol ha invece messo una notifica rossa per la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, ricercata nell'ambito dell'inchiesta sul tentato omicidio dell'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolev in Monaco. È accusata di tentato omicidio, collocazione di ordigni esplosivi sul suolo pubblico, associazione a delinquere. Le autorità hanno diffuso fotografie e segni distintivi della sospettata, che parla tedesco e presenta un tatuaggio raffigurante un serpente sul braccio destro. Il turismo svizzero infine ha registrato a maggio una flessione dell'1,1% nei pernottamenti, per un totale di 3,4 milioni, con cali più marcati fra gli ospiti stranieri. Il Ticino in controtendenza invece è cresciuto del 2,9%, confermandosi tra i cantoni più dinamici. Le prospettive per l'estate restano prudentemente

è il disco di Taylor Swift, si intitola Elizabeth Taylor, dopo Biagio Antonacci e Sognami, Sognami. 13:08 minuti, buon pomeriggio, gli ultimi 50 mia compagnia, 52 per essere precisi, poi dalle 14 arriverà anche Luchino Ventura e per 3 ore vi terrà compagnia fino alle 17. Oggi solo, senza il Vale, quindi oggi solo soletto, single, oggi single, non Venturas. 079 449 9537 perché, ricordo il numero di WhatsApp perché torneremo a giocare anche in questa seconda parte insieme e lo facciamo per il Long Lake Festival, dal 9 al 26, aspetta che devo essere un pochettino più preciso, però mi sembra una roba del genere, dal 9 al 26, sì, dal 9 di luglio al 26, grande festa in quel di Lugano, appunto per quello che riguarda il Long Lake Festival, arrivato alla 16ª edizione, si trasforma Lugano in un grosso grande palcoscenico urbano aperto a tutti. Si ricorda che la maggior parte degli eventi è gratuita, ma alcuni no. E oggi noi avremo la possibilità, come detto, di regalarvi 2 biglietti, quindi chi vincerà al giochino porterà 2 biglietti, vincerà 2 biglietti, quindi potrà portare con sé chiunque, fidanzato, fidanzata, nonna, nonno, amante, no, suocera, suocero. E i biglietti che ho in palio quest'oggi sono per un artista che abbiamo conosciuto personalmente diversi anni fa in quel di Bellinzona nell'ambito di Castel on Air, era fresco fresco di Super Classico, che poi negli anni, anche grazie a grandi collaborazioni, per esempio una che mi viene in mente con i Magic Dragons, diciamo che si è fatto largo anche nel palcoscenico, non dico internazionale ma quasi. Parliamo di Ernia, 2 biglietti per il suo concertone che appunto si terrà l'11 di luglio, sabato 11 luglio, ma vanno vinti questi 2 biglietti, quindi tra poco rimanete con noi, tramite il nostro numero di WhatsApp si giocherà. Nel frattempo la musica, già in sottofondo il re del pop, Mr. Michael Jackson, questa Black or White.

Michael Jackson, buon pomeriggio anche in quel di Rivoi, temperature alte a Rivoi, alte temperature, che dalla nostra parte. 13:13, buon pomeriggio anche a chi in questo momento ci manda una bella foto di una sdraio, basta lì, secondo me è pronta per essere utilizzata. Location bella, non lo mando in onda perché ci sono anche dei bimbi, però bella, location bella, quella sdraio sicuramente verrà riempita prima o poi da qualcuno, bella, spaparanzata a quest'ora dopo il pranzo. La pennichellina ci sta, come ci sta anche la nuova musica, in questo caso quella di Emma e Fabri Fibra. Ma...

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.

0: piacere a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Anche questo successo del 2017 si chiama I Feel It Coming. Stiamo arrivando al momento del gioco, quindi pronti, pronti per giocare con noi e accaparrare i due biglietti per il concerto di Ernia nell'ambito del Long Lake Festival in quel di Lugano. Prima ancora la musica, spazio ad Andreas Johnson, questa è Glorious.

0: Notorious Andreas Johnson su Radio 3. Bella, non poco non la sentivo personalmente questa canzoncina. 13:28, pronti a giocare? Si va, si va.
1: Questo
0: si
1: appuntamento
0: va.
1: È offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Come detto, in palio due biglietti per il concerto di Ernia di sabato 11 luglio in occasione di Estival Jazz, che si inserisce, come detto, all'interno del Long Lake Festival in quel di Lugano. Reduce dal grande successo del tour nei Palasport, annuncia Ernia il Solo per Amore Summer Tour, con tappe nei principali festival italiani e, come detto, anche a Lugano sabato 11 luglio in Piazza della Riforma. Per Soldi e per Amore, il suo ultimo lavoro, molto intimo e molto introspettivo, si è raccontato in un'intervista. Quindi ottimo, ottimo per andare a godersi una bella serata innanzitutto in quel di Lugano, con sicuramente bella gente, temperature giuste per divertirsi ad un concerto. La domanda non è difficile ed è la seguente. Chi azzecca il più veloce su WhatsApp, come detto, si porta a casa due biglietti per questo concerto. La domanda è questa, aspetta che vado a prenderla, che l'avevo anche scritta. Qual è il vero nome di Ernia? A. Matteo Professione? B. Matteo Rose? O C. Matteo Calce? A. Matteo Professione? B. Matteo Rose? C. Matteo Calce? Il vero nome di Ernia.
1: L'estate di Radio 3i.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Si intitola Berlino ed è una delle canzoni di Ernia, tra l'altro una fresca, credo sia uscita l'anno scorso, poco dopo Per te, altro grande successo di Ernia, poi super classico, ricordiamo come detto la collaborazione con gli Imagine Dragons, ricordiamo anche il trio Fabri Fibra, Bresh e proprio lui, Ernia con Parafulmini, non so se dimentico qualche artista. Comunque Matteo Professione, questo è il vero nome di Ernia, quindi ora c'è solo da capire da parte mia chi è stato il o la più veloce che si porta a casa due biglietti per il suo concerto.

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Gran bella musica quella di John Lennon, questa Just Like Starting Over, Radio 3 1980, questo è un grande classico. Complimenti a Maika, è lei che si è accaparrata i due biglietti per il concerto di sabato 11 a Lugano di Ernia. Complimentoni ancora a Maika, che riceverà tutto via email, ormai la tecnologia, via email. Ciao, ciaone. Zucchero, per colpa di chi?

Tra Madame e Marrakesh, si chiama Volevo Capire, è anche il penultimo singolo, quello che ci porta ai saluti. Grazie per essere stati in mia compagnia. Tra poco l'appuntamento, come sempre, con l'informazione. A seguire, dalle 14 alle 17, sarete con Luca Ventura. Vi auguro uno splendido weekend. Tornerò lunedì mattina dalle 8 con Sombrero, io, Michael Casanova e Maxi B. Vi aspettiamo. Buon weekend. Ciao.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: I saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
6: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena. La vista che incanta.

0: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
1: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
2: Buon pomeriggio, sono le 13:58.
1: Ticino News.
3: Microfono Gianluca Albisetti. Cambio di rotta per la navigazione sull'Everbano. Dal 13 dicembre saranno infatti le FART a gestirla al posto di SNL. Per il governo l'offerta non è mai stata migliorata. Laura Milani.
4: E botta e risposta per il cambio di rotta della navigazione sul Lago Maggiore. Questa mattina il Consiglio di Stato ha ufficializzato la notizia già circolata ieri. Dal 13 dicembre saranno le FART a prendere in gestione la rotta tra Locarno, Tenero e Magadino, attualmente affidata alla società Navigazione Lugano. Il governo, spiega una nota diffusa da Palazzo, ritiene infatti che l'attuale assetto non permetta di soddisfare il potenziale della navigazione sul Lago Maggiore e che le criticità riscontrate negli scorsi anni abbiano impedito di attuare e promuovere un progetto volto a garantire un concreto miglioramento dell'offerta. L'obiettivo del nuovo modello è dunque quello di rispondere in maniera adeguata alle crescenti esigenze turistiche e alle aspettative del territorio e sarà discusso con la costituzione di un tavolo di lavoro. Una decisione già preavvisata favorevolmente sia da Berna che da Roma, delusa per contro la SNL che continuerà comunque ad operare sul Ceresio e che con una nota lancia l'affondo. Non è accettabile, scrive, liquidare con una lettera un progetto costruito con comuni, enti regionali, operatori turistici e partner transfrontalieri. E ancora, il governo attribuisce a SNL una serie di criticità. La società è pronta a discuterle, documenti alla mano, nelle sedi competenti. Respinge però il tentativo di trasformare questioni che richiedono analisi, responsabilità condivise e soluzioni operative in una condanna sommaria.
3: La Svizzera è dunque agli ottavi di finale, voltiamo pagina, grazie alla vittoria all'alba contro l'Algeria ed è stato un successo anche per i maxi schermi in diverse piazze come a Lugano. Allora Robert Kreutzmar ne ha parlato con Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi e congressi.
5: Lo dicevo con i miei collaboratori negli scorsi giorni, ho detto è un evento talmente straordinario, tutti, sicuramente tanti avrebbero voluto esserci, infatti lo dimostrano. Quello che è bello è vedere una piazza così piena di giovani, l'età media veramente molto promettente.
6: Ecco, per quanto riguarda, avete anche allestito una colazione, com'è andata? Sono andati più i succhi di frutta e caffè o anche le birre?
5: Beh, adesso qualche birra vediamo che è andata, però hanno spazzato tutto, diciamo che già ancora prima della fine del primo tempo hanno mangiato tutto, hanno bevuto tutto quello che c'era a disposizione di succhi, di caffè e di Gipfel, e adesso evidentemente incominciano con le altre bibite perché la gente qui ha sete, ha fame e non c'è tanto di tanti

0: tanti ristoranti, tanti caffè aperti, magari siamo stati un po' tutti spiazzati dal fatto che c'è veramente tantissima, tantissima gente.
1: In chiusura andiamo all'estero e cambiamo decisamente pagina. I funerali pubblici dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei cominceranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Rimane dunque un'incognita sulla prima apparizione pubblica della nuova guida suprema, il figlio Mojtaba Khamenei. A Teheran sono attese tra l'altro tra le 15 e le 20 milioni di presenze tra cittadini e politici.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali. L'infotraffico.
1: Via Swiss al momento non ci segnala particolari disagi.
3: Radio 3 ti presenta Granita.
4: Buon pomeriggio, una bella granita anche alle 14. Io l'ho servita a Gianluca Albisetti che sta scappando con il bicchiere in mano. Buona, questa granita al limone. Bellissima comunque la cornice che c'era a Mendrisio questa mattina a Piazza della Valle. Io ero presente per raccontarla, insomma, con la radio, e mi è piaciuto vedere così tante persone che chiaramente in un orario atipico, magari per la visione di una partita, hanno comunque reso il tutto magico e mi sono sentito parte di una grande famiglia, nonostante non conoscessi tutti, ecco. Buon pomeriggio anche a quelli che non hanno seguito la partita, quindi se la sono goduta un po' meglio questa giornata. Beh, però aspetta, non fraintendetemi, a livello di sonno, a livello di ore accumulate, perché tutti quelli che effettivamente si sono svegliati questa mattina hanno dormito molto poco. Quindi stasera a letto presto, si va a letto magari alle 10, alle 11. No dai, io sono riuscito a dormire qualcosina, quindi magari andiamo tardi a letto anche questa sera. Ma non parliamo di quello, parliamo di musica. Facciamo parlare la musica.

Disco molto interessante di Bruno Mars. Ne hanno fatto una versione anche con Cardi B, che dà forse quel tocco piccante in più. Questa ci bastava, secondo me. Primo disco dell'appuntamento di Granita di questo venerdì 3 di luglio. Sempre Forza Svizzera, come state scrivendo tutti su WhatsApp. Ma ovvio!

David Lee Roth con questa California Girls. Noi siamo quelli di Radio 3, quelli di granita, quindi una sorta di granitari. Un nome che non mi è mai piaciuto, tra l'altro, perché sembra qualcosa di losco e di brutto. Però, vabbè, magari qualcuno può capire bene che cosa serviamo e che cosa offriamo. In realtà la musica è l'ingrediente principale. Se volete metterlo all'interno di granita, magari dà quel tocco di qualità in più, di sapidità, magari. Oggi c'è tanta roba da regalare. Avremo il cappellino, ne avremo addirittura due, così, perché ieri con i Venturas ci siamo dimenticati di regalarlo, per cui oggi due al prezzo di uno. No, non è vero, mi piaceva la parola, ma non c'entra nulla, li regaliamo in momenti separati. E poi in palio due biglietti per il concerto di Ernia di sabato 11 luglio, quindi tra pochissimi giorni, in occasione di Estival Jazz. Quindi anche qui, per tutti gli amanti di Ernia, di questo artista che da un po' di anni ci sta regalando sì delle canzoni pop commerciali, ma anche qualcosa di più ricercato. Lui non è nato pop e commerciale, lui è nato sicuramente con delle rime taglienti, crude a volte, però con grande significato, ed è per questo che probabilmente è arrivato al successo, perché prima o poi, se fai le cose fatte bene, ti torna indietro tutto. Questo è un discone di Maze, Salmo e Cola.

0: Questo è Radio 3, il disco di Ja Rule e Ashanti. Sai che lo fanno ancora in concerto? Ma ogni tanto gli capita magari di riesibirsi insieme, e questo è uno dei dischi che chiedono più spesso. Questa è Always On Time. Questo è il pomeriggio di Granita. Tra poco torniamo con la nostra musica, però state lì più che altro perché noi abbiamo un bel po' di consigli vari da darvi, eh.
1: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Davisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

Love on Top, Beyoncé, ma quanto urla! Mi ricordo un po' la mia mamma, quando magari non mettevo a posto la stanza, urlava più o meno allo stesso modo, i decibel che percepivo erano quelli. E poi erano problemi. Se non mettevi a posto la stanza, per 7 ore era lì: metti a posto la stanza! Questa l'ho fatta simil Beyoncé, per farvi capire un pochino, però il tono era veramente tanto alto, ve lo giuro. Radio 3, le 14:29 minuti, andiamo sulle strade perché c'è stato un incidente e la cosa sembra anche abbastanza seria, quindi probabilmente provocherà un po' di disagi, questo è quello che premetto io. Però in realtà, se voi passate da quelle parti e mi dite che non c'è nulla, io poi lo comunico a tutti. Però Via Swiss ci informa che in direzione sud, tra Melide e la Galleria di San Nicolao, c'è stato un incidente e aggiungono problemi di traffico. Ora non sappiamo se i problemi di traffico sono sulla corsia di sorpasso, se sono sulla corsia centrale o quella di emergenza. In ogni caso chiedo un vostro aiuto, chiedo un aiuto da tutti quelli che passano e che transiteranno in direzione sud, come detto, sulla 2 nel tratto tra Melide e la Galleria di San Nicolao.

la spensieratezza che ti danno certi dischi come questo degli Stereophonics, era Have a Nice Day. Le 14.35, problemi in autostrada, lo abbiamo ribadito, c'è stato un incidente e in tanti mi state segnalando che la doppia fila è ferma proprio in autostrada, direzione sud, da quello che ho capito da Grancia, a dire la verità, e qualcuno mi dice che l'incidente dovrebbe essere dopo il ponte diga e chiaramente ci sono un po' di disagi. Grazie a tutti quelli che stanno mandando un messaggino, siete preziosissimi sia per la nostra radio ma soprattutto per tutti quelli che si trovano nel traffico. Grazie. Comunque problemi in direzione sud per un incidente.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
0: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

suoito tu. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Se io fossi un angelo, questo discone di Lucio Dalla su Radio 3. Buon venerdì pomeriggio ancora da Luca Ventura. Siete proiettati in quello che è il nostro pomeriggio insieme, quello di granita, quello che deve rinfrescarvi, quello che deve soprattutto farvi godere. Ma sapete in che modo? Con il nostro cappellino. Si gioca!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Esattamente, il gioca e vinci estivo, che vi dà la possibilità di portarvi a casa il cappellino, quello reversibile, quello di Radio 3 con Banca Stato. È molto semplice, si gioca su WhatsApp, dovete indovinare una canzone. La canzone, allora, non potevo fare di meglio, cioè ma mi sentivo troppo buono oggi. Ha vinto la Svizzera, ci ascoltate da stamattina presto. E quindi il regalo ve lo faccio in maniera molto semplice. Siete pronti? Allora, intanto telefono in mano, dai, vi do ancora qualche secondo per prenderlo, per prepararvi. Vai, sgranchitevi un po' le spalle, anche le nocche, scrocchiatevi bene le dita. Vi faccio ascoltare l'inizio di questa canzone e voi dovete scrivermi il titolo proprio del disco. Pronti? Dai, sto prendendo più tempo possibile per far vincere più persone possibile. Vai, 3, 2, 1. Basta, non vi faccio ascoltare nient'altro, perché già così, molto semplice. Il titolo di questa canzone al nostro numero di WhatsApp e per te in palio il cappellino estivo di Radio 3.

I love my life, Robbie Williams. Anche io I love my life. Buon venerdì ancora da parte di Radio 3i, che ti ha regalato il cappellino, ti ha forse regalato il cappellino, perché ancora non abbiamo deciso, perché dovevate rispondere alla domanda che vi ho fatto prima, ovvero qual era la canzone che vi ho fatto sentire, un pezzettino dell'inizio, no? La canzone era questa, che era la maggior parte delle persone hanno indovinato, e il titolo era Maledetta Primavera, e fa così è la canzone.

0: sempre commuovere. Fuori la voce.
1: Che fretta c'è.
0: Ah sì?
1: Maledetta primavera.
0: Questo era il titolo quindi della canzone con il quale abbiamo giocato, quella che vi ha dato la possibilità di portarvi a casa il cappellino di Radio 3. Sono stato buono? Più buono di così? Vi regalo il nuovo singolo di Gabbani.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Sono le 14.59.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio da Laura Milani. Cambio di rotta per la navigazione sul Lago Maggiore. Oggi il Consiglio di Stato ha ufficializzato la sua decisione di assegnarne la gestione alle FART, togliendola dunque alla società Navigazione Lugano dal prossimo 13 dicembre. Quali motivi di questa scelta? Sentiamo il presidente del governo, Claudio Zalli.
10: Per riassumere, direi un malcontento per talune situazioni e anche per il servizio offerto all'utenza che non soddisfava più le nostre aspettative. Ci sono state lunghe discussioni perché una decisione così non si improvvisa da un giorno con l'altro, quindi con FART ci siamo parlati già lo scorso anno, con l'Ufficio Federale dei Trasporti e anche con la controparte italiana abbiamo già intrattenuto dei contatti e con la stessa SNL si era avviata una discussione sulla possibilità, che spero esista ancora, di una transizione dolce, di un'uscita concordata di SNL dal bacino del Verbano. Dopo è arrivato un comunicato stampa un po' strano di SNL, poi naturalmente l'odierna replica che posso immaginare è stizzita, però per quel che mi riguarda i contatti possono continuare. Sarebbe bello evitare, e nell'interesse di tutti, un'interruzione del servizio qualora vi fossero dei contenziosi non risolvibili. Occorre comunque formalizzare con la parte italiana il cambio di operatore, questo richiede dei tempi, è stato avviato un tavolo di lavoro, però è chiaro che se vi sarà atteggiamento conciliante di tutti, il risultato è a portata di mano, altrimenti le tempistiche sono strette.
9: E Zalli ha fatto accenno alla reazione da lui definita stizzita della SNL. In effetti la società in un comunicato odierno scrive: il governo attribuisce a SNL una serie di criticità, la società è pronta a discuterle, documenti alla mano nelle sedi competenti, respinge però il tentativo di trasformare questioni che richiedono analisi, responsabilità condivise e soluzioni operative in una condanna sommaria, comunicata prima ancora che siano stati resi noti un progetto concreto, un piano finanziario e un accordo istituzionale completo. Il vento da nord in questi giorni ha portato un po' di sollievo al sud delle Alpi, ma meteo svizzera avverte: da questo fine settimana arriverà un nuovo anticiclone, temperature sopra i 31 gradi sono previste almeno fino al 16 luglio. E verte proprio sulle ondate di calore e su come il Ticino intende affrontarle la mozione urgente depositata dai Verdi Liberali. L'atto parlamentare chiede in particolare come il Consiglio di Stato intende tutelare la popolazione e al contempo rafforzare la resilienza del territorio, visto che le temperature eccezionalmente elevate hanno ripercussioni sulla salute della popolazione, sull'ambiente e sull'agricoltura.

0: agricoltura, sull'approvvigionamento idrico e sulla qualità di vita nelle aree urbane.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
2: Infotraffico.
0: E via Swiss segnala traffico bloccato sulla 2 in direzione del San Gottardo per 2 chilometri tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, così come problemi di traffico tra Melide e la galleria San Nicolao in direzione di Chiasso a causa di un incidente.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
2: Previsioni del tempo.
0: Questo pomeriggio al sud ancora in prevalenza soleggiato, soprattutto sui rilievi engadinesi qualche cumulo a basse quote. Temperatura massima fino a 31 gradi.

disco più importante della carriera di James Blunt era 1973 e noi proprio per questo ve l'abbiamo riproposto, l'abbiamo scelto per creare la playlist di questo venerdì pomeriggio. Come va là fuori? Tutto ok?

I'm Every Woman, il disco è quello di Chaka Khan dal 1978. Radio 3, sai che ho trovato una ricerca che è stata fatta con gli animali a quattro zampe tramite un innovativo monitoraggio sul comportamento animale che ha svelato l'impatto emotivo che le manifestazioni verbali d'affetto esercitano sui cani e quindi hanno utilizzato dei cardiofrequenzimetri e hanno dimostrato che la frequenza cardiaca degli animali a quattro zampe registra un incremento istantaneo del 46% nel momento esatto in cui magari tu, che hai un cagnolino, le dici o gli dici ti voglio bene o ti amo. Cioè proprio il frequenzimetro ti dice che in quel momento lui è super felice e addirittura registra questa impennata del 46%, che è tantissimo se ci pensi. Quindi quando diciamo, anzi quando viene detto che gli animali non capiscono quello che gli diciamo, non è vero, non è vero, no. E questa ricerca lo testimonia. Di contro l'indagine ha rilevato un meccanismo diametralmente opposto durante le interazioni fisiche ravvicinate, quindi nel corso di sessioni di carezze o abbracci i battiti cardiaci degli esemplari monitorati hanno mostrato una contrazione media del 22% e è ovviamente è un dato che attesta il rilassamento dell'animale in quel momento, un po' di benessere e la percezione di sicurezza che ha nei tuoi confronti come di protezione. Bellissimo, bello, mi è piaciuto leggervelo, soprattutto questo testo, perché in tantissimi avete un animale a quattro zampe e andava detto che gli animali, i cani, percepiscono amore da parte nostra quando gli dite ti amo.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotriss ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotriss, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotriss, la grandine passa, la qualità resta.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

York City, il disco di Lenny Kravitz su Radio 3. Oh, tra poco comunque c'è la possibilità di portarsi a casa due biglietti per il concerto di Hernia, sabato 11 luglio, ovviamente tra pochissimi giorni. Si vincono con noi appunto i due biglietti su degli argomenti di Hernia, quindi preparatevi.

0: Ernia c'è anche in questo disco con Bresh, Fabri Fibra e Rapara Fulmini. Ora si gioca proprio con Ernia per regalare questi due biglietti.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il Gioca e Vinci.
0: Il Gioca e Vinci, versione estiva, che ti dà la possibilità di portarti a casa questi due biglietti per il concerto di Ernia di sabato 11 luglio in occasione di Estival Jazz, che si inserisce all'interno di quello che è il Long Lake Festival. Secondo me è una bella serata da passare gratis, tra l'altro, come direbbe qualcuno, a gratis, a spese di Radio 3i. Per cui, prontissimi, si gioca su WhatsApp, dovete indovinare la risposta alla domanda che vi farò. La risposta potrebbe essere semplice se conosci Ernia, se non lo conosci magari tira a indovinare, ti va di fortuna. Sei pronto? Andiamo! Ernia per un periodo di tempo ha vissuto a Londra. Ma che lavoro faceva quando era a Londra? A. Idraulico. B. Infermiere. C. Cameriere. Ernia ha vissuto per un periodo di tempo a Londra. Ma che lavoro faceva a Londra? A. Idraulico. B. Infermiere. C. Cameriere. Per te due biglietti per il concerto di sabato 11 luglio. Grazie a Radio 3i, vinci sempre.

magari sei un nuovo ascoltatore, se pensi che le canzoni di una volta non le suoniamo, ti sbagli di grosso. Questo era un successone degli anni 2000 degli U2, Elevation. Rimaniamo in quegli anni lì, forse ci spostiamo di 5 o 6 anni dall'ultimo disco ascoltato. E ritroviamo Michael Gray, che dà, secondo me, una bella carica per il pomeriggio di Granita. Borderline!

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
2: Volkswagen.

Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Un disco che ti rilassa letteralmente, quello di Bob Marley, Could You Be Loved. Siamo tornati al 1980. Torniamo invece sulle strade perché c'è Gian Maria che ci segnala in modo super preciso tutto questo. Vai Gian.
1: Ciao Luchino.
0: Ciao.
1: Guarda che ti avviso che prima della galleria del Monte Ceneri in direzione sud, autostrada,
0: Che succede?
1: C'è una macchina in avaria in corsa d'emergenza con le persone lì a bordo strada, e prima di entrare in galleria c'è un camion in avaria sempre col triangolo giù in strada. Quindi fate attenzione. Un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccione. E poi sempre lui ci comunica questo.
1: Sì, trafficone in colonna già dopo la galleria del Monte Ceneri in direzione sud. Sono praticamente fermi. Fate attenzione.
0: Sì, immagino.
1: Buon weekend a tutti.
0: Ciao, buon weekend anche a te Gian. Tra l'altro un appello per quelli di Via Swiss: assumetelo sto ragazzo, è talmente bravo, cioè ci segnala le cose ancora prima che succedano. Numero uno, grazie. Grazie a lui, grazie a tutti quelli che stanno segnalando i problemi che incontrano nel loro percorso, magari di ritorno a casa o magari semplicemente si sta andando a lavorare, per cui il tragitto è quello. Abbiamo regalato anche i biglietti per Ernia. Nella prossima ora avremo un altro cappellino e poi qualche figurina degli speaker della radio. Va bene? Oggi è regalia incredibile.

la nuova canzone di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo. Noi siamo quelli di Radio 3, l'appuntamento l'abbiamo chiamato Granita, perché in un certo senso vogliamo che qualcuno si rinfreschi con qualcosina di da bere, insomma, di molto fresco. Però da qui abbiamo la possibilità di farti ascoltare della musica che rinfresca, come questa.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: I soldi sono...

0: Center.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto, ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire.
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Sono le 15:58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Laura Milani. Dopo mesi di trattative tra Coira, Berna e Milano, Regione Lombardia ha confermato per iscritto che pagherà la sua quota delle spese sostenute dai grigioni durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha reso noto oggi il governo grigionese in un comunicato. La fattura inviata all'Italia ammonta a 2 milioni e 600 mila franchi. Nel caso in cui Milano non dovesse saldare il conto, la Confederazione si riserva il diritto di compensare l'importo con futuri pagamenti dovuti all'Italia. Durante le Olimpiadi lo scorso febbraio, ricordiamo, il Canton Grigioni aveva allestito oltre 2.200 parcheggi con bus navetta per trasportare i visitatori fino a Livigno. Un piano pensato per evitare code e ingorghi. Il costo inizialmente previsto era di 5 milioni e mezzo di franchi, ridotto poi a 3 milioni e mezzo grazie all'alto utilizzo dei mezzi pubblici. Ben l'85% dei visitatori ha raggiunto le gare in treno o autobus. È tuttora perturbato il traffico sulla A2 in direzione sud a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Maroggia. Il sinistro, ha riferito poco fa Rescue Media, è avvenuto attorno alle 14:30 e ha coinvolto una moto immatricolata in Italia e un'automobile anch'essa con targa italiana. Il Centauro è caduto a terra in seguito all'impatto, riportando ferite fortunatamente giudicate non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e la polizia per tutti i rilievi del caso. Sta sviluppando una forma di mobilità alternativa la società Dronevia. Oggi ad Ambrì si è tenuto il primo volo dimostrativo sul suolo svizzero di un aeromobile elettrico a decollo verticale autorizzato dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. L'obiettivo, dopo i dovuti approfondimenti tecnici, è quello di trasportare merci ma anche persone. Con che prospettive per il nostro territorio? Sentiamo il consigliere di Stato Norman Gobbi.
5: Questo progetto, questa idea permetterebbe per esempio di superare alcune difficoltà che abbiamo sul nostro territorio conformato da montagne come qui in Alta Leventina, pensando ai collegamenti tra una valle e l'altra che sono molto lunghi sulla strada e anche molto costosi con soluzioni alternative. Evidentemente bisogna aspettare l'evoluzione della tecnica, ma in questo il Ticino è comunque uno dei cantoni più innovativi a livello svizzero e garantiamo anche condizioni di sicurezza ma anche di attenzione al territorio elevate. Attualmente, in base ai parametri tecnici che abbiamo visto, è soprattutto un trasporto di merci o di persone. In caso di situazioni particolari che possono essere comunque maltempo, cercare di recuperare persone, evidentemente la tecnica oggi non è ancora adeguata per rispondere a questo tipo di sfide. Sicuramente in futuro, lo sappiamo, può riservare delle belle sorprese proprio perché questo settore è in evoluzione davvero rapidissima.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
4: E via Swiss segnala code o forti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao, su più tratti in direzione sud a causa di un incidente che, lo ricordo, è avvenuto in territorio di Maroggia, da Agno verso Ponte Tresa, e per chi scende da Neggio verso Magliaso. In direzione opposta le code sono di 2 chilometri a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna.

E si ricomincia in questa ultima ora insieme, la terza che ci hanno affidato con la denominazione che è Granita. Buon pomeriggio ancora, benvenuti. Siete usciti dal lavoro in questo momento, volete sapere se c'è traffico? Ecco, sicuramente non mancherà l'informazione. Qualcuno mi dice: per caso sai se c'è traffico a Caslano? Gianluca, guarda, si troverai un po' di traffico effettivamente da quelle parti. Dai, tra poco ne parliamo ancora.

0: Era l'84 e nelle vostre autoradio suonava sicuramente questa canzone di Van Halen, era Jump. C'è la Debbie che ci deve segnalare un problema viario, siamo in quel di Caslano, è un po' basso l'audio, vediamo, insomma.
1: Ciao,
0: vai. Ciao Debbie.
1: Caslano, è successo un piccolo incidente auto bici, niente di grave, ma è intasato.
0: È tutto intasato.
1: All'altezza del passaggio a livello.
0: No. Allora, l'altezza... Da qua non si capisce più nulla, però grazie Debbie per la segnalazione, c'è stato un incidente a Caslano e tutti lo state un po' segnalando, però uno su tutti era il messaggio della Debbie vocale, perché quando lo mandate vocale a noi fa anche piacere ricondividere la vostra voce. La nuova di Harry Styles ora su Radio 3.

0: estate di Radio 3.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: L'estate alla Migros. Questa settimana 50% sul gelato alla panna su Steco in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
4: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa.
5: Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te.
6: Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista.
7: Montelena. La vista che incanta.
8: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
9: A volte scegli i 7 numeri giusti per vincere il jackpot, a volte è il jackpot a scegliere te.
8: Adesso più di 10 milioni nel jackpot. Swiss Lotto. Nessuno crea più milionari.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Jessie J e B.O.B. su Radio 3 con la loro Price Tag. Vi dico solo che era il 2011. No, ma non stiamo invecchiando, comunque. È uscito l'altro ieri. Mi piace il messaggio di Fiore che dice: ciao, dopo un mese di ferie un po' mi mancava la colonna in A2. Fiore, guarda, l'hanno fatto apposta per te perché sei stato un mese in ferie. Un mese in ferie, ma impazzito proprio. Allora Fiore, dato che hai tempo, se sei fermo e puoi usare il telefono chiaramente, gioca con noi.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
0: E sai che c'è? Ti regalo il cappellino di Radio 3, quello reversibile, quello arancione, quello che tutti vogliono e che in pochi hanno, perché effettivamente ne abbiamo stampati un po', ma la richiesta è più alta di quello che avevamo previsto, e quindi regaliamo gli ultimissimi, le ultime scorte in quest'estate 2026. Voi dovete giocare al nostro numero di WhatsApp. Non vi faccio domande, non vi rompo le scatole, vi do un modo molto semplice per portarvelo a casa. Come detto, allo 079-449-9537 dovete solamente mandare la vostra emoticons preferita. Dopo che l'avete mandata passeranno un pochino di minuti e decideremo chi si porterà a casa il cappellino griffato Radio 3 in collaborazione con Banca Stato. È più semplice di così. Hear the clock ticking on the wall.

Il titolo è Space Cowboy, Jamiroquai su Radio 3, pomeriggio incasinatissimo dal punto di vista della viabilità. E allora vi do una mano, andiamo insieme in strada, vi faccio sapere che in direzione sud, sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria San Nicolao, c'è colonna, traffico congestionato. La stessa cosa posso dirvi tra Cadenazzo e Comelina, ok? Poi ci sono disagi tra via San Giorgio, tra Vernate e Magliaso, tra Agno e Caslano, e sempre sulla 2 a causa di un incidente che abbiamo citato già in precedenza, nell'ora precedente, tra Melide e la Galleria San Nicolao, appunto. Tanti tanti problemi, in tanti me lo state segnalando su WhatsApp, io per questo vi ringrazio tantissimo, siete la parte fondamentale della nostra radio. In tanti hanno anche giocato con il nostro concorso che vi regalava il cappellino di Radio 3 con Banca Stato, e dobbiamo ancora decidere chi far vincere, va bene? Intanto con noi 30 Seconds to Mars, si chiama Stuck.

0: Macklemore e Ray Dalton, il pomeriggio di granita qui su Radio 3i.
1: L'estate di Radio 3i. È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: It's time to di sere di notte con la nostra Patti, che in realtà è solo sere d'estate.
1: Sere d'estate, sì, non siamo così morbidi come in di sera
0: Oddio,
1: di notte.
0: Oddio, guarda qua, io un pochino sono.
1: Siamo molto estivi, quindi anche le notizie che propongo sono note di colore, mentre in di sera vengono un po' più approfondite.
0: Senti, fai cocktail stasera? Ci prepari qualcosa da bere?
1: Ma tu sei matto.
0: Non sei capace a fare il barman?
1: Ma io non so capace
0: Zero.
1: Di fare niente.
0: Ma non è
1: Ma non so capace di fare niente.
0: Non dire così.
1: Tutto ciò che ha a che fare con gli alimenti, ma mettiamoci dentro anche il bere.
0: Non ti riescono.
1: E non mi riescono.
0: Ma perché non hai voglia di farlo o perché non ci hai mai provato?
1: No, ho provato e come? Non ho più voglia di farlo.
0: Ah, ok.
1: Poi sul bere invece
0: perché secondo me sei brava tu
1: assolutamente
0: fare...
1: negata. Nel senso che ti racconto un episodio. Quando sono andata a New York, siccome sono astemia, no? Mm-hmm. Sono andata nel roof dell'albergo, che era bellissimo, e vedevo che tutti bevevano, e quindi io mi sono profondamente vergognata, no?
0: Perché?
1: Perché non sapevo cosa chiedere. Dicevo, è tutto alcolico attorno a me, no? Mi portano la carta degli aperitivi, era tutto alcolico. A un certo punto becco una ragazza e le dico: senti, io sono astemia e
0: piacere Marica.
1: E quindi dimmi: no, ma facciamo il virgin mojito,
0: però.
1: È il mojito analcolico. Fantastico. Ed era di un buono, ragazzi.
0: Vero,
1: mamma,
0: te lo ricordi,
1: mia.
0: Perché effettivamente
1: era
0: qualcosa.
1: Buonissimo. Io comunque sono uscita sulle mie gambe.
0: Di Virgin conosco solo Virgin, quella lì.
1: No.
0: Senti, Patti, come stai tu?
1: Bene, molto bene.
0: Sei bene, partita della Svizzera vista e rivista.
1: Io sono collassata ieri sera a mezzanotte e mezza. Quando mi hanno chiesto: hai visto la partita? Guarda, io ho tentato di tenere gli occhi aperti con le mollette per stendere il bucato, ma in realtà davanti al computer, dove appunto stavo scrivendo, mi si chiudevano gli occhi e mi si abbassava la testa. Forse è il caso che tu vada a dormire.
0: Vabbè, lo sai chi ha segnato almeno.
1: No, so che è finita 2-0, ma non mi chiedere oltre.
0: Manzambi. Chi è che ha segnato?
1: Manzambi.
0: Beh, vedi che lo sai.
1: Certo. Scusa, il secondo chi è che l'ha segnato?
0: E il secondo l'ha segnato Embolo.
1: Embolo.
0: Embolo.
1: Cioè, quello gli è partito l'embolo e ha segnato.
0: Ok. È così, è proprio così.
1: Va bene.
0: Quindi l'hai vista la partita?
1: Sì, sì, certo.
0: Lo so,
1: certo.
0: 2-0. Non dubitavo di
1: so
0: te.
1: So anche che la squadra avversaria, che, di cui non ricordo il nome,
0: L'Algeria.
1: Era allenata da Petkovic.
0: Bravissima.
1: Che invece aveva familiarità con la squadra svizzera. E quindi poteva essere quello.
0: Fenomeno.
1: L'elemento discriminante per dire: conosco i giocatori, conosco i loro difetti, magari riesco a infilare qualche gol.
0: E invece
1: niente. Petkovic,
0: però sai che devo riconoscergli il segreto dell'eterna giovinezza, perché è sempre uguale. Io me lo ricordo così da 10 anni a questa parte.
1: Ah sì, gli si è fermato lo sviluppo.
0: Può essere, come è successo anche a me. A una certa basta, non cresci più. Io saluto la nostra Patti, che tra poco ritroverete dopo l'informazione della sera su Teleticino. E tante belle cose. Io ti mando un bacione e ti auguro buon weekend. Mm-hmm.

0: In realtà era un test, voi non lo sapete, ma era un test il fatto che Mazzambi abbia segnato stamattina. Non ha segnato Mazzambi, ma a parte che ero mentrisi a vedere la partita a Piazza della Valle. E poi era per depistare la Patti, dai, che in realtà è super attenta, perché poi fuori onda mi ha detto: ma non ha segnato Ndoi? Giusto Patti, giusto, giustissimo. Era un test, ragazzi, era un test. È incredibile, come se gli avessi detto che stasera non mangiano. Stessa cosa. Vabbè, me ne vado, lascio il posto alla nostra Patti e vi ritrovo domenica mattina. Sicuramente vi do appuntamento alle 9 per la Little Italy. Tra poco anche l'informazione. Ciao, buon weekend.
1: L'estate di Radio 3.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie

0: Buon pomeriggio da Laura Milani. Olimpiadi 2026, la Lombardia pagherà i grigioni. Il presidente Attilio Fontana ha garantito per iscritto la partecipazione ai costi. Coira attende il saldo e si riserva di compensare trattenendo i pagamenti dovuti all'Italia. Samuele Quadri.
1: Dopo mesi di trattative tra Coira, Berna e Milano, con anche il sostegno del consigliere federale Ignazio Cassis e dell'ambasciatore svizzero a Roma Roberto Balzaretti, Regione Lombardia ha confermato per iscritto che pagherà la sua quota delle spese sostenute dai grigioni durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha reso noto oggi il governo grigionese in un comunicato. La fattura inviata all'Italia ammonta a 2 milioni e 600 mila franchi. Nel caso in cui Milano non dovesse saldare il conto, la Confederazione si riserva il diritto di compensare l'importo con futuri pagamenti dovuti all'Italia. Durante le Olimpiadi lo scorso febbraio, ricordiamo, il Canton Grigioni aveva allestito oltre 2200 parcheggi a Landquart, Cernez e Mustair con bus navetta per trasportare i visitatori fino a Livigno. Un piano pensato per evitare code e ingorghi. Il costo inizialmente previsto era di 5 milioni e mezzo di franchi, ridotto poi a 3 milioni e mezzo grazie all'alto utilizzo dei mezzi pubblici. Ben l'85% dei visitatori ha raggiunto le gare in treno o in bus.
0: Il Consiglio di Stato ha approvato un credito di oltre 5 milioni per la sistemazione di alcuni corsi d'acqua del cantone. Quali sono e perché è necessario procedere in tal senso, lo spiega Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua.
2: È un compito in continuo l'allestimento delle carte del pericolo e sono documenti importanti per scegliere meglio dove andare a fare certe attività o realizzare certe opere oppure no, e anche per allestire piani d'emergenza, quindi per essere pronti a reagire in caso di necessità. La sistemazione della maggia lì a Someo Riveo è stato necessario perché in passato ci sono stati delle attività che hanno compromesso la qualità del fiume e anche la sicurezza. Ad Arbedo il comune mette in sicurezza la zona artigianale, va a completare le opere che le ferrovie hanno già realizzato per proteggere il nuovo stabilimento. Allora, sulla Tresa, Ponte Tresa, c'è la regolazione del lago di Lugano, quindi una traversa che permette di mantenere un livello sicuro del lago di Lugano e garantire un deflusso adeguato anche sulla Tresa. Questo impianto necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria, qui faremo manutenzione straordinaria per garantirne l'efficacia nel tempo, per la sicurezza quindi e per l'ambiente.
0: E il tema sarà affrontato anche a Ticino News Sera. Alla conduzione ci sarà Romano Bianchi, che mi ha raggiunto in studio per qualche anticipazione.
3: Esattamente, sì, un'edizione ricca che inizierà per la verità dal Lago Maggiore, perché il Consiglio di Stato ha annunciato che entro fine anno la gestione della navigazione passerà dalla SNL alle FART. Una svolta importante questa, che non ha chiaramente mancato di innescare la reazione preoccupata da parte della società di navigazione di Lugano. Ci sarà poi ampio spazio chiaramente per la qualificazione della nazionale svizzera agli ottavi, una partita disputatasi alle prime luci dell'alba, ma che malgrado questo ha raccolto una folta partecipazione di pubblico. Poi fra i temi andremo anche in Leventina, dove oggi sono stati svelati al pubblico, pensate, dei nuovi droni in grado di trasportare le persone, una nuova tecnologia che in futuro potrebbe essere adottata anche nel nostro cantone.
0: Grazie mille Romano, allora appuntamento alle 18. Noi abbiamo ancora una breve notizia prima di chiudere, una curiosità. Lanciata in Svizzera nell'aprile del 2023, la piattaforma cinese Temu figura già tra le prime 5 società di e-commerce del paese. Secondo la classifica annuale pubblicata oggi da una società di consulenza, il fatturato del portale ha sfondato l'anno scorso il tetto del miliardo di franchi.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: Infotraffico.
0: E via Swiss segnala code o forti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao, su più tratti in direzione sud a causa di un incidente. Sempre sulla 2 da Chiasso Centro verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Poi ancora da Manno verso Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti. E per chi scende da Neggio verso Magliaso in direzione opposta, le code sono invece di 2 km a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
5: Previsioni del tempo.
0: Questa sera e nella notte cieli generalmente sereni, domani sabato sarà soleggiato.

0: eccoci pronti per cominciare. C'è Laura Milani che sta saltellando verso l'uscita. Buon weekend. Aspetta che tolgo la base, urla.
1: Ti saluto, Patti, ciao.
0: Grazie, ti saluto, Patti, ciao, grazie. Buon weekend, Laura, buon weekend. Visto che siamo a venerdì, finalmente è venerdì. Cantava una canzone di parecchio tempo fa. Volevo ringraziare chi ha scritto: negli USA, se metti il prefisso virgin davanti a qualsiasi nome di cocktail, lo ricevi analcolico. Ma siccome io non frequentavo i bar e quindi non mi ero mai posta il problema, l'ho imparato direttamente sul posto. Grazie per Roberto per questa informazione aggiuntiva. Ma tanto il virgin mojito è talmente buono che dovessi tornare là in quel posto, lo fanno benissimo. Detto questo, io sono la Patti Ascatti, questa è Radio 3, resterete con me sino alle 21, quindi vuol dire che saremo 4 ore insieme all'interno di questo contenitore di 4 ore. Ci sarà anche lo spazio dedicato all'informazione con Romano Bianchi. Ma cominciamo subito con un bel po' di energia, un carico pieno di energia, di positività. Sono in jet e questa non so se è una proposta o qualcosa del genere. Are you gonna be my girl?

finisco dopo di ultimare di distribuire i colori delle luci che stiano bene con sere d'estate, che facciamo cominciare un'ora prima. Questo è tardo pomeriggio d'estate, poi diventano sere d'estate. Allora, siete sopravvissuti alla levataccia, perché il fischio d'inizio è stato alle 5 di mattina. Io vi ricordo, a proposito di mondiali, a proposito di calcio, che martedì sera, in occasione della partita della Svizzera, noi di Radio 3i saremo al Lido di Bissone per scaldare un po' l'ambiente, per fare il tifo insieme, per divertirci con un sacco di persone. Quindi ci potete tranquillamente raggiungere. Vi dico anche che dalle 19:30 ci sarà la possibilità di ballare, di ascoltare musica, di ricevere regali, e sicuramente il divertimento non mancherà. Ma al di là di questo appuntamento per il prossimo martedì, che ci vede direttamente coinvolti, chi di voi era in piazza questa mattina, ha fatto la levataccia, oppure ci sono persone, ho saputo, che non sono nemmeno andate a dormire, cioè che hanno fatto il lungo, no? Quindi hanno finito di lavorare, poi si sono già recati sul posto, hanno, come dire, cercato di stare insieme e divertirsi, e poi

0: che grande resistenza che ha questo uomo, Edoardo Bennato, che è ancora attivissimo a livello di live, a livello di concerti. Infatti è prevista la sua presenza in molte località della vicina Italia e magari riuscirà anche a sconfinare qua, non lo sappiamo. Andrò a vedere il calendario dei suoi appuntamenti live ed ecco che comincio a vedere nella nostra chat di WhatsApp i primi sopravvissuti. Per esempio Nicola scrive: io e mio figlio presenti in piazza Novazzano. Poi mi apre una parentesi, poi confesso che nel pomeriggio ho fatto una mezz'ora di recupero sonno. E ti è bastata una mezz'ora? Cioè io sono veramente... è stato un tracollo il mio. Avete presente quando vi casca la testa? No, che vi svegliate di colpo perché sentite che la testa sta cadendo. Praticamente la mia testa stava per entrare nel monitor del PC e allora lì ho pensato: Patti, per favore, vai a dormire che forse è il caso. Sentiamo invece che cosa ci racconta Simo nel suo vocale.
1: Ciao Super Patti, non ho capito quando è che siete a Pizzone.
0: Guarda, te lo ridico subito perché Ruben Massi ha messo qua vicino un foglio scritto a caratteri cubitali, per cui non ha neanche bisogno degli occhiali per leggerlo o prendere spunto. E martedì prossimo, martedì sera, in occasione della partita della Nati, noi di Radio 3i saremo al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e poi per fare il tifo insieme a voi. Quindi siateci, è corretto in italiano, siateci, suona ma mi sa di sì. Way, ciao, scrive Luke. Luke, tu eri su qualche panchina, panchinato per vedere su maxi schermi la partita oppure no? Ecco qua Monica che scrive: io pisolino sulla panchina al parco in pausa pranzo. Scommetto che eri in prima fila e ti sei svegliata all'alba per vedere la partita. Quindi il pisolino è stato fatto su una panchina in assoluta tranquillità durante la pausa pranzo. Non è moltissimo il recupero che vi siete presi di sonno, però magari recuperate questa sera. Luke scrive: l'ho vista con un occhio aperto e uno chiuso. È fantastico perché succede anche questo, non è facile alzarsi a quell'ora.

0: 3
1: d'estate.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

Questa è una canzone, lo dobbiamo riconoscere, che ha tratto tutti in inganno perché è stata talmente interpretata bene, erano così credibili nell'interpretazione della canzone oltre che nel film, che per un certo periodo di tempo, e loro carognette ce l'hanno anche fatto credere, si è pensato che Lady Gaga e Bradley Cooper fossero fidanzati, insomma avessero una storia d'amore. In realtà nulla di tutto ciò, dopo un certo tempo hanno smentito questa cosa, ma di fatto resta l'esempio di come si possa lavorare bene insieme e trovare dei momenti di condivisione altissima, e nell'essere credibili insomma si può anche far credere qualcosa.

So che questa è l'ora critica, giustamente attraverso la nostra chat di WhatsApp chiedete informazioni e aggiornamenti sulla situazione del traffico che puntualmente arrivano da Via Suisse. Cominciamo dalla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, ritardi fino a 10 minuti, ricordiamo sempre la corsia preferenziale Cupra che è aperta. Guardiamo la 2, questa volta in direzione sud, tra Bellinzona Sud e la galleria di San Nicolao, il traffico è fortemente rallentato, tant'è vero che vengono segnalati ritardi fino a 30 minuti, quindi tenete presente nel caso dobbiate spostarvi. Poi parliamo di Mendrisio e Stabio, dove appunto ci sono rallentamenti sulla A2 direzione nord. Ricordiamo che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Per quanto riguarda Lugano, via San Giorgio tra Vernate e Magliaso, il traffico è fortemente rallentato, ci sono problemi. Tra Manno e Caslano la stessa cosa. E ancora sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato. Segnaliamo anche sempre sulla A2 direzione sud tra Melide e la galleria di San Nicolao, in questo momento ci sono problemi perché si è verificato un incidente.

0: estate alla Migros. Questa settimana 40% sulle chips Zweifel XXL Paprika o Nature. Scopri di più su migros.ch.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni

0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Radio 3, ogni emozione, solo tua.

Straordinari vocalizzi, quelli che escono dalle corde, che uscivano dalle corde vocali dei Queen, in particolare da Freddie Mercury. Tra l'altro ieri abbiamo parlato di una curiosità che riguardava proprio Freddie Mercury mentre era in studio di registrazione, magari aveva problemi alle corde vocali, beveva un bicchierino di vodka e andava avanti a registrare. Anche oggi parleremo di alcune particolarità di uomini e donne del mondo della musica, ma lo faremo dopo l'appuntamento con le news, con l'edizione delle 18 di Ticino News Sera. Saluto anche i colleghi della continuità di Tele Ticino, perché noi siamo contemporaneamente in radio ma anche visibili sugli schermi di Tele Ticino, che ci ospita ogni giorno. Mi scrive Sandro: uscita 17 alle 17:56 minuti e 17 secondi, quindi come facevo ieri, l'uscita è quella, si va verso la continuità e noi scompariremo dagli schermi di Tele Ticino, puff, alle 17:56, 17, ma in voce resteremo sempre qui.

Non solo bravissima Rihanna, ma anche di una bellezza stravolgente. La sto guardando perché è uscita da pochissimo una notizia su di lei. Vedere Rihanna in biancheria intima non è cosa rara, visto che lei firma una linea di biancheria intima, ma quando pubblica qualcosa di nuovo sui social, i fan, al di là della bellezza di ciò che pubblica, perché per esempio ha pubblicato delle foto dove indossa un completino intimo giallo che è indubbiamente molto sensuale. Il post ha sfiorato 2 milioni di like nel giro di poche ore, sicuramente saranno già aumentati mentre stiamo parlando, ma al di là delle foto che lei pubblica sui suoi profili social c'è una grande attesa, perché ricordiamoci che l'ultimo album è del 2016 e quindi tutti pensano che anche per un nuovo capo di biancheria intima, anche un nuovo capo di biancheria intima possa essere l'indizio per una nuova uscita discografica. 1, 2.

0: che no. La versione country di J-Ax, IP Yo-Yo, però anche no.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Indrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: Sono le 18.
5: Ticino News sera.
6: Cambio di rotta per la navigazione pubblica sul Lago Maggiore. La gestione delle prestazioni passa dalle mani della società di navigazione di Lugano a quelle della FART. Le criticità degli scorsi anni non hanno permesso un miglioramento dell'offerta, spiega il governo cantonale, risponde la SNL, ne prendiamo atto con forte preoccupazione. La Svizzera spezza una maledizione lunga 88 anni a Vancouver. I rossocrociati tornano a vincere una gara a eliminazione diretta ai mondiali battendo l'Algeria di Petkovic per 2-0. Agli ottavi la Nati incontrerà la vincitrice fra Ghana e Colombia. E l'Alba non ha frenato la passione di migliaia di ticinesi che questa mattina dalle 5 si sono riversati ai maxi schermi proposti nelle varie città per guardare la nazionale. Una partecipazione impressionante, ci racconta da Lugano il direttore della divisione 20, Claudio Chiapparino. Il Consiglio di Stato ha chiesto un credito da 5,4 milioni di franchi per importanti lavori sui fiumi ticinesi. A Riveo, i lavori già in corso necessitano di spese ulteriori a causa del rinvenimento di inquinanti. A Castione si lavorerà invece nei pressi delle nuove officine, mentre lo sbarramento sulla Tresa ha bisogno di manutenzione. Il futuro della mobilità aerea passa anche dal Ticino, svelati oggi ad Ambrì dei nuovi modelli di droni in grado di trasportare le persone. Presente in loco anche il Dipartimento delle Istituzioni, potrebbero aiutarci nei collegamenti fra una valle e l'altra, commenta Norman Gobbi. Chiudiamo con il meteo, domani sarà in prevalenza soleggiato, a basse quote, temperatura minima sui 18 gradi, massime invece attorno ai 31. Buonasera, ben ritrovati. L'informazione di giornata, come sempre, condensata in circa 30 minuti con il nostro telegiornale, con Ticino News, un'edizione che questa sera parte dal Lago Maggiore colpito proprio in queste ore da un vero e proprio scossone, lo possiamo definire così. La gestione delle prestazioni pubbliche entro fine anno passerà infatti dalla società di navigazione del Lago di Lugano alle FART, una scelta questa adottata dal Consiglio di Stato, ma è arrivata immediata anche la reazione proprio della SNL. Samuele Quadri.
7: Cambio di rotta per la navigazione del Lago Maggiore. Il timone della gestione delle prestazioni sul bacino è passato dalla società di navigazione del Lago di Lugano alle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Una decisione che intende permettere alle due società di sviluppare singolarmente al meglio l'offerta sui due laghi. Il presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali.
8: Ma evidentemente la continuità del trasporto pubblico, che è un'attività nell'interesse pubblico ed è sovvenzionata, e poi la capacità di saper fornire un servizio che convinca anche dal profilo turistico, perché questa è l'altra grande sfida sul Verbano che deve affrontare un operatore.
7: Una scelta da parte del Consiglio di Stato maturata dalle condizioni attuali che non permettono, sottolinea l'esecutivo, di soddisfare il potenziale della navigazione e aggiunge che le criticità riscontrate negli ultimi anni non hanno permesso un miglioramento dell'offerta.
8: Non voglio ripercorrere mesi di polemiche che ci sono state, comunque la parte sindacale avrebbe qualcosa da dire su questo tema, ma anche il servizio offerto all'utenza alle volte ha lasciato desiderare considerare lo stato dei pontili, per

0: esempio è stato un tema, il servizio fornito all'isola di Brissago non è sempre stato impeccabile, eccetera. Ecco, quindi alla lunga si sono accumulati dei temi e si è maturata la convinzione che un nuovo operatore più vicino allo Stato, perché FART è un'azienda partecipata in misura importante dal Cantone e dalla Confederazione, potesse meglio rispondere alle nostre aspettative.
1: Parte sindacale che conferma: la scelta FART per noi è una buona opzione, ci dice Angelo Stroppini del SEV. Con un'azienda abbiamo appena concluso un CCL di 5 anni e il partenariato sociale funziona. Non possiamo certo dire la stessa cosa con i rapporti di SNL. Siamo pronti sin da subito a negoziare con FART le condizioni di lavoro per i dipendenti sul Verbano. La SNL nel frattempo risponde al governo: prendiamo atto con forte preoccupazione della decisione del Consiglio di Stato. La società denuncia poi una poca trasparenza. Non è accettabile, scrivono, liquidare con una lettera senza dimostrare che la soluzione alternativa sia davvero più solida, più efficiente e meno onerosa per i contribuenti. Per Claudio Zali il tema è un altro.
0: Non è questo il senso della discussione, evidentemente non occorre fornire prove di questo genere. Vi sono questioni più logiche. SNL per esempio afferma di avere costantemente perso del denaro operando sul Verbano. Ecco che una discussione pragmatica a questo punto potrebbe far pensare che sia nell'interesse di tutti un cambio e che nessuno abbia alla fine da perderci. Se poi deve essere una questione di immagine, devo dire, avevo avviato dei contatti con la presidenza di SNL. Un po' a sorpresa è uscito un comunicato sul rilancio che non corrispondeva alla realtà delle nostre interlocuzioni. Ritengo vi siano i margini per poter comunque mediare e trovare una soluzione ragionata. Quello che non è più negoziabile però è la volontà di cambiare operatore per il prossimo anno. Si tratta di condividere i termini e i tempi di questo cambio della guardia.
1: Zali chiude dunque parzialmente le porte, o portelli per rimanere in tema, una decisione non digerita dalla SNL che intravede spiragli di discussione. SNL ribadisce la propria disponibilità a discutere ogni possibile evoluzione del modello di navigazione sul Verbano. Questione chiusa o aperta, ora le FART prenderanno le redini delle prestazioni dal 13 dicembre con la tratta pubblica del battello Locarno-Tenero-Magadino.
2: Adesso veniamo a quello che può essere a tutti gli effetti considerato l'evento di pubblico perlomeno del giorno, non solo perché la nazionale svizzera ha giocato oggi, fra l'altro imponendosi per 2-0 sull'Algeria e quindi qualificandosi per gli ottavi di finale, ma anche perché la partita si è disputata prestissimo nelle prime luci dell'alba. Malgrado questo ha comunque raccolto un discreto, anzi importante successo di pubblico, insomma nei vari maxi schermi perlomeno sparpagliati su tutto il cantone. E fra questo pubblico c'era anche il nostro Dominic Fumburg.
3: Buonasera Romano, sei ben informato, effettivamente c'ero anche io, è stata una bella levataccia, però ne è valsa la pena per l'emozione in piazza ovviamente, ma anche perché la Svizzera, come hai detto te, ha vinto 2-0 contro l'Algeria, si qualifica agli ottavi di finale, una partita che era cominciata anche in maniera non così semplice, perché l'Algeria i primi 10 minuti ha cercato di prendere il possesso di questa partita, è vero, senza crearsi grosse occasioni, però con tanto possesso palla, in questo momento difficile, poi ci ha pensato Manzambi con una grande progressione, un assist straordinario per Embolo a sbloccare la partita 1-0, da lì in avanti la situazione è migliorata, la Svizzera ha gestito senza rischiare tanto, senza concedere grosse occasioni all'Algeria, e poi la chiusa subito a inizio ripresa al 46esimo con Ndoye che ha raddoppiato 2-0, partita in cassaforte, come ha detto Svizzera agli ottavi di finale. Se guardiamo già un po' avanti, l'ottavo di finale si sa già sarà martedì alle 22, orario quindi più agevole per tutti, l'avversario invece è ancora da definire tra Colombia e Ghana, ma in ogni caso giusto dire che tra l'altro questo 16esimo si disputerà questa notte alle 3:30, ma come detto, che sia una o che sia l'altra avversaria, la Svizzera non parte certo battuta, anzi tutt'altro, perlomeno alla pari se non come favorita, penso in particolare contro il Ghana, anche se diamo un occhio a qualche dato statistico, per esempio il valore di mercato delle tre rose a confronto, ecco la Svizzera ha la rosa che vale di più, invece a livello di ranking FIFA la Colombia è leggermente avanti, 11esima contro la Svizzera 15esima, il Ghana invece è addirittura 65esimo, quindi insomma la Svizzera ha buone carte da giocarsi per raggiungere l'obiettivo dichiarato da Muratiakin a inizio mondiale, quello di fare il miglior mondiale della storia rosso-crociata, che sarebbe appunto equivarrebbe a raggiungere almeno il quarto di finale. Manca uno step, sarà appunto da fare martedì alle 22 contro Ghana o Colombia.
2: In tutto questo c'è questo giocatore, no? Lo possiamo quasi definire il caso Manzambi, è diventato forse il giocatore più chiacchierato, esageriamo, più chiacchierato del mondiale?
3: No, c'è del vero in questa affermazione. È salito alle luci della ribalta dopo, a livello internazionale, dopo la seconda partita, quella contro la Bosnia, quando è entrato in 20 minuti, ha fatto doppietta, ha procurato un rigore, ha procurato il rosso contro la Bosnia, vedete, l'ha decisa praticamente da solo. Poi dopo da lì è nato tanto chiacchiericcio anche in Svizzera sul suo ruolo, perché la prima era entrato partita in corso, anche la seconda appunto contro la Bosnia, e poi si è parlato tanto, deve essere titolare oppure è giusto mantenerlo come riserva di lusso. Ebbene, Yakin si è deciso anche lui, a partire dalla terza partita contro il Canada, di farlo giocare come titolare. Già lì l'aveva ben ripagato, era andato di nuovo a segno. Ebbene, anche ieri decisivo, come detto, con questa progressione impressionante, il dribbling in area, l'assist per Embolo, veramente ha cambiato un po' la dinamica di questa partita, che come detto nei primi 10 minuti ha visto soprattutto l'Algeria prendere il possesso della partita.
2: C'è già fra l'altro qualche club che se lo sta adocchiando.
3: Sì, no, assolutamente. Ricordiamo che lui è sotto contratto con il Freiburg, con cui tra l'altro ha fatto benissimo, una bellissima stagione in Bundesliga e anche in Europa League, dove ha raggiunto la finale. E adesso ovviamente le sirene di mercato sono fortissime per lui, si parla già di Newcastle United, pure addirittura il Freiburg qualche giorno, qualche settimana fa, si è detto ha accettato l'offerta del club inglese. Invece Manzambi non era convinto, ma sicuramente più andranno avanti le partite di questo mondiale, più aumenteranno le pretendenti. E sarà felice anche il Freiburg, che aumenterà sempre di più il prezzo, ormai si parla già di 50, 60, addirittura forse 70 milioni, veramente numeri da capogiro per il talento rosso crociato.
2: Dove hai visto la partita? Non so se l'hai detto all'inizio.
3: No, solo detto che ero in piazza, però ero a Lugano. Quale? Effettivamente.
2: Com'era l'ambiente?
3: È un bel ambiente, anche tanta gente, veramente per essere le 5 del mattino, anzi 4 e mezza, arrivi lì un po' prima, veramente non mi aspettavo così tanta gente. Forse non il clima grande da festa e con cori e tutto, magari è dovuto anche all'ora veramente presto, però comunque una buona frequentazione, molto più di quello che mi aspettavo, quindi sicuramente una bella mattinata.
2: Era quasi più quello l'evento, cioè il fatto che si giocasse così presto e che ha cementato, no, anche il pubblico, quasi del match in sé, no?
3: Sì, no, è sicuramente stata una cosa particolare. Andare così presto il mattino a vedere una partita in piazza, una roba che perlomeno, ecco, io non l'avevo mai vissuto. È vero che non sono ancora vecchissimo, ma se penso ai mondiali, Germania, Russia, Sudafrica, quindi tutti praticamente nella stessa nostra time zone, e adesso chiaramente in America. Bisogna anche dire che ci era andata bene nelle 3 partite del girone, abbiamo sempre giocato alle 9 altre nazioni, ecco, gli era andata male già nei gironi, a noi è toccato adesso in questo 16esimo di finale con questa partita alle 5, come detto, l'ottavo alle 10 di sera.
2: Ci va un po' meglio.
3: Sì.
2: Grazie Dominic, allora andiamo a vedere come è andata effettivamente questa mattina, cominciata sì con una levataccia, ma poi continuata con un risultato che di certo ha ripagato lo sforzo. Ci racconta tutto Robert Kretschmar.
4: Gol Vargas!
5: Oh, sto sognando.

4:50 circa, mancano circa 10 minuti all'inizio di questa partita Svizzera-Algeria. Siamo arrivati qua a Lugano in piazza Manzoni, come potete vedere alle mie spalle la piazza è gremita, sono tantissimi gli intrepidi coraggiosi che si sono svegliati, che sono venuti a vedere questa partita in piazza, a tifare insieme nonostante l'orario che possiamo definire per molti proibitivo.

0: È finito da pochi istanti il primo tempo, Svizzera in vantaggio 1-0. Allora andiamo a tastare il polso delle persone presenti qui a Lugano.
1: Soddisfatto per come sta andando la partita. Loro hanno grandi palleggiatori e non è evidente, soprattutto nello stretto. Speriamo di resistere.
2: All'inizio hanno spinto bene gli algerini, però adesso stiamo riprendendo tutto bene, con calma. Ce la facciamo, la portiamo a casa.
3: È equilibrato, secondo me. La Svizzera comunque ha meritato, per i miei punti di vista.
4: Come sempre Manzavi ci fa sognare, questo mondiale grandissimo.
5: È stato bello, emozionante, c'è stato un bel gol.
6: Allora si spera in bene, dobbiamo giocare comunque bene anche nel secondo tempo, tenere palla, non rischiare troppo.
3: Abbiamo un giocatore che è veramente un fenomeno, Manzavi è un giocatore che veramente ha un futuro brillante davanti e sono molto fiducioso.
0: Com'è invece l'esperienza, svegliarsi alle 5 e arrivare qua a Piazza Gremita?
1: È dura perché o fai dritto o dormi poco, quindi comunque non è evidente, però dai, l'ambiente c'è, si resiste, via.
7: Stanotte non ho dormito tanto perché ormai aspettavo la partita, però no, bellissimo, bellissimo. Poi vedere l'alba così è stupendo.
8: Diciamo che svegliarsi al mattino è stata un po' un'esperienza e eravamo tutti assieme, eravamo tutti uniti, era bello.
6: Sì, fa strano che comunque ho messo la sveglia per svegliarmi presto, però sono mega gasata.
2: Abbiamo dormito 3 ore, siamo arrivati in moto, ho detto no, la Svizzera dobbiamo farlo. Esperienza da fare.
3: Bisogna avere il fisico, secondo me. Noi abbiamo fatto una scelta di non dormire e quindi siamo arrivati qua alle 5 di mattina, abbastanza un po' così, ma la Svizzera ci ha caricati.
4: Sì, io li ho raggiunti prima, ho dormito un po' perché oggi devo andare al lavoro dopo, quindi però sicuramente ti caricano, di sicuro andrò contento al lavoro.
3: Un'esperienza che capita una volta, secondo me, nella vita, quindi l'ho fatta per forza. Poi c'è un sacco di gente, un bellissimo ambiente, quindi sono contento di averlo fatto.
9: Fa strano vedere così tanta gente, perché comunque è una partita che inizia molto presto, però fa sempre piacere vedere tutti questi tifosi della Svizzera che si ritrovano per guardare la nazionale.
0: Appena iniziato il secondo tempo la Svizzera si è immediatamente portata sul 2-0 con una grandissima reazione da parte della piazza. E noi peraltro abbiamo incontrato il direttore della divisione eventi della città, Claudio Chiapparino, a cui abbiamo chiesto, ecco, se si aspettava questa grandissima affluenza qui a Lugano.
10: È impressionante, non sappiamo se è stata per tutti una levataccia, perché magari qualcuno non è andato neanche a letto, ma vediamo una piazza talmente piena, addirittura oserei dire che è più piena di quando le partite sono in un orario più ragionevole.
0: Era difficile aspettarsela una presenza così ampia.
10: Ancora prima della fine del primo tempo hanno mangiato tutto, hanno bevuto tutto quello che c'era a disposizione di succhi, di caffè e di Gipfel. E adesso evidentemente incominciano con le altre bibite, perché la gente qui ha sete, ha fame e non c'è tanto di tanti ristoranti, tanti caffè aperti. Magari siamo stati un po' tutti spiazzati dal fatto che c'è veramente tantissima, tantissima gente.
0: La partita da qualche minuto è terminata 2-0. E qua sul lungolago è iniziata la festa, si è iniziato a clacsonare. Vittoria importante alla Svizzera, che si è qualificata agli ottavi di finale.
11: È andata bene, mi aspettavo di più, importante passare, sì.
12: Mi è dispiaciuto un po' per l'Algeria, perché è un bel paese, però vabbè, bravi svizzeri.
13: Chiedo scusa in Mondovisione a Denis Zakaria, migliore in campo.
0: Oggi si festeggia.
13: Sì, no, si deve anche lavorare purtroppo, però sì. No, si è tolto un dente, comunque abbiamo passato un turno ai mondiali, non era scontato.
14: Secondo me andrà molto molto molto in avanti.
15: Penso che abbiamo visto una bella Svizzera, adesso possiamo andare a dormire.
16: Bello qua in piazza tutti insieme, con tutto il popolo luganese, ci siamo divertiti.
17: Rider, non può sbagliare un gol così, però. Da lì stavo per sognare, quel gol di Rider era veramente perfetto. Però va bene così, ragazzi, e andiamo avanti fino in fondo, dove che voglio arrivare fino in fondo con questa nazionale.
18: Vai.
17: Vamos!
18: Op Suisse! Lasciamo queste note colorate ed euforiche e torniamo a concentrarci adesso sulla cronaca di giornata, perché il Consiglio di Stato ha deciso alcuni importanti investimenti per il risanamento e la sistemazione di alcuni fiumi ticinesi, ma anche per il rinnovamento dei sistemi di misurazione e delle carte dei pericoli.
19: Lavori grossi sui fiumi ticinesi. Il governo infatti ha richiesto un credito da 5,4 milioni di franchi per alcuni importanti interventi che vanno dalla Valle Maggia al Malcantone. A Riveo, poco a sud del ponte di Visletto, la rinaturazione del fiume, iniziata nel 2023, sta presentando un conto più salato a causa di importanti inquinamenti emersi nella zona. A Castione, invece, nei pressi delle future nuove officine, sarà fatto un lavoro per contenere i fenomeni di roscellamento, spostamento di detriti e caduta sassi. Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua.
20: Allora, ad Arbedo il comune mette in sicurezza la zona artigianale, va a completare le opere che le ferrovie hanno già realizzato per proteggere il nuovo stabilimento. Si tratta di intercettare le acque superficiali, quindi il deflusso di ruscellamento, e in quel punto c'è anche un problema di flusso detritico che la camera permette di risolvere.
19: Spostandoci più a sud, nel Malcantone, lo sbarramento che sul fiume Tresa regola il deflusso del lago di Lugano ha bisogno di manutenzione.
20: Sulla Tresa, Ponte Tresa, c'è la regolazione del lago di Lugano, quindi una traversa che permette di mantenere un livello sicuro del lago di Lugano e, diciamo, garantire un deflusso adeguato anche sulla Tresa. Questo impianto necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria, qui faremo manutenzione straordinaria per garantirne l'efficacia nel tempo, per la sicurezza quindi e per l'ambiente.
19: Gli altri lavori riguardano strumenti preventivi. La rete di idrometeorologia cantonale, gestita dalla SUPSI, necessita infatti di rinnovamento, in particolare laddove gli strumenti sono obsoleti. Sono poi necessari investimenti per il continuo lavoro di rinnovamento dei piani delle zone di pericolo.
20: Le carte del pericolo non sono mai dei documenti che si fanno per sempre. Ogni 15 anni o dopo un evento importante va verificata l'attualità del documento, vanno spesso aggiornati perché cambia la situazione sul territorio, si acquisiscono nuove conoscenze oppure anche la tecnologia, quindi la tecnica per allestire queste carte del pericolo evolve, quindi vanno portati al livello della conoscenza del momento.
18: Ci spostiamo, o per certi aspetti rimaniamo, insomma, in Leventina, lo facciamo perché oggi sono stati svelati dei nuovi droni in grado, pensate, di trasportare le persone, una nuova tecnologia che interessa anche al nostro cantone.
21: 16 motori, 2 posti e un decollo completamente verticale. Le H216S è il primo aeromobile elettrico di questo tipo a volare in Svizzera, più precisamente ad Ambrì. Un progetto che punta a portare nei cieli una nuova forma di mobilità, pensata soprattutto per il trasporto di persone nelle regioni alpine. Per il momento però il volo è stato effettuato senza passeggeri a bordo. A raccontarci com'è nata l'idea è il CFO di Drone Via, Paolo Franchini.
22: Il progetto è nato proprio da un sogno, che è quello di andare a sostituire oggi il sistema di risalita verso le montagne garantito dalle funivie, e cercare con dei nuovi velivoli tecnologici di andare a sostituire o dare un'alternativa a questo sistema di trasporto.
21: Il decollo di oggi rappresenta un traguardo importante per l'azienda ticinese, frutto di mesi di lavoro e preparazione. Un momento che segna l'inizio di un progetto con lo sguardo rivolto al futuro.
22: Un vero successo, perché appunto abbiamo iniziato 2 anni fa con questa prima analisi, quindi questa prima società, e da quando abbiamo trovato l'accordo anche con la Yang di organizzare un primo volo, quindi da gennaio chiedere le autorizzazioni, dove di solito sono tempi abbastanza lunghi, si può parlare anche di anni, e in 4-5 mesi siamo riusciti a ricevere questa prima autorizzazione al volo, che durerà fino a ottobre, e in questa fase appunto potremo andare a fare tutto quello che sono gli accertamenti e dimostrare appunto che il velivolo comunque è sicuro.
21: Un risultato che guarda però anche oltre l'azienda. Il progetto si inserisce infatti in un contesto più ampio di sviluppo dell'innovazione in Ticino. Il cantone può già contare su un centro di competenza dedicato ai droni e punta a creare le condizioni per far crescere questo settore. Ma quale valore può avere concretamente per il nostro territorio? Sentiamo Norman Gobbi, consigliere di Stato.
1: progetto, questa idea permetterebbe per esempio di superare alcune difficoltà che abbiamo sul nostro territorio, conformato da montagne come qui in Alta Leventina, pensando ai collegamenti tra una valle e l'altra che sono molto lunghi sulla strada e anche molto costosi, con soluzioni alternative. Evidentemente bisogna aspettare l'evoluzione della tecnica, ma in questo il Ticino è comunque uno dei cantoni più innovativi a livello svizzero e garantiamo anche condizioni di sicurezza ma anche di attenzione al territorio elevate.
21: Non solo il primo volo in Svizzera. La giornata è stata anche l'occasione per ufficializzare un accordo di collaborazione tra Dronevia e Dehan, l'azienda cinese che produce il velivolo. Per il costruttore, che collabora già con diversi paesi, contare su un partner locale rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del progetto. Victoria Jingxiang, presidente di Dehan Europa.
5: We think it's a very meaningful, significant.
7: L'innovazione e la mobilità per la Svizzera per noi è molto importante. Vorremmo creare questa innovazione sostenibile e sicura, accessibile anche per la popolazione svizzera.
5: Green, safe air mobility to be able to accessible for Switzerland citizens.
18: Torniamo adesso a parlare della vittoria della nazionale svizzera, perché oggi a Vancouver a tifare rossocrociati c'era anche il presidente della confederazione Guy Parmelin. Allora partiamo da qui la nostra rubrica Click, curata questa sera da Laura Milani.
23: Sì, buonasera Guy Parmelin, che ha fatto parlare, ha fatto sorridere più per il cappellino che ha indossato durante questa partita, lo vediamo in una foto postata sui social. Questo cappellino porta infatti la scritta Switzerland Great Since 1291, uno slogan che si addice alla vittoria, certo, ma che richiama anche il celebre mantra di Donald Trump, Make America Great Again. E c'è Parmelin che si è anche complimentato con l'allenatore della Svizzera, Murat Yakin, si è complimentato con la squadra sui social, ha scritto andiamo. Comunque il presidente della confederazione si trovava in America, sì, per assistere in Nord America, per assistere alla partita, ma anche per una missione economica e scientifica. Lunedì infatti negli Stati Uniti ha incontrato il rappresentante commerciale.
18: E a proposito di Stati Uniti, il Great American State Fair, la manifestazione promossa in questi giorni dall'amministrazione Trump per festeggiare i 250 anni di indipendenza, si sta rivelando un vero flop.
23: Sì, un flop dovuto a problemi di maltempo, a un blackout, ma anche per la pochissima presenza a questo evento che dovrebbe trasformarsi, cioè almeno avrebbe dovuto trasformarsi in una grande celebrazione degli Stati Uniti e della loro storia. Evocativo questo video postato su X da un utente relativo a un evento di martedì. Diciamo che appunto l'affluenza è ben lontana da quella che si attendevano gli organizzatori. Pare ci fossero più musicisti sul palco che appunto visitatori, e secondo le agenzie sarebbero anche 10 almeno gli stati che si sono rifiutati di inviare delegazioni ufficiali alla manifestazione, e forse anche un segno del consenso di Trump che ha veramente toccato i minimi storici.
18: Chiudiamo volando virtualmente in Tasmania, dove vive una nuova star dei social. Si chiama Neil, non so come pronunciarlo, comunque è un elefante marino.
23: Direi Neil, sì, un esemplare di elefante marino di 5 anni che pesa quasi una tonnellata e che, pensate, sui social conta più follower del doppio della popolazione umana della Tasmania. Appunto lo vediamo immortalato da video amatoriali, approdato a terra per il suo tour semestrale delle cittadine costiere dopo mesi passati a nutrirsi in mare. E diciamo che Neil, sì, è un po' irruento, ha creato qualche problema al traffico, danni alle infrastrutture, dicevo pesa una tonnellata, comunque per la maggior parte del tempo se ne sta in realtà tranquillo a riposare, e le autorità hanno esortato il pubblico a non rivelare il nome della città dove si trova, anche a mantenersi a una distanza di sicurezza, anche per il benessere dell'animale chiaramente. Comunque gli esperti spiegano che il comportamento di Neil è del tutto normale per un giovane maschio della specie, perché i maschi iniziano anche a esercitarsi nei combattimenti che da adulti serviranno a contendersi il territorio, e diciamo che in assenza di altri esemplari con cui confrontarsi, Neil a volte finisce per misurarsi con quel che trova, e appunto a volte sono delle automobili.
18: Non è molto diverso dai maschi della specie umana, è vero, questo da dire. Grazie mille Laura Milani, il nostro telegiornale Il giornale termina qua, grazie per averci seguiti appunto, e a tutti una buona serata.

0: racconti d'estate.
1: Anche noi abbiamo le nostre note di colore, non solo Ticino News sera. Tra l'altro, fatemi aprire una parentesi, permettetemi di fare i complimenti a Robert Kretschmer per il suo servizio dedicato alla cronaca della partita, dal suono della sveglia sino al carosello finale. È stato veramente un servizio bellissimo, pieno di entusiasmo, di gioia e di colore, per l'appunto. Anche noi abbiamo delle note di colore in questo palinsesto estivo. Per esempio, parliamo dei vizietti, delle coccole che vogliono alcuni artisti quando devono salire sul palco e quando sono in tour. È stata fatta una sorta di classifica. Diciamo che il personaggio più esigente da super lusso è Mariah Carey, che vuole dei cuccioli di cane per farla sentire a suo agio. Poi qui non c'è giudizio, però valutate voi, 20 cucchiai bianchi usa e getta. Non sia mai che si debba usare lo stesso cucchiaio per mangiare. 20, devono essere 20. Stanza sempre a temperatura precisa, questo lo posso capire perché gli sbalzi di temperatura vanno a toccare le corde vocali e non c'è niente di più prezioso per un cantante di corde vocali che funzionino sempre. Personale dedicato solo a portarle fiori. Quindi, se io sono la persona che deve portare i fiori a Mariah Carey, non le posso portare l'acqua, perché il mio compito è solo di portare i fiori. Camerino con candele profumate specifiche su indicazione della diretta interessata. Passiamo a Jennifer Lopez, che è famosa per richiedere camerini arredati esclusivamente in bianco. Tanto per fare un esempio, vuole divani bianchi, fiori bianchi, candele bianche, tende bianche, un'estetica total white. Queste sono le sue richieste. Se mi volete, così deve essere il mio camerino. Parliamo di Kanye West, il barbiere a disposizione, sempre disponibile, un barbiere personale, sedie specifiche e camerini allestiti come se si trovasse in un hotel a 5 stelle. E chiudiamo, visto che abbiamo anche ascoltata, con Lady Gaga, vuole la stanza calda. Lady Gaga chiede che il camerino sia sempre a una temperatura molto alta, sembra un po' esagerata, però vabbè, attorno ai 25-26 gradi, per mantenere la voce in forma. Queste sono le coccole che richiedono gli artisti, quindi sappiate che se li volete ingaggiare ci sono delle regole pre-performance da rispettare.

0: penso che lo immaginiate, però ve lo dico, dato che non l'ho raccontato ad inizio puntata. Anche questa sera si gioca insieme, ci saranno due momenti di gioco, momenti di gioco legato anche ai racconti, alle note di colore che vi faccio con racconti d'estate. Quindi si giocherà attraverso WhatsApp, ci sarà la possibilità di vincere il set completo di figurine di speaker e giornalisti di Radio 3 da appiccicare sull'album, riceverete il tutto direttamente a casa. Quindi tra un po' giocheremo insieme. Se siete invece appassionati di Adele, la ascolteremo dopo la pubblicità.
1: Tele suona, questa è Radio 3, è Radio 3.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

delle voci più difficili da imitare e una delle voci con le quali non ti puoi mettere in competizione, perché lei è oltre ogni possibilità. Dopo Adele, che avete molto apprezzato, ci sono i Maroon 5.

0: Sì, ma quando si è direttori di una struttura, voglio dire, si può parlare anche senza cuffie, si è in grado di farlo lo stesso. Ti ricordi i tempi delle prime radio dove effettivamente a volte si trasmetteva anche senza cuffie?
1: Sì, ma tanto non funziona niente qui.
0: Ma io ti sento benissimo.
1: Sì, tu mi senti, ma vabbè, sì. Non sono abituato a trasmettere senza cuffie.
0: Va bene, ti dico io se sta succedendo qualcosa di orribile, ma non credo. Abbiamo ospite Sasha Dal Col, che è passato di qua. Ma ti senti?
1: No, è ufficialmente tutto rotto.
0: Vai a prendere un altro paio di cuffie mentre io intrattengo e leggo il messaggio, perché contiene una informazione sul traffico. Il messaggio di Jean, che dice che c'è una forte colonna da Coldrerio verso Brogeda, e io gli chiedo, creata dal cappellino, perché mi ha mandato una foto con il nostro cappellino sopra il suo navigatore, e ho la sensazione che abbia mandato in tilt il traffico. Comunque sappiate che da Coldrerio verso Brogeda c'è una forte colonna. Benvenuta Sasha Dal Col.
1: Grazie, buonasera. Adesso sento te e sento pure me.
0: Oh, ottimo, avere un riscontro di com'è la propria voce non è mai male. Che novità ci porti?
1: Io niente, io in realtà sono venuto a salutarti perché come sai il periodo estivo avanza,
0: sì,
1: e quindi me ne vado in vacanza.
0: Certo.
1: Vedi, ho fatto anche la rima.
0: Mamma mia, Dante a quest'ora sta dicendo
1: spostati.
0: Dante spostati, perché la Divina Commedia mo la riscrive lui. Dove vai?
1: Se posso dirlo, posso mantenere una certa discrezione o devo comunicare?
0: No, vai al mare, in montagna o a visitare un posto?
1: Tutte e tre le cose, vado al mare, in montagna e a visitare un posto.
0: Lui sì che sa tenere la suspense, infatti già ti arrivano gli auguri di buona vacanza.
1: Grazie, no, sarà un volo molto lungo e andrò nel Giappone del Nord.
0: Ok, hai intenzione di tornare o ti fermi là?
1: Allora, c'era Radio Sapporo che sta cercando dei microfonisti.
0: Ah, i microfonisti.
1: Eh sì, perché con la lingua non me la cavo benissimo e quindi se non mi vedete tornare, sì, sappiate che sarò a Radio Sapporo.
0: Vabbè, ma coi gesti ci si capisce, voglio dire. È vero che non gesticolano molto, che è più di queste parti avere una...
1: Sono stato più volte in Giappone e anche senza l'inglese, perché lo parlano pochissimo, non so come, ma ci si intende.
0: Ah, è bellissima questa cosa. Io non so se potrei resistere senza capire e senza riuscire a comunicare, però avete trovato un modo per comunicare, buon per te.
1: Ma poi loro ti mettono a tuo agio, anche quando devi scegliere un menù al ristorante, ci sono proprio i modellini in miniatura, no? E quindi tu basta che indichi ciò che desideri. Sono pronti ad accoglierti, a renderti la vita più facile.
0: Che
1: per
0: bello.
1: Questo che mi piace.
0: Che bello. E allora auguriamo buone vacanze al nostro direttour Sasha Dal Col. Riposati, divertiti, goditi tutto ciò che si può godere e torna con grandi energie.
1: Posso estendere l'augurio anche a tutti coloro che ci ascoltano?
0: Ma puoi fare quel che vuoi, eh?
1: Sia che insomma abbiano deciso di rimanere a casa, di andare in montagna, al mare, a vedere un posto, come dici tu.
0: Sì.
1: Insomma, auguro a tutti una buona estate, un'estate da speriamo che con le temperature rimanga come in questi giorni, non come una settimana fa, perché così secondo me è ancora vivibile l'estate. Speriamo che la Nazionale Rosso Crociata possa regalarci altre emozioni come quelle di stanotte all'alba. Dormivo io,
0: anch'io.
1: Però ho visto il servizio di Robert Kretschmer,
0: anch'io gli ho fatto i complimenti, sì, perché è stato un servizio bellissimo, ma devo dire che a mezzanotte e mezza gli occhi mi si chiudevano, la testa mi si reclinava in avanti e quindi mi sono catapultata nel letto.
1: E vabbè, però era alle 5 del mattino la partita, no? Potevi anche svegliare. Io ho messo la sveglia alle 5:45 e poi mi sono riaddormentata.
0: Ecco, appunto, parla lui. Grazie e buone vacanze.
1: Grazie Patti, a voi.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.com.

problema sulle strade e autostrade della nostra regione. Vediamo nel dettaglio. Sulla A2 direzione sud tra Rivera e la Galleria di San Nicolao il traffico è fortemente rallentato e ci sono ritardi sino a 20 minuti. Parliamo anche di Mendrisio e Stabio, dove si registrano come sempre a quest'ora dei rallentamenti, e vi devo anche aggiornare sulla tratta Manno-Caslano, c'è il traffico congestionato, e sulla A2 direzione sud tra Chiasso e la frontiera di Chiasso-Brogeda anche in questo caso rallentamenti da segnalare.

arrivano per te delle rassicurazioni. Direttore, è bello che ti chiamano direttore Sasha. Se me la sono cavata io, non io, la persona che sta scrivendo, in Corea del Sud specifico, te la caverai splendidamente tu in Giappone. Sono molto curiosa di sapere come siete riusciti a comunicare. Avrete avuto il traduttore. Sono un autotrasportatore. Guarda che da Bellinzona a Galleria di San Nicolai in questo momento è tutto scorrevole fino Lugano Nord, direzione

0: Sud, grazie autotrasportatore. Non ci posso credere che un autotrasportatore in questo momento ci saluti, evviva!
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Vi dico solo, vi do un piccolo, faccio un piccolo spoilerino o vi do un'indicazione. Tra poco, ma non so tra quanto, giocheremo insieme, quindi abbiamo parlato di parecchie cose e non è detto che degli argomenti che abbiamo toccato insieme uno possa essere l'argomento su cui faremo la domanda per farvi portare a casa tutte, ma dico tutte le figurine degli speaker e dei giornalisti di Radio 3i.

Qualcosa non si muove invece per quanto riguarda via Carlo Maderno tra Capolago e Mendrisio. La strada è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio, una comunicazione che ci è appena arrivata da Via Swiss, quindi evitate chiaramente quella zona e in tempo reale vi diremo anche quando la strada sarà riaperta, ma al momento la situazione di chiusura è destinata a protrarsi per un po' di tempo. La musica che vi piace, la musica firmata Keane.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
2: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
2: Ti aspettiamo.
3: È una Golf, ma dal prezzo impensabile. Nuova Golf Value, ben accessoriata, tua a 299 franchi al mese. Design, tecnologia e prestazioni. Tutto quello che cerchi in un'unica auto. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Scoprila da Tognetti Auto, a Gordola e Ascona. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: valore aggiunto in questa canzone di Nina Zilli, 50.000, c'è cioè il lavoro di un grandissimo produttore internazionale che è Musti. E dopo Nina Zilli cosa facciamo? Giochiamo!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Giochiamo con il set completo delle figurine degli speaker e dei giornalisti di Radio 3, una busta sigillatissima che vi arriva direttamente a casa. Si gioca attraverso WhatsApp 079 449 95 37 e si gioca dando la risposta esatta alla domanda che sto per farvi, un argomento che abbiamo trattato circa una mezz'oretta fa. Abbiamo parlato dei vizi, delle abitudini dei cantanti che vogliono essere coccolati e quindi hanno delle richieste ben precise che il personale che li assiste deve accontentare prima che loro salgano sul palco e eseguano il concerto che devono eseguire. Abbiamo parlato di Jennifer Lopez, che vuole un camerino e tutti gli accessori dello stesso colore. Vorrei sapere se vuole accessori interamente di colore giallo, in questo caso rispondete 1, se invece vuole accessori di colore bianco rispondete 2, se vuole accessori di colore rosso rispondete 3.

un urlo disperato quello di Biagio Antonacci, liberatemi, e un urlo di gioia invece quello della nostra ascoltatrice che si è aggiudicata tutto il set di figurine degli speaker e dei giornalisti di Radio 3i, che si chiama Nina di Giubiasco, che riceverà il bustone direttamente a casa. E per chi ci ha tentato per l'ennesima volta e non è riuscito ad aggiudicarselo, ci sarà un altro momento di gioco dopo le 8 di questa sera, quindi teneteci accesi, e poi si gioca anche domani, dopo.

0: un'ascoltatrice che attraverso la chat di WhatsApp chiedeva maggiori dettagli riguardo l'incendio che Via Suis ha segnalato e che tra l'altro riconferma e che riguarda Via Carlo Maderno tra Capolago e Mendrisio, dove in entrambe le direzioni la strada è chiusa per un incendio.
1: Questa è Radio 3
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

questo è sicuramente un grande classico, tra l'altro la fortuna di Cliff Richard come di altri suoi contemporanei era che le canzoni avevano una durata pazzesca in termini di notorietà, in termini anche di messa in onda da parte dei canali radio. Ha scavallato praticamente, è stata pubblicata nel 1979, ma nel 1980 si continuava ad ascoltare la sua canzone, cosa che in questo periodo è un po' più difficile che accada. Molto attenta Susy per quanto riguarda il colore più amato da Jennifer Lopez, perché dice ma ama anche il marrone, il color cammello, è vero, per quanto riguarda i vestiti, l'abbigliamento, perché spesso veste marrone, spesso veste color panna, ma è intransigente, te lo posso garantire, per quanto riguarda le regole dell'arredamento del suo camerino, perché tutto ciò che entra nel suo camerino deve essere rigorosamente bianco.

la voce di un appassionato di calcio pazzesco, sfegatato, tant'è vero che l'ho soprannominato Frank Mundial, che scrive: buona serata, Melide è in festa per la vittoria della Svizzera, buon weekend a te. Ma guarda che tutti sono in festa per la vittoria della Nati, c'è un po' di stanchezza che serpeggia di qua e di là, perché c'è chi ha preso il lungo e quindi non è neanche andato a dormire pur di arrivare alle 5 di mattina per la partita.

0: di solito dicono, vabbè, non si fanno differenze di genere, però è abbastanza comune sentir dire che le donne sono multitasking, cioè sanno fare tante cose insieme. In questo caso però vorrei spezzare una lancia a favore di un appartenente al sesso maschile che è davvero multitasking, ma ve l'ho raccontato più volte quando ci imbattiamo nella figura di Will Smith, perché non è semplicemente un attore, ha veramente fatto tante cose nell'ambito ovviamente del suo settore, dello spettacolo, della recitazione, perché lui è attore, è diventato regista, è cantante e ha una famiglia, come dire, ricca di risorse, risorse in genere tutte impiegate nel mondo dello spettacolo, tant'è vero che alcuni dei suoi figli sono supportati da lui, per cui è veramente un uomo dalle molteplici sfaccettature. Beh, del resto, insomma, ci ricordiamo anche film memorabili, oltre che canzoni gradevoli da ascoltare come questa, Just the Two of Us. Lui è Will Smith.
1: Questa è Radio 3. Yeah. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: 19.58.
4: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: L'infotraffico.
0: Cerco subito di darvi qualche aggiornamento sulla situazione del traffico. Vediamo che comunicazione ci manda via Swiss, ne arriva una proprio in questo momento. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao il traffico è ancora rallentato. E sempre sulla A2 in direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso ci sono rallentamenti.

0: Racconti d'estate.
1: Altra nota di colore, io vi posso garantire che non vedevo l'ora che arrivasse questa classifica, perché non intendendomi di sport, ma di nessuno in generale, qualcuno mi fa il nome di un calciatore, visto che stiamo parlando di mondiali, io non so abbinare il nome a un volto, ma c'è qualcuno che li ha osservati molto attentamente, tutti, dico tutti, tutto il parco giocatori del Mondiale 2026. È Vogt Teen che ha stilato la classifica dei più belli dei Mondiali 2026, e adesso nella notizia ci vogliamo sguazzare. In testa alla classifica, io non so se pronuncerò correttamente i nomi, ma fate finta di niente, anche cioè, se uno non ne sa di una cosa fa del suo meglio. Jude Bellingham, Inghilterra, Real Madrid, descritto come il vero sex symbol del torneo, una calamita dicono per media e social, quindi andremo a vedere. Al secondo posto Michel Olysee, ci sta come pronuncia, Francia, gioca nel Bayern Monaco, apprezzato per l'eleganza nei movimenti e è molto stiloso quando esulta. Nico Paz, Argentina, gioca nel Como, è la sorpresa del torneo, 21 anni, nato a Tenerife, sì, ma diteci perché la sorpresa del torneo, vabbè. Continuiamo con questa classifica a scendere però, Fernan Torres, della Spagna, gioca nel Barcellona, pare che sia tra i più virali sul web, e qui bisognerebbe interpellare Michael Casanova per riuscire a capire perché. Pedri, della Spagna, è considerato uno dei bellissimi del torneo, ma quanto capisco non come colui che gioca nella nazionale inglese, ma di fatto poi gioca nel Real Madrid.

0: Madrid, cioè Bellingham. Brahim Diaz del Marocco è stato soprannominato lo scapolo d'oro, protagonista di grande seguito sui social, forse perché ci sono tante persone che vogliono fidanzarsi con lui. Adesso arriviamo a una pronuncia improbabile, quindi errori dietro errori. Cho Ge-sung della Corea del Sud, un fenomeno virale, era già una star dei mondiali precedenti. Figuratevi, non so niente di questi, figuriamoci se posso ricordarmi qualcosa dei precedenti. Tim Payne, Nuova Zelanda, passato da 4.700 a quasi 800.000 followers in pochissime ore grazie a una sfida virale. Ma dato che in testa alla classifica di Vogue Teen, non l'ho fatta io sta classifica, l'ha fatta questa rivista, i più belli del mondiale 2026, c'è questo Bellingham inglese, gioca nel Real Madrid, considerato un vero e proprio sex symbol. Vado subito a vedere.
1: What

0: grande George Benson, lui e la sua chitarra che ormai ha customizzato, quindi ha fatto questa joint venture, chiamiamola così, collaborazione con Ibanez, e quindi ha le sue chitarre sistemate a dovere come vuole lui per poter fare i concerti, e ne fa tantissimissimissimi. Stiamo prima sul traffico perché c'è Rossio che ha un messaggio per voi automobilisti, sentiamo.
1: Ciao Pati, buonasera. Cavalcavia di Mano Libero, entrata a Lugano Nord all'autostrada, anche libera. Si vede un po' di traffico più in là verso l'aeroporto di Agno, però niente di che come era prima. Saluti!
0: Grazie mille per questo aggiornamento. Torniamo per un attimo soltanto sulla classifica dei più belli dei mondiali 2026 secondo Vogue Teen, mai andata così tanto su santo Google a controllare per immagini, viso per viso, tutti i nomi che sono stati fatti. Io non so se ho gusti difficili, ma non mi piace nessuno, ma nessuno. E tra l'altro c'è, sicuramente ho sbagliato un sacco di pronunce, ma c'è qualcuno che vorrebbe, ecco per esempio il giocatore della Corea del Sud, diciamo il più carino, non è il mio genere ma è più carino, qualcuno che mi vuol sentir ripetere il nome del calciatore della Corea del Sud, io ci riprovo, vado così a intuito non sapendo il coreano. Cho Ge-sung, sembra un po' dialetto però io lo pronuncio così. Chi poi, se volete fare delle correzioni e se c'è qualcuno, ecco, anche Rossio dice idem, tutti bruttini. No, ma alcuni, anche la Stefi dice ma neanche a me. Quindi vorrei sapere, se conoscere quantomeno chi ha fatto questa selezione di Vogue Teen, magari a Natale facciamo una colletta e regaliamo un paio d'occhiali.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quanto l'abbiamo ascoltata insieme questa canzone, ci ha letteralmente fatto impazzire perché è proprio bella, entrava nelle orecchie, la si cantava. Nurse Barclay con Crazy. Questa invece è la canzone con cui Marco Mengoni si è presentato all'Eurovision Song Contest con L'Essenziale.

0: noi l'avevamo sentito telefonicamente dopo la sua anche a una certa distanza dalla performance all'Eurovision Song Contest, e lui aveva un bellissimo ricordo di quel momento. Tra l'altro all'Eurovision Song Contest si tende a riempire il palcoscenico, ad avere anche delle coreografie abbastanza esasperate, una effettistica importante, e siccome lui portava questa canzone, l'essenziale, ha detto: no, io volevo essere congruente rispetto alla canzone che portavo, e quindi è uscito da solo sul palco con un vestito splendido firmato Ferragamo, ma ha fatto tutto da solo ed è stato comunque molto apprezzato. Dopo aver ricordato questo momento molto significativo della carriera di Marco Mengoni, passiamo a un momento molto significativo per voi. Si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Sapete che in palio c'è la bustona, la chiamiamo così, la bustona che vi arriva direttamente a casa. E cosa c'è in questa bustona? C'è un album e tutte le figurine degli speaker e dei giornalisti di Radio 3i, quelle adesive, voi togliete la parte, appiccicate finché ricostruite tutto l'album. Si gioca sempre attraverso il nostro numero di WhatsApp e bisogna dare la risposta giusta alla domanda che sto per farvi, ma credo che non sia particolarmente complicata. Circa un quarto d'ora fa vi ho parlato di questa classifica stilata da Vogue Teen dei più bei calciatori dei mondiali 2026, e quello considerato un vero sex symbol del torneo, una calamita per media e social, è Olise, in questo caso rispondete 1, Pass, in questo caso rispondete 2, o Bellingham, in questo caso rispondete 3.

non ci posso credere, non è mai successa una cosa del genere, avete sbagliato tutti quanti, salvo una sola persona che ha dato la risposta esatta. Io vi ho chiesto, secondo la classifica redatta da Vogue Teen sui calciatori più belli dei mondiali 2026, qual era quello considerato il sex symbol, una calamita per i media, per i social, tutti innamorati di lui. E vi ho chiesto se era Michel Olise, scusate le pronunce scorrette ma non conosco i calciatori, e quindi avreste dovuto segnalare uno, Nico Pass 2 e Jude Bellingham 3, ed è proprio Jude Bellingham numero 3, altri no. E quindi si aggiudica il bustone, come ormai lo chiamiamo, con l'album e tutte le figurine, non ne manca nessuna da appiccicarci sopra per fare l'album completo e tenerlo come ricordo, perché è strettamente associato a questi mondiali 2026. Se li aggiudica Stefi Di Magliaso, che è l'unica ad avere dato la risposta giusta. Unbelievable, unbelievable. Vabbè, ci saranno altri momenti di gioco, non con me, ma sicuramente domani, dopodomani, anche per i giorni a seguire, non solo per le figurine ma anche per tutti i gadget estivi della radio.

visto che prima abbiamo parlato di chitarre personalizzate come quella di George Benson, che ha appunto firmato, siglato un accordo con Ibanez, anche questa è una chitarra inconfondibile e che si sente benissimo in tutte le sue produzioni, quella di Nile Rodgers, Mente degli Chic, Le Freak. Vi piacciono i Coldplay? Li abbiamo, non mancano, hanno veramente una discografia infinita. E questo venerdì sera la scelta è caduta su questa canzone, Everyday Life.

Due cose vorrei ancora raccontarvi prima del saluto, prima dell'augurio del buon weekend e del fine settimana. Innanzitutto, visto che lo avete richiesto, vi dico che martedì sera, martedì prossimo, in occasione della partita della Svizzera, noi di Radio 3 saremo al Lido di Bissone per scaldare un po' l'ambiente, per stare insieme a voi, per fare il tifo soprattutto insieme a voi. Si parte alle 19:30 con la musica, ci saranno i regali, ci saranno i nostri gadget che potrete portarvi a casa e naturalmente ci si divertirà insieme. Stiamo per ascoltare una canzone storica di Phil Collins, di grande atmosfera. L'ideale sarebbe, vi dico, magari riuscite a creare a casa vostra questa situazione, non proprio luce piena, su una terrazza, immersi nella natura ad ascoltare i suoni di questa canzone. Tra l'altro, se avete voglia, andate a cercare su Instagram un video bellissimo in cui un utente di Instagram stava ascoltando proprio questa canzone e c'era scritto: resti in macchina fino a quando non arriva quel momento. E quel momento è quando, perché si vedeva anche contemporaneamente il video di un live, è quando Phil Collins si sposta dal centro del palco, continua a cantare perché ha il microfono ad archetto, si dirige verso la batteria e fa quel suono di batteria fantastico che contraddistingue questa canzone. Spero di essere riuscita a rendere un po' la magia di questa canzone. Ve la lascio ascoltare da subito.

delle poche canzoni che riescono a farmi ancora venire la pelle d'oca, è pazzesco, quando già dall'inizio è una cosa pazzesca che avete condiviso anche voi nella nostra chat di WhatsApp. Per alcuni è davvero la canzone preferita, una canzone molto emozionante. Beh, poi la voce di Phil Collins è davvero particolare. Grazie per essere stati tutti insieme a costruire questa ennesima puntata di Sere d'Estate. Io vi auguro di trascorrere un felice e sereno weekend e ci risentiremo lunedì a partire dalle 17. Buona serata.

0: di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

0: another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare